qualche tempo vi vigile pulistica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Giugno 2026. L'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati
1: che con la loro proposta qui

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa, Collegno. Mezcal

0: مش مشاريع لا قتل ولا إصابات.
1: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
2: Va, ma col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
1: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Galinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Galinier 40, a Vigliana, Torino.

had the strangest dream about you.

0: strangest dream about you.
1: What? No way!

just sleeping in a

go with me. Let me hear something. Yeah.

0: Roma use it.
1: By gosh, I don't love you no more.

0: Oh, come on, baby. Ah, yeah, it'll make me feel just right. Do it, do it, do it, do it. Here you go.
1: Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autista.it.

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it.

0: La questione è più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio

0: Saluto ma Socrate, di Socrate.
1: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
2: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
1: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
2: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
1: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
2: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
1: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
2: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
1: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
2: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
1: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
2: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

0: stare in casa e ad uscire solo per approvvigionamento
1: dell'erba.

Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono.
Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

0: Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti, di più.
1: La faccia d'amore, perché i servizi arruolano la gente che la faccia d'amore. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.

0: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
1: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
0: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
1: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
0: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @federazioneanarchica.it.

Guardi, Cristino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai.

Oh yeah.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Multitox.
1: Ha un obiettivo e cioè, anche quando torna l'obiettivo. Non è solo andando. È condiviso.
0: Multitox.
2: Birra, birra, birra, birra.
3: Sei vantaggiato.

0: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
1: Che con la loro proposta, qui ed ora,

0: 20 anni di Mezcal Squat.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa.
2: Black holes.
3: Black holes. Black holes.
4: Buchi neri del palinsesto di blackout
5: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: ascoltare Psychotronic Radio.
1: Signore e signori, se siete facilmente impressionabili, vi consigliamo di non assistere a questo spettacolo.
2: Eccoci qua di nuovo alle prese con un altro delitto. Questa volta sull'ambiente di Formula 1. Infatti il film si chiama Delitto in Formula 1. È un giallo. Un giallo così giallo che più giallo non si può, insomma.
3: Il fatto poi che sia stato trovato nel bagagliaio della sua stessa macchina fa pensare di più a una vendetta.
2: Può darsi di sì, può darsi di no. Può darsi che è una vendetta, può darsi che non è una vendetta. Scusi tanto, eh.
4: Fino all'ultimo. Quello di Paolo Cortesi a Monza.
2: Infatti io sono venuto per parlare proprio di quello.
4: Avete scoperto qualcosa?
2: Ha capito che ha fatto questo? Si è rubato la macchina col morto dentro, non è mica cazzo!
5: Vergine!
2: E io che ne so se era vergine, morto era di sicuro. Insomma, non è che mia moglie sia così brutta, no? Anzi, è che parompico. No, voglio dirmi, moglie rompe.
6: Beh, con le mogli bisogna avere un po' di comprensione.
2: Sparatori, inseguimenti, scazzottate, schiaffi.
7: Fermi, fermi!
8: Aiuto!
7: A terra!
9: Senti, è senza gridare!
2: Tiè.
10: Che fai, ispettore? Ma che mo' ammazzare? Io sono un buon cristiano, porgo sempre l'altra guancia.
11: Ma scusi, ispettore, ma come mai avete un guanto rosso e uno verde? Che cos'è? Una cosa casuale o è voluta?
2: No, è voluta, Gargiù. Io con questo te fermo, vedi? E con questo te do via libera per andare a fanculo. Balletti, canzoni.
12: Domani per voi ancora sport, giochi, formazioni, musica, musica, musica.
2: Cara figura che c'è, mica c'hai bisogno di fare aerobica, te. Te piace Dalla?
13: Sono il cantante.
2: Ah, allora mai uno non formato male. C'è un po' di maretta in famiglia perché i soldi non bastano mai, però.
12: Ma il prete che ci ha detto quando ci siamo sposati? Ha detto che dovevamo stare uniti nel bene e nel male. E adesso come stiamo?
2: Beh, conduce il male 3-0.
14: Mi dispiace, amico, mi pagano molto bene per farlo.
15: Oh! Ispettore Giraldi, non lo conoscevi nemmeno. Ma perché lo volevi ammazzare?
2: Chi t'ha pagato per farmi la pelle?
14: Ma che ne so, io ricevo le ordinazioni per telefono. E poi vatevi dai soldi.
2: Come quello che ordina il cappuccino col cornetto.
14: E il cappuccino me l'avete portato voi stamattina.
2: E questo è il cornetto. Bambini, giovani, vecchietti, uomini, donne.

0: Ehi, Sabata, c'è Sartana.
1: C'erano 3 messicani qui al saloon che volevano farmi fuori.
2: Perché lo racconti a me, signor Sartana?
1: Per loro, signor Spencer, i tuoi carichi d'oro.
2: E secondo me voi potreste guadagnarne un bel po'.
3: Non con il lavoro, spero. È una cosa che non ho mai considerato. Oggi vi è andata bene. Il giovedì non ammazzo mai. L'ho promesso.
2: Promesso a chi, signore?
3: Alla mamma.
1: Ehi, Sabata, ci scommetto il mio sigaro che anche tua madre non era sposata.

Eccoli qui, Wallace Generation, Let Go Away. Let Go Away. Allora che succede? Che succede in regia? In regia questa sera abbiamo il maestro Bruno Micheli che si occupa della parte musicale ed Enrico Lucidi per la parte tecnica, e ci sono tutti di Sergio Lottizzi.

0: yours! Hey!
1: Nei romanzi polizieschi, cui una buona parte dell'umanità si abbevera, il delitto si offre all'indagine come un quadro i cui elementi materiali, le radici del sospetto, sono presto o tardi facilmente ricongiungibili con la figura di uno o più colpevoli. Nei romanzi polizieschi, cioè, la giustizia ha un compito facile. Nella realtà, però, le cose stanno diversamente. Il numero dei delitti che restano impuniti nella realtà è alto. Non perché sia basso l'intelletto degli investigatori, ma perché gli elementi che un delitto offre sono insufficienti, ambigui e difficilmente interpretabili, soprattutto quando un delitto è commesso o organizzato da una persona o da un gruppo di persone che ha come massimo obiettivo quello di fare dell'impunità un sistema di vita.

0: Ho detto avanti buffi, fateci ridere. È vero che volete ridere?
1: Sì, vogliamo ridere.
2: Franco e Ciccio, due artisti che hanno riso di tutto e di tutti, anche di loro stessi.
3: Non si vede niente, per forza è l'occhio chiuso.
4: Ma perché ti devo fucilare? Perché? Perché?
5: La tua pelle che mi lascia sempre sola.
2: Come inguaiamo il cinema italiano, la vera storia di Franco e Ciccio.
6: Ma perché non lo dici chiaro? Io recitavo per le strade.
7: No, no, no.
2: Snobbati dalla critica.
8: Mi dia il pistone!
2: Corteggiati dai produttori.
9: Nell'anno 64 ho fatto 17 film.
2: Adorati dal pubblico. Come inguaiamo il cinema italiano? Nel racconto cinico e tagliente di Cipri e Maresco.
10: Per la coppia Franco Franchi e Cicci Grassia, questo è... colpa
9: d'arrivo.
10: Con l'arrivo.
9: Con l'arrivo degli anni 70, l'arrivo.
11: Frank e Ciccio avevano un grandissimo successo. Alla fine, quando Modugno ringraziava, il pubblico chiamava Franco Ciccio, Franco Ciccio.
12: Perché il bigliettino non ce lo fa.
0: Ma di punizione ve lo faccio! Urrà!
13: Che facciamo, le taglio le ossa, faccio quello che dica anch'io, che faccio le belle facce!
2: Come inguaiamo il cinema italiano, la vera storia di Franco e Ciccio. Due vite in una risata che ancora continua, dal 23 settembre, nei cinema.
10: Vabbè, niente.

0: proprio alla grande, ragazzi. Alla grande, che felicità.
1: Bene, perché a me piacciono gli uomini d'esperienza che sanno distinguere. Guardi,
0: sì.
1: È forse colpa mia se mi escono tutte di fuori.
0: E che roba è? Non ti fare queste cose. Prima promette e poi non mi attieni. E vabbè, mi hanno dato questa cosa piccola, bruttarella pure, che sembra un cesso. Sembra, è un cesso.
2: Ancora lei! Ma se ne vada e si vergogni, turpe, guardone e laido!
0: Laido non me lo può dire, sa, perché io vado a messa ogni domenica mattina, anche se lei legge l'Osservatore Romano. E no, non fa niente, io me ne frego di queste cose. La felicità è lo stesso. C'è Sal, c'è Luciano Sergio, ma prendi antipatia. Che bravo, quando è bravo. Abbiamo creato una specie di simbiosi per lui. Anche perché ha capito la mia provenienza, diciamo, la mia cultura, la mia intelligenza.
3: Vieni avanti, cretino!
0: Presente, vieni fuori.
4: Presente.
0: Il superiore. Guardi che io non c'entro, eh.
4: Ah, sì, sempre così voi altri.
0: No, no, non c'entro proprio dal buco.
1: Mio Dio, sono loro i miei fratelli!
0: E io li affronto da uomo a uomo.
5: A 10 secondi di tempo mi dica a che specie, sottospecie e famiglia appartengono.
0: Vabbè, ma scusi, io vedo solo il culo.
5: La coda, prego.
0: Vabbè, ma la coda sta vicino.
1: Va bene, allora me lo faccia vedere. Che si vergogna?
6: Lo vuole vedere?
0: Ecchi!

0: Non fierate.
1: Anch'io ti amo. Ti dispiacerà lasciare questa città?
2: Se vuoi, vengo con te.
0: Sei molto cara.

0: vero che è sparita senza niente addosso? Nuda, insomma.
1: Non può essersi dileguata nel nulla. Anche se a volte capita che uno decida di troncare all'improvviso.
0: Ha qualche sospetto? Serviva a qualcuno?
2: Fuori dai piedi!
3: Perché ha detto morta?

0: lei non importava niente di te. Non l'hai ancora capito?
1: Vi drogavate tutti e due. Confessi.
2: Niente. Neanche all'obitorio.
3: Chi è stato? Lo conosceva? Non volano. Non le lasciano volare via.

0: Venerdì 10 luglio, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout, sempre sintonizzati e sintonizzate sui 105-250. Questa è l'informazione del venerdì mattina, ancora in onda sulle libere frequenze fino alla metà di luglio più o meno. Noi vi ricordiamo come al solito i nostri numeri di telefono e il nostro sito per chi volesse scriverci, mandarci un messaggio, avvisarci sulla presenza di presenze fastidiose in città o sui mezzi, oppure commentare e dialogare con noi intorno ai contributi informativi che vi proponiamo. I nostri numeri sono come sempre il 346-6673-263 e lo 011-249-5669.
1: E invece vi ricordiamo ancora il nostro sito internet www.radioblackout.org, dove potrete recuperare i podcast delle trasmissioni e trovare lo streaming in diretta. Vi ricordiamo anche il canale Telegram di Radio Blackout, che recita proprio come da titolo Radio Blackout 105.250. E salutiamo fin da subito chi ci ascolta e mandiamo un grande abbraccio a chi ci ascolta privato in qualche modo della libertà. Vi vogliamo tutti e tutte libere.
0: Liberi e libere, ne approfittiamo anche per fare un saluto e un bentornato a un po' di compagni che stamattina sono stati scarcerati dopo un'operazione che è avvenuta qualche settimana fa. Un po' di musica, molto poca in apertura, proprio uno stacchetto giusto accennato, perché ci andiamo subito a mettere in diretta con il primo dei nostri contributi informativi di questa mattinata. Rimaniamo sempre in tema privazione della libertà, anzi rimaniamo sempre in tema giustizia a orologeria. Andremo a collegarci con Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che per il quotidiano ha seguito il processo cosiddetto di Cascina Spiotta, quello in cui pochi giorni fa è stato condannato un dirigente delle Brigate Rosse per un sequestro e una sparatoria avvenuta decine e decine di anni fa. A tra pochissimo, rimanete sintonizzati e sintonizzate qui sui 105-250, breve stacchetto musicale mentre noi approntiamo il primo contributo informativo della mattinata.

0: 9.14, primo contributo informativo per l'info di Radio Blackout di questo venerdì 10 luglio, abbastanza presto come vi avevamo annunciato rispetto alla nostra consueta tabella di marcia, ma cominciamo l'info già con un certo ritmo. Abbiamo al telefono Mario Di Vito. Mario Di Vito è giornalista per Il Manifesto e per Il Manifesto ha seguito il cosiddetto processo di Cascina Spiotta, che si è saldato pochi giorni fa con una condanna a 6 anni nei confronti di Lauro Azzolini, dopo a oltre 50 anni dai fatti. Buongiorno Mario, ci senti?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, facciamo un po' il punto con te. Innanzitutto ti volevamo chiedere, insomma, un pochino di contesto riguardo a questo processo che c'è stato. Parliamo di un processo riaperto dalla Procura di Alessandria, se non sbaglio, per dei fatti risalenti al 1975. Qual è, insomma, un po' la cornice in cui si è sviluppato questo dibattimento e anche queste condanne, e quali sono un po' le valutazioni che si possono fare su quello che qui a noi, insomma, sembra la tipica operazione che, insomma, le procure italiane stanno portando avanti da un po' di anni, del tentativo di mordere ancora un pochino finché si riesce, insomma, le esperienze rivoluzionarie degli anni 70 anche a decenni e decenni di distanza.
1: Sì, questo è un processo che è cominciato perché il figlio di una delle due vittime della sparatoria di Cascina Spiotta del 75, il figlio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, aveva richiesto di sostanzialmente di aprire l'indagine, aveva fatto l'esposto. E dopo qualche anno di indagine, un anno e mezzo fa, si è aperto questo processo che vedeva tra i principali imputati Mario Moretti e Renato Curcio e Lauro Azzolini. È stato sostanzialmente un processo alla storia, perché la fase dibattimentale è stata caratterizzata dall'intervento di Azzolini, che ha ammesso di essere lui l'altro brigatista che era presente alla Cascina Spiotta, era Maracagol per morire la sparatoria, e che quindi, chiarendo anche un mistero che è durato 50 anni, un mistero di cui, insomma, si era discusso molto, la tesi sottesa della procura era che l'altro uomo fosse Mario Moretti, cosa destituita da ogni fondamento già in precedenza, cioè varie testimonianze e varie circostanze avevano smentito questo fatto, però la procura insisteva. Ed è finita, appunto, dopo che la procura aveva chiesto 2 ergastoli per Curcio e Moretti, ritenendoli concorrenti morali, quindi diretti dell'omicidio, aveva chiesto 21 anni di condanna per Lauro Azzolini. Invece è finita con la prescrizione per il concorso anomalo e non diretto di Moretti e Curcio, che sostanzialmente erano accusati di un fatto che sta scritto nei libri di storia, cioè che erano al vertice delle Brigate Rosse in quegli anni lì, e a 6 anni per Lauro Azzolini. La pena, peraltro, viene considerata in continuazione con la sentenza dell'83 del Tribunale di Roma su Via Fani, sulla sparatoria che decise la scorta di Moro, il rapimento di Moro e il successivo omicidio del Presidente della Democrazia Cristiana. Quindi è un nulla di fatto giudiziario, ma si sapeva che ci sarebbe stata la continuazione del reato, per questo l'aveva chiesto la stessa procura, sia pure con pene diverse rispetto a quello che poi hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Alessandria, 2 togati e 6 popolari, e sostanzialmente sì, le tesi della procura ne sono uscite ampiamente sconfitte, sia perché è stato derubricato il reato, appunto, da concorso morale a concorso anomalo, sia perché, appunto, il fatto che vedremo le motivazioni quando usciranno, ma il fatto che le Brigate Rosse fossero una specie di cupola mafiosa, cioè che il suo vertice fosse una specie di cupola mafiosa che tutto sapeva e tutto decideva, ne è uscito come tesi, ne è uscita sconfitta, ecco. Poi potremmo fare qualche considerazione sul fatto che la storia si può fare in tanti luoghi ma non in tribunale, però ecco, già una sentenza che dice questo comunque afferma qualcosa che nega alla base tanti complottismi che pure sono tornati a girare a decenni di distanza.
0: Invece ti volevo proprio chiedere, diciamo, un commento su questo che hai appena accennato. La storia si può fare in tanti luoghi ma non in tribunale, nel senso che diciamo, al di là della sentenza, insomma, che sicuramente non si può definire positiva nei termini in cui combina comunque 6 anni rispetto all'evidente necessità, almeno secondo noi storica, di una soluzione per dei fatti del genere, che però comunque appunto ridimensiona quantomeno il teorema dell'accusa. Su questo io riprendo un po' qualche spunto che ci ha fornito insomma Paolo Persichetti, che su insorgenze.net insomma è sempre un osservatore abbastanza attivo e reattivo dei processi che stanno venendo diciamo istituiti a carico di militanti delle organizzazioni rivoluzionarie, delle organizzazioni armate italiane degli anni 70 e che negli ultimi anni insomma stanno conoscendo una certa accelerazione. Proprio insomma Persichetti ci dà qualche spunto insomma sulla giudiziarizzazione della storia. Io su questo ti volevo chiedere diciamo un commento un pochino più in generale, soprattutto ricordando anche che tu ti sei occupato e ci siamo sentiti su questi microfoni non molto tempo fa in occasione del tentativo di estradizione di Leonardo Bertolazzi, un altro diciamo militante appartenente alle Brigate Rosse, comunque in un quadro in cui avevamo già fatto il punto insomma su un quadro generale internazionale in cui si cerca un po', almeno questa era la nostra impressione, la mia impressione di allora, da parte sia del governo italiano che degli apparati della magistratura, di chiudere la stagione anagrafica degli anni 70 con gli scalpi diciamo di tutti coloro che sono rimasti fuori dalle grinfie dello Stato, no? Quindi un tentativo diciamo di chiudere i conti a beneficio soprattutto dell'opinione pubblica, visto che nemmeno diciamo il paravento della pericolosità sociale nel caso di persone che insomma hanno abbondantemente superato i 70 anni di età può funzionare. Non so, volevo chiederti se appunto potevi mettere un po' in dialogo il processo di Cascina Spiotta con le estradizioni, tutti i vari tentativi che sono stati mossi negli ultimi anni, e se volevi insomma un po' commentare su queste suggestioni.
1: Ma no, certo, che fosse un processo alla storia diciamo è stato chiaro sin da subito nel corso del dibattimento, tant'è vero che la difesa aveva giustamente chiamato come testimone a suo favore uno storico, Marco Clementi, e la questione è stata presa molto sul serio dalla procura, tanto che nella lunga requisitoria dei PM, sono circa 200 pagine, diverse decine di queste pagine sono dedicate a confutare le tesi di Marco Clementi, che adesso senza entrare nel merito, se è chiaro che secondo me la decisione di Clementi sulla lotta armata e su quella che è stata la sinistra rivoluzionaria è una questione molto approfondita e storicamente di valore, ma appunto fare un processo su queste cose, mettere agli atti delle tesi storiografiche è qualcosa che fa sempre pensare, perché insomma i processi dovrebbero servire ad accertare dei fatti, non a discutere delle tesi di natura storiografica o tanto più di natura politica. È molto importante per esempio notare come Mario Moretti in tutta la sua storia non abbia mai deposto in tribunale, perché io ho parlato con tanti giornalisti, con tanti studenti, ragazzi, con chiunque me lo chiedeva, persino con dei magistrati in sede extragiudiziaria, ma mai in tribunale, perché le Brigate Rosse secondo lui sono un frammento di storia politica e non un frammento di storia penale. E poi sì, c'è cioè, il legame con il caso Bertolazzi, che in Argentina ancora la sua questione è abbastanza sospesa tra ricorsi e controricorsi, è evidente nella misura in cui anche lì parliamo comunque sia di un uomo di quasi 80 anni, anche gli imputati che sono stati ultra 80 anni, anzi, che da decenni non commette reati, e per il quale si vanno a riqualificare, a rivedere fatti molto vecchi con appunto alla luce di un'interpretazione di natura storica e in questo caso anche politicamente interessata, perché poi conosciamo bene Milei, conosciamo bene Meloni e immaginiamo i rapporti che ci sono tra i due, immaginiamo, leggiamo sui giornali tutti i giorni quali sono i rapporti tra i due. E sì, diciamo che appunto celebrare processi a distanza di decenni dai fatti è un'operazione abbastanza strana, perché la pericolosità sociale dei imputati è evidentemente venuta meno, parliamo appunto di persone che non commettono reati da decenni, spesso hanno anche una vita pubblica, quindi insomma non c'è più manco l'elemento della clandestinità in qualche modo, no, da rilevare. Però periodicamente si celebrano questi riti, si aprono queste indagini che magari fanno un po' di rumore sui giornali, in televisione, aizzano soprattutto gli umori più conservatori del paese, però poi le sentenze, bisogna dire, non sono quasi mai molto favorevole alla procura. Tu hai ragione nel dire che comunque parliamo di una condanna a 6 anni, ma è una condanna quasi del tutto simbolica. Lo stesso Azzolini lo ha ammesso, lui era sentenza il 7 luglio, lui era a Reggio Emilia alle celebrazioni dell'eccidio dei morti di Reggio Emilia del luglio 1960. Quindi insomma è finita un po', i giudici hanno cercato di accontentare capre e cavoli, salvare capre e cavoli, come si dice, e insomma, escono fuori questi ipoti che hanno poco senso a livello giudiziario e forse ancor meno a livello storico.
0: Bene, grazie, grazie mille. Insomma, sì, condividiamo, ecco, il fatto che in ogni caso è una sentenza abbastanza significativa, anche perché, appunto, viste le richieste della procura e visti i timori, diciamo, uno scenario possibile, insomma, potevano essere condanne molto molto pesanti. Grazie Mario per questi aggiornamenti, per questo dialogo. Insomma, io ad aggiungere solo un piccolo tassello rispetto a quello che tu dicevi adesso, diciamo, l'altra scusa rispetto alla pericolosità sociale che di solito sta venendo addotta negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda appunto transfughi delle organizzazioni della sinistra rivoluzionaria in Europa e in Sud America, è quella della mancata punizione in molti casi, che appunto, insomma, ci riporta su l'avvitamento, diciamo, di un dibattito pubblico iperpunitivista in Italia, che quindi deve anche proiettare sulla propria storia passata quello che sta teorizzando all'oggi, oppure il grande tema, diciamo, degli anni 70, soprattutto la maniera in cui la destra e un certo pezzo anche di centro e di riformismo di questo paese affrontano gli anni 70, cioè la teoria del complotto, chi è fuggito, chi si è dato latitante lo ha fatto perché sapeva cose che non poteva rivelare, che comunque, insomma, è una teoria che, bene che sia stata, diciamo, parzialmente confutata dall'aula di tribunale del processo adesso per Cascina Spiotta, anche se siamo d'accordo, insomma, che le aule di tribunale non sono quelle in cui si deve parlare di fenomeni politici, ma diciamo, sfortunatamente ci sembra essere una tendenza che è ancora troppo presente all'interno, no, del dibattito pubblico quando si parla di anni 70, quando si parla di organizzazioni armate degli anni 70. Grazie mille, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
1: No, è preciso quello che hai detto tu su questo tema, mi associo.
0: Grazie mille Mario, allora, per questa chiacchierata mattutina su riscrittura della storia, tentativi di riscrittura della storia da parte dei tribunali e più o meno fallimenti di questa ipotesi. Noi ti salutiamo, ti ringraziamo per questo contributo e ci risentiamo presto su questi argomenti.
1: Grazie a te, grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata.

0: riprendiamo qua le dirette sui 105 250, e riprendiamo le dirette dopo il primo approfondimento di giornata con Mario De Vivo sui processi che si sono tenuti riguardo a ormai storie di 40 anni fa, che in cui si cerca di ricostruire delle genealogie, riprendere dei fili e continuare la persecuzione dei militanti, dei protagonisti di quell'epoca. Ma a proposito di questo, i giornali di oggi ci danno buona sponda invece su quello che è la caccia alle streghe del presente,
1: guidata come al solito dagli Stati Uniti, avete capito proprio bene. E infatti titola il manifesto.
0: Il titolo del manifesto: vedo rosso, la prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando il dissenso alle azioni dell'ISIS. L'Italia ci sarà. E andiamo subito a prendiamo le parole dell'articolo a firma di Luca Celada. Una adunata American Psycho, una adunata anti-Antifa alla Casa Bianca. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha invitato ministri di 60 paesi a un summit dedicato alla rinascita del terrorismo di estrema sinistra, un vertice anti-Antifa che sarebbe stato convocato per coordinare una risposta globale a un fenomeno che insiste soprattutto nei comunicati della Casa Bianca di Donald Trump. L'idea di un simile vertice avrebbe, secondo il Washington Post, suscitato costernazione fra diplomatici americani, analisti indipendenti e alleati europei. Però quello della quinta colonna è un teorema di cui il governo di Donald Trump lavora da tempo. Con i discorsi del 3 o 4 luglio, Trump ha elevato a minaccia comunista la minaccia comunista al paese, a dispositivo retorico politico principale, in termini che si rifanno alla psicosi maccartista degli anni 50. E tutto questo si lega a una serie di provvedimenti, riassumo velocemente alcuni passaggi dell'articolo, che avevano visto il governo americano impegnato nell'etichettamento come terroristi dei gruppi del gruppo Antifa e altri provvedimenti, ma non solo, ma anche quelli che diventano poi in realtà al di là che di operazioni più o meno retoriche e di immaginario, poi invece si fanno condanne. Infatti contemporaneamente a questi provvedimenti, le condanne di 9 attivisti anti-ICE in Texas a sentenze tra i 30 e i 100 anni di reclusione, e il rinvio a giudizio di 15 attivisti anti-remigrazione a Minneapolis segnala una nuova operatività della repressione del dissenso antifascista, in cui contestazione o atti di vandalismo, come scritte sui muri, sono equiparate a terrorismo.

0: in tutto questo vengono presi stralci di commenti sui social network, opinioni prese come evidenze dell'attività suppostamente terroristica dei soggetti, per poi passare a dei calderoni dove anche fatti di cronaca che sembrano comunque essere ben distanti da idee organizzate, come il caso di Charlie Kirk e quant'altro, vengono tutti messi in un unico coacervo di retorica verso un supposto nascente terrorismo di stampo antifascista, in cui entrano anche quelli che sono tutta una serie di attività internazionale dello stesso governo, che sempre di più cerca organizzazioni in altri paesi internazionali da inserire fra i gruppi terroristi dell'elenco di gruppi terroristi, per cui sarebbe arrivato un cablogramma a 20 sedi diplomatiche, fra cui quelle di Italia, Messico e Albania, chiedendo informazioni su gruppi di estrema sinistra. Andiamo a chiudere su quello che è un po' stato invece il lancio di questa iniziativa, che si dovrebbe tenere in un vertice il 16 luglio, che comprenderebbe fra gli invitati quantomeno Germania, Canada, Messico, Inghilterra, Francia, Brasile, Italia, Argentina e Ungheria. E tutto questo viene è collegato a un documento che riconfigura la classifica delle minacce nazionali per riflettere le priorità del regime. Nel rapporto, i cartelli sudamericani della droga sostituiscono il terrorismo islamico come principale emergenza nazionale, mentre l'estremismo di sinistra è valutato come minaccia esistenziale alla stregua dello Stato Islamico e di Al-Qaeda. E andiamo a chiudere con quelle che sono le parole di un esperto di antiterrorismo, Tom Joslin. Vogliono inventare Antifa come minaccia globale con legami ad individui negli Stati Uniti. E aggiunge: tutto questo indica la volontà dell'attuale amministrazione di deviare l'apparato di antiterrorismo per reprimere gli avversari politici interni. Queste erano le parole riprese dall'articolo di Luca Celada, che trovate a pagina 5 del manifesto di questa mattina.
1: Eh sì, su questo insomma è abbastanza significativo questo passaggio mosso da Marco Rubio, per quanto insomma per ora sembra essere più un'architettura retorica che diciamo un progetto pratico, però mi sembra che si possa evidentemente inserire in una fase in cui il nemico storico degli Stati Uniti, almeno nell'ultima fase diciamo di guerra esportata, di guerra permanente, cioè il cosiddetto terrorismo islamico da Al

0: cosa può aprire questo genere di operazioni, non lo sappiamo. Un pochino Luca Celada tratteggiava alcune opportunità, alcune possibilità sul Manifesto. Su questo noi riportiamo un articolo che è uscito un po' di tempo fa, in tempi non sospetti, a marzo 2026, su InfoOut, che tratteggiava, diciamo, un po' un pezzo di questo tentativo americano di riaggiornare le categorie dei propri nemici e di ricostruire delle alleanze regionali, diciamo, offensive contro sia i cartelli della droga che contro le esperienze, diciamo, di sinistra o rivoluzionarie, che siano esse, insomma, dei governi come Cuba o che siano invece esperienze, diciamo, rivoluzionarie clandestine in America Latina. Parliamo dell'operazione cosiddetta Scudo delle Americhe, questa grande santa alleanza voluta da Donald Trump, e ancora di più che da Donald Trump, da Marco Rubio e da Pete Hegseth, che mette insieme numerosi paesi i cui governi in questo momento sono perfettamente allineati con gli Stati Uniti, soprattutto in America Latina e nei Caraibi, per unirli nel nome della lotta al cosiddetto narcoterrorismo e anche in nome della lotta, appunto, alla minaccia comunista. Se diciamo, questa architettura retorica degli Stati Uniti sarà un po' propedeutica a cercare di chiudere i conti con Cuba, questo, insomma, sembra essere un po' il sospetto in questo momento, nei termini in cui quello che mancava agli Stati Uniti per quanto riguarda, diciamo, l'isola caraibica era proprio un'architettura retorica come quella costruita nei confronti dell'Iran negli anni, diciamo, immediatamente precedenti l'aggressione americana dell'anno scorso e di quest'anno, cioè diciamo, la presentazione sul piano internazionale anche di fronte agli alleati dell'Iran, e quindi adesso probabilmente in questo caso di Cuba, come di un regime che finanziava il terrorismo, come di un regime che era interessato a creare instabilità e a destabilizzare attivamente o gli Stati Uniti o diciamo, i paesi alleati all'interno della regione. Quindi evidentemente Israele nel caso dell'Iran, mentre invece nel caso di Cuba si fa riferimento, insomma, ai finanziamenti, supposti finanziamenti cubani e ai rapporti cubani con il Venezuela, con quello che è stata l'esperienza, diciamo, progressista e anche ostile agli Stati Uniti del governo Petro in Colombia, a certi settori, diciamo, del movimento sociale messicano che stanno aumentando la pressione sul governo di Claudia Sheinbaum. Insomma, probabilmente siamo di fronte al tentativo statunitense, insomma, di costruire un'architettura retorica il più condivisa possibile con i propri alleati per avere diciamo, le spalle coperte in caso di qualche tentativo interventista militare, non tanto probabilmente in Europa quanto in America Latina e nei Caraibi.
1: RS Produções, RS Produções, e o meu Narciso, e o meu Lima, e o meu Pimenta, e o meu Nuno, e o meu Nuso, Faro Cogzé,

E sempre in tema rassegna stampa internazionale, sempre in tema mosse degli Stati Uniti sullo scacchiere globale, prendiamo due articoli dalla stampa, pagina 6 e 7, che provano a fare un po' il punto sul riacuirsi delle tensioni e degli scontri sul fronte iraniano. Pagina 6 della stampa, articolo a firma di Fabiana Magri, che intitola Iran, i ponti nel mirino, la nuova strategia USA, Teheran, Hormuz chiuso. Nel giorno dei funerali di Khamenei, il CENTCOM colpisce la ferrovia verso Mashhad, raid sugli alleati americani nel Golfo, mentre Doha prova a riaprire la via diplomatica, fondamentalmente dopo alcuni attacchi missilistici iraniani contro delle navi che stavano cercando di passare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta, diciamo, non concordata, non autorizzata dalle guardie rivoluzionarie iraniane, gli Stati Uniti, l'aviazione degli Stati Uniti, significativamente senza la partecipazione dell'aviazione israeliana, ha risposto con alcuni bombardamenti molto più duri delle schermaglie, insomma, a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, da dopo l'apertura dei colloqui tra Iran e Stati Uniti. Bombardamenti, dicevamo, piuttosto duri, che hanno colpito sia, diciamo, il sud dell'Iran, quindi le posizioni dell'esercito iraniano e delle guardie rivoluzionarie lungo lo stretto di Hormuz, ma anche nel centro nord del paese, e che hanno cercato, diciamo, di interrompere alcuni corridoi logistici fondamentali. In particolare, gli aerei statunitensi hanno attaccato alcuni snodi ferroviari, in particolare un ponte ferroviario, il ponte di Akhtar Khan, nella zona di Mashhad, che servirebbe da collegamento commerciale con Cina e Russia, due paesi verso cui l'Iran è sempre riuscita, anche durante la guerra e anche durante il blocco navale della marina statunitense, a esportare larghe quantità di materie prime, soprattutto petrolio e gas naturale. Nel frattempo le guardie rivoluzionarie hanno di nuovo dichiarato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, quindi avvertendo, diciamo, le navi che stavano tentando di attraversare lo stretto, che lo avrebbero fatto a loro rischio e pericolo, e come ci si poteva ben aspettare, la chiusura dello stretto ha avuto una immediata ricaduta sui prezzi delle materie prime nel resto del mondo, in particolar modo sul gas naturale. Il petrolio è ancora, diciamo, basso, chiaramente non bassissimo, siamo sempre all'interno di un quadro significativo di aumento rispetto agli anni passati, anche perché, diciamo, incide sui prezzi globali del petrolio anche l'acuirsi, diciamo, della guerra tra Russia e Ucraina, ed in particolar modo il prendere di mira da parte degli ucraini le raffinerie e i depositi di materie prime energetiche russe nelle ultime settimane. Insomma, questo è un po' lo scenario in Iran. Ultimo commento che va fatto, insomma, un po' per contestualizzare questo rinnovarsi delle tensioni, è che si è concluso ieri sera il funerale, durato una settimana, della guida suprema iraniana, dell'ayatollah Ali Khamenei, che è stato, diciamo, sepolto a Mashhad dopo una settimana, appunto, di funerali pubblici. La partecipazione popolare iraniana e anche irachena, visto che un pezzo del funerale si è tenuto in Iraq,
ai funerali di Ali Khamenei è stata insomma abbastanza massiccia, si parla di un numero di presenti tra i 25 e i 30 milioni, quindi sicuramente una cifra significativa che diciamo anche agli occhi dei giornalisti della stampa è indicativa del fatto che un pezzo, diciamo, forse non maggioritario ma sicuramente significativo della società iraniana si è, nonostante diciamo la crisi economica e la forte repressione del governo iraniano nei confronti delle proteste, si è però compattata dietro la leadership iraniana, la leadership rivoluzionaria islamica iraniana dopo la guerra insomma di Stati Uniti e Iran, che era iniziata proprio con l'assassinio, con il bombardamento e l'assassinio della guida suprema Khamenei in febbraio

verso il primo giro di boa di questa info di venerdì 10 luglio. Abbiamo un po' invertito il tradizionale programma dell'info del venerdì, per cui cominciamo con delle rassegne, un po' di rassegna stampa e passiamo ai contributi in diretta. Oggi infatti abbiamo iniziato subito con una scoppiettante diretta sui fatti di Cascina Spiotta con Mario Di Vito del Manifesto, facendo qualche commento rispetto al tentativo di riscrittura della storia dei tribunali. Abbiamo integrato con un po' di rassegna stampa, soprattutto facendo un occhio alle mosse degli Stati Uniti all'interno dello scenario globale. Adesso invece ci spostiamo con il secondo flash informativo di questa mattinata. Tra poco ci mettiamo in collegamento con una compagna delle zone di Saluzzo, dove questo fine settimana si terrà una interessante iniziativa in sostegno alle lotte del proletariato migrante bracciantile.

segnaliamo insomma questa iniziativa, oltre che diciamo per la sua validità e il suo interesse, anche perché il 12 luglio, quindi domenica, dalle 18 alle 20 un pezzo significativo dei dibattiti pomeridiani sarà ritrasmesso su Radio Blackout.

0: 10:01, primo giro di boa per l'info del venerdì. Come vi avevamo annunciato pochissimi secondi fa, prima di far finire il pezzo, siamo in collegamento con una compagna di Raccolti Resistenti di Saluzzo. Buongiorno Valeria, ci senti?
1: Mi sento, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno a te. Allora, io ho già, diciamo, molto brevemente tratteggiato l'iniziativa che vogliamo presentare, un'iniziativa che si terrà domenica a Saluzzo. Insomma, ho anche accennato che ci sarà una parte di questa iniziativa ritrasmessa sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ti chiederei, insomma, se ci puoi un po' presentare questo appuntamento di domenica, il programma, un po' da chi è organizzato e, insomma, che cosa si tenterà di fare e con chi si cercherà di metterci in relazione.
1: Sì, allora, esatto, questa domenica abbiamo organizzato, in collaborazione con Raccolti Resistenti e tutte le persone che in questi mesi, più o meno da maggio fino a aprile-maggio, abbiamo avuto modo di conoscere, che passano, dormono, vengono a passare il pomeriggio nel Parco Gullino, che sarà la sede della giornata, che è uno storico parco per il saluzzese e per tutte quelle che sono le questioni bracciantili, dove ogni anno si radunano persone alle quali non viene fornita dal datore di lavoro una sistemazione per dormire, mangiare, farsi una doccia. E questa domenica è un po' il risultato di tante domeniche dove abbiamo fatto delle merende sinoire, delle assemblee per discutere un pochino, ma non solo noi, proprio in comunione con chi quel parco lo attraversa tutti i giorni, delle modalità e per ragionare su quello che sta succedendo nel territorio. Ogni anno il Comune di Saluzzo non si interessa della situazione, lascia allo sbaraglio le persone che arrivano e che sono forza fondamentale per quella che poi è la raccolta di frutta, principalmente frutta, che ogni anno noi poi troviamo sulle nostre tavole, e persone che vengono intanto sicuramente sottopagate e lasciate in condizioni disumane. Pensiamo che siano assolutamente disumane. Dormire in un parco, non avere i bagni, non avere la possibilità di farsi una doccia, tornare a casa alle 7 dover fare la coda alla Caritas per farsi una doccia, mangiare, trovo che siano appunto situazioni disumane. Quindi appunto da fine maggio, da inizio maggio, dove c'è stata una giornata antirazzista con vecchi comitati che si erano formati dal 2009 in poi, quale il comitato antirazzista e altre realtà del saluzzese, abbiamo creato questa assemblea libera cittadina di diverse realtà, il che è molto interessante. Veniamo tutte e tutti da situazioni, chi sindacali, chi di anche questioni politiche, e abbiamo appunto creato queste giornate, queste serate, inizialmente come assemblee libere. Poi ci eravamo resi conto che metterci in cerchio, il cerchio non è mai troppo partecipato, è difficile inserirsi soprattutto se non conosci, e allora abbiamo deciso da qualche domenica di fare delle merende bella vita, quindi ognuno di noi portava qualcosina, e da lì siamo riusciti ad entrare in contatto con le persone che appunto quel parco, non mi piace dirlo così, però un po' lo chiamano casa, e discutendo anche con loro ci siamo resi conto ancora di più sicuramente di quanto queste persone sono razzializzate, quindi di quanto chi vive attorno al parco non si comporta in maniera positiva, i ragazzi vengono cacciati continuamente da sotto i portici, il comune dalla sua parte ha scelto uno sgombero palesemente silenzioso con gonfiabili tutto il giorno e luci puntate in una maniera vergognosa, luci proprio forti, accecanti, che vengono accese dalle 6 a tutta la notte proprio su quella parte di parco che da sempre sede di letti accampati. Perciò appunto questa domenica si è deciso di fare una giornata anche un pochino per spezzare quella che è la fatica, la noia dell'essere lì e trovare delle modalità per stare bene tutti insieme. La giornata parte dalle 16, quindi dalle 4 del pomeriggio, dove poi ci saranno delle merende sempre anche lì autogestite, bella vita, perciò se qualcuno vuole venire e portare qualcosina da bere, qualcosina da mangiare, da mettere in condivisione, e più o meno intorno alle 5 partiranno dei dibattiti che, come avete già accennato, sono poi in diretta da Radio Blackout fino alla fine della giornata, che tratteranno il tema. Perciò la giornata è una sensibilizzazione per chi vive a Saluzzo e anche per tutte le persone interessate, ma sarà anche un momento dove, col microfono aperto, le persone che questa situazione la vivono sulla loro pelle possono raccontare che cosa vuol dire essere lì, quali sono le difficoltà che ogni giorno incontrano nello spostarsi, perché non si lavora a Saluzzo, si lavora in quelle che sono le campagne circostanti, con magari un'ora e mezza di biciclettata sotto il sole. A Torino so che fa caldissimo, ma quest'anno è un delirio di caldo anche nelle montagne. Io abito quasi 800 metri di altezza e c'è un calore devastante, quindi immagino nella piana sia ancora più devastante per loro. E appunto creare proprio un momento, l'idea di questa giornata è creare un momento di condivisione, dialogo, sensibilizzazione, ragionamento con persone sensibili quali possiamo essere noi, ma con tutte quelle realtà che vivono sulla loro pelle la difficoltà di arrivare in un posto, non essere ben voluti, ma essere costretti comunque a lavorare appunto molto spesso in precarietà.
0: Sì, su questo io, insomma, già un pochino l'hai tratteggiato mentre introducevi appunto questa iniziativa di domenica. Volevo chiederti un pochino di più. Allora, vabbè, Saluzzo, insomma, è noto per essere uno dei distretti agricoli, il principale distretto agricolo del Piemonte. Non so più o meno se avete dei dati, insomma, sui numeri, sulle condizioni, diciamo, anche sulla provenienza del bracciantato, insomma, di zona, se si può vedere un aumento negli ultimi anni, come sono un po' i contratti, le condizioni di lavoro, contratti quando ci sono, le condizioni di lavoro. Insomma, ti volevo chiedere due specifiche in più sulla situazione, anche perché, insomma, è un po' il periodo in cui anche sull'informazione mainstream italiana, insomma, la questione del bracciantato, anche la questione del caporalato torna, diciamo, un po' ritualmente, come tutti gli anni, in prima pagina, soprattutto soprattutto a causa di dei soliti, purtroppo soliti, fatti, insomma, di sangue, che di solito vengono compiuti dai padroni ai danni di braccianti. Insomma, ricordiamo di ieri, mi sembra, la notizia che c'è stata una condanna nei confronti del padrone che circa un paio di anni fa aveva abbandonato Satnam Singh, un bracciante indiano, ferito gravissimamente a casa sua invece di portarlo all'ospedale. Insomma, è un periodo in cui, diciamo, un po' forzatamente il dibattito sulle condizioni, diciamo, del proletariato bracciantile, del proletariato migrante bracciantile in Italia, torna un po' sulle pagine dei giornali. Hai chiaramente, insomma, colto il punto anche tu, parlando delle eccezionali condizioni climatiche di questa estate, che, insomma, sono destinate a peggiorare. E quindi ti volevo chiedere, insomma, se avevi un po' di informazioni sulla composizione, sulle condizioni di lavoro nel saluzzese.
1: Allora, sicuramente negli anni la situazione è un pochino migliorata, perché la situazione del saluzzese non è mai stata abbandonata come succede magari in altre parti d'Italia. Ci sono sempre state persone sensibili e comitati e altre realtà, appunto come il comitato antirazzista e campagne in lotta, che sono sempre state dietro la questione. Perciò dal 2009, quando, diciamo, la situazione è diventata un pochino più pericolosa e più emergenziale, il comune si è mosso, si muove sempre in dei passi molto piccoli e che mi sembrano anche un po' dei palliativi, no? Per dire: ah, ma noi quest'anno da agosto in poi le apriamo le diffuse. Si è creato questo sistema di accoglienza che si chiama diffuse, in maniera gergale, che non sono altro alla fine che dei container con due, tre letti singoli, uno schiacciato contro l'altro, in zone sempre anche lì calde. Il container lo conosciamo tutti, diventa bollente e gelato la notte, quindi sì, diciamo, delle dei piccoli passi verso l'accoglienza il comune si vanta di averli fatti. Noi sentiamo che siano assolutamente dei passi falsi, e per farsi la bella faccia davanti a quella che è l'opinione pubblica classica, no? Per poter dire sul giornale che da a metà agosto in poi, che poi sono i momenti da agosto a settembre, il lavoro sta terminando ormai, contando che il frutto ormai matura molto prima e tutto un po'. Appunto, si sta muovendo su queste ricerche di alloggi che però non bastano mai, perché le persone continuano ad aumentare ogni anno, sono sempre di più. Quest'anno già circa 2 settimane fa contavamo più di 70 persone al parco, quindi solo 70 persone che sono in un parco che è veramente piccolino. Sono tante, contando che poi ce ne sono altre tante nelle campagne. C'è chi si appoggia ad Ambesso, che è una realtà che cerca di dare dignità abitativa soprattutto, e anche di vita a tutte le persone che ne hanno bisogno, riguardanti appunto la migrazione, il lavoro bracciantile. Adesso i numeri, noi ci facciamo questa giornata al 12 perché sappiamo essere un po' un momento di passaggio. Da questo momento in poi arriveranno molte più persone e ci aspettiamo più di 100 persone che vengano a stabilirsi al Parco Gullino. Perciò se 100 lì vuol dire almeno 300, 400 di cui non riusciamo a ricavare tutti i dati, perché molte persone non sono sotto contratto, vengono tenute nascoste anche dai padroni proprio per poterli continuare a trattare, soprattutto a livello di paga, in maniere vergognose. Per quanto riguarda la paga, anche quella è un po' migliorata negli anni. All'inizio si parlava di 3 euro all'ora, con quelle 8, 10, 12 ore di lavoro continuativo nei campi. Adesso si riesce in una maniera o l'altra, se riuscite a salire, a me sembra comunque ancora pochissimo, 5, 6, massimo 7 euro l'ora, però per sempre magari 8 ore pagate con contratto, le restanti in nero. Che vuol dire, come accennavi tu, quelle ore in nero, se io mi faccio male, e contando che lavoro in campagna è uno dei lavori rischiosi, ad alto rischio, io quelle ore non sono sicuro che poi il mio padrone mi porti in ospedale o si curi di me, o che io possa anche poi ricevere dei sussidi nel momento in cui mi faccio male e rimanere magari a casa 3 mesi fermo. Quindi sì, le condizioni sicuramente un po' migliorano, perché il tema è caldo da troppo tempo, e dei piccoli passi verso un miglioramento ogni anno i comuni, come quello di Saluzzo, ma altri da nord a sud Italia, in tutto il territorio, si fanno. Non consideriamo che siano cose reali, perché appunto questa questione delle diffuse, che è un tema molto caldo, che ci viene anche contestato tanto da parte del comune quando poi ci sono i botte e risposta sui giornali, no? Magari i giornali del territorio riportano quelle che sono le iniziative, i discorsi che come Raccolti Resistenti abbiamo tirato su, e il comune rimane indignato dicendoci ma noi li abbiamo i container per far stare i ragazzi, semplicemente ad agosto, quindi non capiamo perché vi state lamentando così tanto. Appunto è un discorso qua delle diffuse che è di una falsità incredibile. Poi io soprattutto continuo a pensare, lo capiamo tutti, che avere un tetto sulla testa e un letto morbido è sicuramente meglio che stare in un parco con le luci puntate in 70, dove magari, come è normale che sia in un gruppo grande, non ti stai simpatico con tutti e quindi sono le inimicizie, con la gente che ti passa e ti schifa perché sei lì per terra, è sicuramente meglio. Ma se un comune mi deve dare dignità, la dignità non è stare rinchiusi in un container con 3 persone che non conosco, alcuni con l'aria condizionata, altri no, dove io devo dormire e posso solo dormire perché poi non posso uscire perché sono costretto alla sicurezza, quindi non mi posso muovere da quel posto perché se esco poi cosa faccio? È un po'. Perciò, ecco, sì, per rispondere alla tua domanda, i numeri sono in aumento, le condizioni di lavoro sono sempre le stesse, quelle che ci possiamo immaginare e quelle che penso che tutte e tutti conosciamo. Si spera che i miglioramenti non siano piccoli passi, e l'anno prossimo noi speriamo che che questo discorso, anche data l'attivismo estremo che è stato fatto quest'anno di nuovo dopo tanti anni e che era rimasto un pochino un vuoto sul discorso saluzzese, l'anno prossimo ci siano delle strutture che vengono aperte non ad agosto ma a maggio, quando la gente arriva, e una rete di controllo ai padroni che sia un pochino più ferrata, che al momento non c'è.
0: Certo, insomma, sicuramente giusto e doveroso esercitare, insomma, pressioni sul comune perché, insomma, si faccia carico di questa situazione, anche perché, insomma, il territorio vive, diciamo, di lavoro bracciantile, quindi, insomma, è sicuramente importante e sicuramente insufficiente, diciamo, conosciamo bene i passi che vengono mossi dall'amministrazione comunale quando sono confrontati con simili problemi. Grazie mille per questa panoramica, diciamo, sia sulle condizioni di lavoro nel saluzzese che sull'iniziativa di questa domenica. Ricapitoliamo, per questa domenica l'appuntamento è alle ore?
1: Alle ore 16 al Parco Gullino a Saluzzo, è molto vicino alla stazione, quindi se qualcuno volesse fare un passo in treno è abbastanza raggiungibile. E oltre questa domenica, che comunque potete trovare su Gancio, ve la doveste rivoler cercare, tutte le domeniche dalle 18 noi siamo al parco a chiacchierare tra di noi e con tutte le persone che arrivano a stabilirsi lì. Quindi oltre questa domenica, per chi non potesse venire, tutte le domeniche dalle 18 siamo là. Dalle 4 la prossima alle 6.
0: E insomma, chi non riuscisse a raggiungere Saluzzo, fosse insomma in altre zone d'Italia, può seguire parte della giornata sulle libere frequenze di Radio Blackout, sempre 105.250, sempre www.radioblackout.org per lo streaming. Grazie mille di questo approfondimento, di averci, insomma, presentato e ricordato questa iniziativa. Ci sentiamo presto, rimanete sintonizzati e sintonizzate sui 105.250, specialmente domenica pomeriggio per questo speciale con lo studio mobile dal Parco Gullino di Saluzzo a cura di redattori dell'info della radio. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie a voi.

E questo era un approfondimento su una iniziativa che si terrà, appunto, come avrete capito, questa domenica al Parco Gullino a Saluzzo. Noi ricordiamo ancora una volta di rimanere sintonizzati e sintonizzate sui 105-250 domenica 12 a partire dalle 4 di pomeriggio, con un approfondimento a cura di vari redattori dell'Info, redattori di Black In e altri compagni e compagne, redattori e redattrici di Radio Blackout.

10:23, eccoci sempre qua in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250, così in questo cambio di non tanto di argomento, ma diciamo una pausa fra una diretta, un approfondimento e l'altro, colgo l'occasione per ricordarvi i nostri contatti per scriverci, mandarci consigli, cisti e quant'altro: 346-66-73-263 e invece 011-2495-669 per chiamate in diretta. Ma rimaniamo sul tema lavoro, e poi in realtà teniamo, diciamo, segnaliamo sempre riguardo a tema braccianti, che questa mattina abbiamo sviscerato per quanto riguarda la situazione e il contesto della raccolta della frutta nel saluzzese. Segnaliamo sempre sullo stesso tema sul Manifesto, con un articolo che parte dalla prima pagina e continua a pagina 10 su Borgo Mezzanone, il ghetto che serve l'agricoltura. E vi leggo solo così l'incipit: Borgo Mezzanone è un inferno, Torretta Antonacci è pure peggio. Lo Stato aveva stanziato i fondi del PNRR per superare le baracche in lamiera senza acqua e senza elettricità dei braccianti, fredde d'inverno, roventi d'estate. Ha preferito mandare indietro i soldi. L'agricoltura impiega circa 1 milione di lavoratori, 250.000 sono in condizioni di sfruttamento. Un dato che non è aumentato negli anni, segno di una condizione strutturale che il governo non ha affrontato neanche in maniera emergenziale. E poi prosegue un reportage che ci racconta come, diciamo, purtroppo ogni anno le condizioni di queste luoghi dove si concentra e si stabilizza il lavoro bracciantile in condizioni semi schiavili, se non quando sono schiavili tout court. Segnaliamo sempre sulla questione lavoro altri due articoli che diciamo valevoli di menzione. Per primo un incidente sul lavoro, esplode fabbrica di munizioni, un morto e un ferito in provincia di Chieti nell'ex esplodenti Sabino, ora di proprietà dei turchi Arca Defense, che sarebbe il terzo caso nei in 6 anni. Quindi diciamo si viene a parlare anche in questo caso, anche per quello che è il lavoro operaio, di questioni di sicurezza e condizioni di lavoro. Ma riprendiamo invece, rispetto a tutt'altro contesto, ma che in realtà ci parla di quelli che sono processi non solo quindi italiani, ma forse europei tout court, e parliamo di quanto sta succedendo in Germania: 100.000 licenziamenti e 4 stabilimenti da chiudere, Volkswagen in dismissione, il riarmo non frena i tagli. Questo ci sembra un buon collegamento che ripercorre questo articolo a firma di Sebastiano Canetta, che ci racconta come sia stato presentato il piano industriale che prevede fino a 100.000 licenziamenti e la chiusura di 4 stabilimenti. In Germania scatta la protesta dei lavoratori indisponibili a pagare il prezzo del fallimento della politica manageriale. Sono giorni di assemblee interne che hanno visto compattare i sindacati in un nine a questa proposta, con un slogan: uniti per il nostro futuro. E sono varie le questioni, e diciamo tendenzialmente
prevede una, un taglio deciso dei, dei dipendenti per il colosso automobilistico tedesco, e anche una, quella che è un tentativo di togliere un pezzo di, dei sistemi di concertazione che erano interni al capitalismo tedesco, che prevedeva un pezzo di, del 20% di azioni detenute da il governo federale, cioè il governo della Bassa Sassonia tedesca, che diciamo dalla parte della, dei manager della, della stessa, dello stesso marchio, vorrebbe essere passato e venduto a, ad altri grandi azionisti privati, che potrebbero avvantaggiarsi di questi investimenti, da il fondo investimento del Qatar alla famiglia Porsche. E quello sostanzialmente, diciamo, questo è uno dei piani più lacrime e sangue presentati in questi giorni, ma non è l'unico, perché allo stesso modo, accanto alla protesta degli operai Volkswagen, brillano i lavoratori della, della Stella di Stoccarda, ugualmente colpiti dalla ristrutturazione. Sono 33.000 dipendenti di Mercedes che da lunedì sono in presidio davanti ai cancelli delle loro fabbriche, e con, dichiarando: mentre gli azionisti si arricchiscono, gli operai dovrebbero forse rinunciare ai propri diritti garantiti dal contratto? Assolutamente no. Anche qua l'impresa ha queste dichiarazioni di un sindacalista di IG Metall. L'impresa programma significative misure di riduzione dei costi a spese dei dipendenti. Secondo i dirigenti dell'azienda dovrebbero lavorare 5 ore in più a settimana senza ricevere un solo cent di aggiuntivo di stipendio. E questo sembra, diciamo, questa situazione è riportata come quella di un grande fallimento anche della politica di riarmo tedesca e in generale europea, che oltre a il suo significato da un punto di vista e di senso rispetto alla questione del riarmo e del fomentare il bellicismo in, in questi anni, aveva, diciamo, fra le sue scuse retoriche e anche economiche il fatto di poter essere un motore rispetto all'occupazione e al sostegno delle industrie, in questo caso tedesche. E invece sembra che l'automotive, anche in, a quelle latitudini, come ben lo conosciamo, anche a quelle più nostrane, anzi cittadine, non sembra assolutamente avvantaggiarsi neanche di questi incentivi.

qualche minuto di rassegna stampa invece dai siti di movimento, mentre siamo in attesa qui con la redazione informativa del venerdì di approntare la prossima diretta. Ve lo anticipiamo, avremo al telefono Mimì Ercolano dei Sicobas di Napoli e dei disoccupati organizzati in seguito alla contestazione contro quello che i giornali hanno presentato come il primo tentativo pubblico di presentazione del campo largo a Napoli, un commissione con tutti i leader dell'area del centro-sinistra, dalla Schlein a Fratoianni a Bonelli a Conte, in cui però i disoccupati organizzati, con una contestazione abbastanza determinata e massiccia, sono riusciti a far esplodere già le prime contraddizioni in seno ai settori riformisti di questo paese. Mentre aspettiamo di metterci in collegamento con Mimì, prendiamo qualche notizia.

Riprendiamo dal comunicato su www.infoaut.org. Il questore Gambino, in linea con il Ministero, prosegue così con la linea politica guerra fondaia e profondamente di destra nel voler zittire chi osa opporsi affinché l'Italia si trasformi in un paese nel quale le manifestazioni non ci siano più, il dissenso sia represso e la forma più pura di libertà venga soffocata in cambio di una finta sicurezza sociale. La Palestina ancora una volta ci ha insegnato che siamo noi i primi a vivere in uno stato di prigione costante dove il costo della vita aumenta a dismisura e non riusciamo più ad arrivare a fine mese, dove la sanità pubblica crolla e l'istruzione viene inesorabilmente privatizzata. Quale futuro attende gli e le giovani? Una paga misera, un mondo in guerra. Palestina significa lottare per la libertà dell'uomo nel mondo, significa lottare per un mondo giusto che non vuole stare a guardare mentre gli altri e le altre muoiono. Per Stefano le prossime udienze in cui verrà deciso se applicare o meno la sorveglianza speciale saranno a settembre, per Sara invece la prima è stata qualche giorno fa. Invitiamo tutte e tutti a partecipare e a portare solidarietà alle prossime udienze.

E ricordiamo anche il prossimo appuntamento del movimento Notav. Riprendiamo da www.notav.info. Dal 17 al 19 luglio la Valsusa tornerà a essere luogo di incontro, confronto e mobilitazione. 3 giornate di campeggio per ritrovarsi, condividere pratiche e analisi, rafforzare i percorsi di lotta e tornare insieme nei luoghi in cui ogni giorno si continua a contrastare l'avanzata del TAV, mentre governo, imprese e lobby insistono nel voler imporre un'opera sempre più costosa, dannosa e priva di qualsiasi utilità pubblica. La risposta del movimento continua a costruirsi dal basso attraverso la partecipazione di chi non accetta che la devastazione dei territori e la repressione diventino la normalità. Programma del campeggio di lotta dal 17 al 19 luglio, Venaus Valsusa. Venerdì 17 luglio, ore 16, accoglienza in campeggio e montaggio tende. Ore 18 a San Didero, presentazione del nuovo sito notav.info, apericena e iniziativa di lotta. Sabato alle 3, presentazione e dibattito intorno alla lunga frattura, a cura della redazione di InfoOut a Venaus. Ore 19, aperitivo, musica e iniziativa di lotta al presidio di Tra Due Rivi, Susa.

0: 10.50, sempre sintonizzati e sintonizzate su Radio Blackout 105 2.50, come avevamo annunciato sempre pochi minuti fa, prima di dare gli appuntamenti estivi della lotta No TAV in Valsusa. Abbiamo al telefono Mimì Ercolano del Movimento Disoccupati Organizzati 7 novembre. Buongiorno Mimì, ci senti?
1: Buongiorno, vi sento benissimo, grazie.
0: Buongiorno a te, grazie per la disponibilità a intervenire qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Con te volevamo fare un po' il punto su un'iniziativa di contestazione dei disoccupati organizzati napoletani rispetto a il primo comizio del Campo Largo, che i leader dei settori riformisti hanno voluto fare a Napoli e che appunto si è scontrato con la contestazione dei disoccupati organizzati napoletani. Leggendo un pochino le pagine della stampa nazionale, insomma, ci è sembrato un momento di contestazione molto significativo, anche perché sembra che sia riuscita ad aprire delle profonde contraddizioni in seno questa alleanza, in termini di tentativo che si sta provando a creare nel centro-sinistra. Ti volevo chiedere un pochino se ci potevi raccontare di questa contestazione di qualche giorno fa alla piazza del Campo Largo e se ci potevi aggiornare sui processi di lotta e di mobilitazione dei disoccupati organizzati napoletani.
1: Sì, più che aprire delle contraddizioni abbiamo semplicemente svelate, perché sono contraddizioni che loro hanno e recano con sé, ciascuno le proprie, sommate purtroppo non si annullano ma si amplificano, e nel momento in cui si sono presentati i rappresentanti e i leader del PD, del Movimento 5 Stelle, del Campo Largo, a fare una festa sostanzialmente, un comizio che voleva essere allegro, una bella festa di piazza con la musica, con il palco, dentro una città dove c'è una bomba sociale pronta ad esplodere. Ci è sembrato proprio il minimo andare a rappresentare a questi signori che tutte le loro chiacchiere rispetto all'occupazione, al lavoro, al salario minimo non hanno nulla a che vedere con le istanze dei proletari. Noi abbiamo fatto un salto nel vuoto in 1223 persone con le correlate famiglie. Abbiamo fatto un salto nel vuoto perché eravamo convinti di aver iniziato un lavoro, avevamo firmato i contratti e il governo centrale ed il governo della città hanno deciso di boicottare e di sabotare questa che sarebbe stata una importantissima vittoria delle lotte proletarie in questa città. Quindi non potevamo non andargli a dire che noi non abbiamo amici seduti da nessuna parte, così come siamo andati a trovare loro, andremo a trovare tutti quanti gli altri fino a quando non sarà sbloccata questa vertenza, che purtroppo è diventata di nuovo tale, e fino a quando non avremo raggiunto quello che è il nostro scopo, cioè il fatto che i disoccupati e le disoccupate di questa città possano avere un posto di lavoro stabile, sicuro, retribuito in maniera veramente giusta, cioè con un salario agganciato all'inflazione e non sfruttati al nero nei mille B&B e nei settori del terziario che in questa città gonfiano le proprie tasche. Manfredi ben lo sa, visto che è pronto a correre, a fare accordi con chiunque per vendersi il territorio e i suoi abitanti con la Coppa America, mentre invece non riesce a risolvere il problema dell'occupazione e dell'inoccupazione in questa città. C'è una bomba sociale pronta ad esplodere. Noi non abbiamo fatto soltanto la contestazione al Campo Largo, nei giorni precedenti abbiamo occupato l'altare maggiore del Duomo di Napoli. Abbiamo fatto di esporre il cardinale della città, abbiamo occupato il Museo Nazionale. Noi non abbiamo intenzione di fermarci, quindi diciamo, il nostro messaggio a tutte le parti politiche è forte e chiaro, e si è sentito bene l'altro giorno e speriamo si continui a sentire, perché non abbiamo intenzione di smettere.
0: Su questo, quello che era successo è che, insomma, diciamo, c'erano una serie di accordi e anche la firma di un'intesa tra una serie di soggetti governativi, istituzionali e il movimento dei disoccupati organizzati, e poi a un certo punto il tavolo che doveva portare, diciamo, alla firma dei contratti e all'inserimento di questa platea, appunto, di 1200 disoccupati napoletani all'interno dei percorsi di lavoro, è stato fatto diciamo saltare.
1: Realtà mi permetto, diciamo, un piccolo appunto, non è esattamente così. Noi eravamo andati a lavorare, tutto l'iter istituzionale che aveva garantito la stesura, l'attivazione di questo progetto attraverso un bando di selezione pubblica, quindi con un click day bandito dalle società Sviluppo Italia Lavoro, che è una società del Ministero, è un'agenzia del lavoro legata al Ministero del Lavoro, e quindi era un progetto che era partito, le persone avevano firmato i contratti di lavoro, erano tutte state selezionate, è stato bloccato dalla stessa agenzia, cioè da Sviluppo Italia Lavoro, perché c'era stata l'indicazione di procedure che erano state fatte in maniera errata, poco chiare, poco limpide secondo loro. Hanno sospeso il bando con una comunicazione dal sito di Sviluppo Italia Lavoro. Quindi hanno sospeso il progetto già iniziato, le persone erano già andate a lavorare, c'erano persone che erano andate a lavorare da un mese e che non percepiranno un euro per un mese di lavoro che hanno fatto di tirocinio. Quindi è più grave la cosa, si è trattato di un vero e proprio sabotaggio di qualcosa che era già partita.
0: Sì, l'avete definito, insomma, un agguato in piena regola, sì, chiaramente, sì. Insomma.
1: A meno di un anno dalla campagna elettorale che si aspetta per le politiche e anche per le amministrative a Napoli, insomma, voglio dire, gli equilibri sono evidenti.
0: Certo, su questo quali sono, diciamo, le proposte, le richieste, le rivendicazioni che sono state portate dal movimento disoccupati organizzati, anche, insomma, dai sindacati conflittuali, sia nella piazza dell'altro giorno che in prospettiva sulle elezioni politiche e le elezioni amministrative di Napoli?
1: Che questo percorso non sarà un percorso che garantisce una massa di manovra elettorale né in città né diciamo per quanto riguarda il governo. Questo è il primo punto molto chiaro. Il secondo è che tutta questa platea di lavoratori individuati attraverso il click day del 10 luglio dell'anno scorso, oggi ricorre un anno esatto dal click day in cui la platea fu selezionata, in cui ci fu il mio arresto, quindi oggi è un anno. E noi semplicemente abbiamo una rivendicazione molto limpida e semplice anche, si deve andare verso una stabilizzazione di questa platea immediatamente, non possiamo attendere i tempi delle istituzioni con un tirocinio di 600 euro al mese che se non funziona come inserimento al lavoro, diciamo, per quanto ci riguarda non ci interessa neanche. Quindi ci dicessero loro chi ha rubato, chi ha sbagliato, chi ha mancato, a noi non interessa, noi abbiamo tutti i documenti a posto, noi siamo in ordine, i brogli non sono sicuramente attinenti alla platea delle persone del movimento, ma diciamo un problema che si è creato tra il Ministero e tra il governo della città. Quindi lo risolvano loro, a noi interessa soltanto capire come questi signori intendono poi stabilizzare questa platea.
0: Certo, assolutamente, grazie mille per queste precisazioni. Non so se ci sono altri appuntamenti di lotta in programma.
1: Ci saranno sicuramente per la prossima settimana. Noi attendiamo che la prossima settimana Sviluppo Italia Lavoro ci faccia conoscere gli esiti di questa istruttoria, chiamiamola così, che loro hanno deciso di fare in sospensione, in autotutela. E l'abbiamo saputo questo perché la mattina di mercoledì un gruppo di disoccupate, soltanto donne, ha occupato la sede di Sviluppo Italia Lavoro. Siamo riusciti così a sapere dalla prefettura che entro la metà della settimana entrante ci dovrebbero essere delle notizie, quindi sicuramente ci saranno delle mobilitazioni.
0: Certo, tu accennavi prima insomma anche all'America's Cup. Sappiamo che da parte dei movimenti, soprattutto di Bagnoli, ma anche da parte dei movimenti sociali napoletani, c'è una forte critica all'America's Cup. Adesso qua leggevo che manca precisamente un anno a questo maxi evento, diciamo, per cui il sindaco di Napoli sta provando a farsi bello e a lanciare Napoli, diciamo, su scala del turismo globale. Quindi mi immagino che anche
1: come mela da spolpare per tutte le imprese che verranno a sfruttare il territorio e insomma, i proletari e le proletarie di questo territorio.
0: Esatto,
1: quindi creando un lavoro instabile, povero, e tutte le cose che già sappiamo, insomma.
0: Mi immagino che anche su questo fronte qui, insomma, si prepareranno iniziative e mobilitazioni, soprattutto nella zona di Bagnoli.
1: Certo, sono diciamo, i cittadini e le cittadine, gli abitanti e le abitanti di Bagnoli sono estremamente combattivi, hanno una lunga storia di lotte anche operaie nel loro DNA, quindi è una comunità che poi ha il sostegno di tutto il resto dei movimenti, dei compagni e delle compagne della città, quindi è una lotta che diciamo, si mantiene viva per la forza di chi la esprime. E ci saranno anche lì mobilitazioni che non possono essere evitabili, mi pare evidente.
0: Grazie mille Mimì, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, altrimenti insomma grazie per questo aggiornamento sulle lotte che...
1: Sì, no, io voglio aggiungere soltanto che chi perde soltanto chi non lotta.
0: Giustissimo, insomma siamo d'accordo qui da Via Cecchi 21/A, allora in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti di lotta.
1: Crepi il cacciatore.
0: Il cacciatore, e ci sentiamo presto su queste frequenze, insomma qui sui 105-250, sempre disponibili ad aggiornare sulle mobilitazioni dei disoccupati e delle disoccupate napoletane, anche dei settori sociali napoletani in lotta.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Buona giornata.

E avete sentito qui sui 105-250 un aggiornamento con Mimì Ercolano del Movimento Disoccupati 7 novembre. Noi diamo un po' di contesto anche su quello che è, diciamo, la contestazione molto puntuale e molto ben spiegata da Mimì ha causato in termini di sconvolgimenti all'interno del campo largo. In apertura la compagna citava appunto la volontà da parte del campo largo di fare un comizio, diciamo, particolarmente gioioso in piazza a Napoli. La Stampa, pagina 13, ci riporta invece quello che sembra essere a tutti gli effetti il fallimento di questa intenzione. Mercoledì sera, dice La Stampa, in piazza del Gesù Nuovo è andato in scena un disastro annunciato. A Napoli pare tutti temevano che sarebbe finita così, con la contestazione dei disoccupati a rovinare il comizio di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. E i parlamentari napoletani del Partito Democratico avevano fatto arrivare un messaggio chiaro a Roma: venire qui in piazza in questo momento è rischioso.

E a maggior ragione, insomma, mentre dal palco in risposta alla contestazione i leader del campo largo si sprecano in promesse di salario minimo e di forme di reddito garantite per tutti, nel frattempo si registrano già i primi strappi in termini di politica estera e soprattutto in termini di approccio al problema del riarmo. Le parole di Conte dal palco di Napoli sulla Russia, che aperte virgolette non rappresenta una minaccia ma c'è chi lo sostiene per farci armare fino ai denti, hanno ravvivato le polemiche dei riformisti Dem con tutto, diciamo, il settore ultraatlantista del Partito Democratico che sta già muovendo le acque per arrivare, diciamo, a un sostegno esplicito da parte del nuovo campo largo alle manovre di riarmo e ai piani, diciamo, di aumento del PIL per la difesa.

secondo e ultimo giro di boa per l'info del venerdì, che oggi si allarga leggermente. Ne approfittiamo per avvisare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che non seguirà Anarres. Andiamo in onda con l'ultimo contributo informativo della mattinata. Si tratta di un contributo audio che ci è arrivato da una compagna impegnata in una assemblea in Francia, con cui abbiamo provato a tematizzare quello che è stato definito dalla stampa francese come la legge per la legge licenza di uccidere, la loi permis de tuer. Si tratta, in poche parole, di una legge passata all'Assemblea nazionale francese in maniera, insomma, abbastanza manumilitari da parte della maggioranza macronista, nonostante una petizione che ha visto più di 500.000 firme per tentare di bloccarla. Leggiamo qui da www.linsoumission.fr: la loi permis de tuer XXL, la legge licenza di uccidere XXL, dona alle forze dell'ordine la presunzione di legittima difesa. È stata proposta da un deputato dei repubblicani ed è stata passata a forza martedì sera all'Assemblea nazionale da parte di un governo che prosegue con la sua deriva autoritaria e liberticida. Questa misura è stata, diciamo, adottata per favorire, per rispondere alle richieste dei sindacati polizieschi di estrema destra, ed illustra l'accelerazione di questa biforcazione dell'estremo centro, Macron e i suoi alleati, che si dimostrano sempre più volenterosi di correre dietro all'elettorato lepeniano del Rassemblement National.

Vi mandiamo quindi questo audio che ci è giunto dalla Francia, è un audio diciamo un po' abbastanza comprensibile, anche se appunto avviene a margine di un'assemblea, quindi c'è un certo rumore di fondo. Una compagna fa il punto su questa legge liberticida che è passata martedì all'Assemblea Nazionale e fa anche un po' il punto sulle diciamo possibilità mobilitative che diciamo si possono aprire in risposta a questa iniziativa del governo Macron.

faccio un piccolo rapporto dalla Francia a proposito di questo questa legge permesso di uccidere, ulteriormente esteso alla polizia francese, non che già non disponesse di un ampio raggio di azione tutelata in questo senso con le leggi che erano passate già nel 2024. Però il 7 giugno, l'altro ieri, è passato all'Assemblea Nazionale per un testo ancora più inquietante, che è questo testo di presunzione di uso legittimo dell'arma da fuoco da parte degli sbirri, e che è un testo che prevede che gli sbirri che facciano uso di armi da fuoco uccidendo sono presunti aver agito in uno dei casi previsti dalla legge conformi, sto citando, all'assoluta necessità e alla stretta proporzionalità. Quindi in poche parole, questa è una legge che definitivamente sposta la responsabilità di dimostrare la propria innocenza e la sproporzionalità dell'uso della forza alla vittima e ai suoi familiari, e impedisce quindi tutta una serie di azioni che vengono attualmente messe in atto nell'immediato dopo una violenza poliziesca che arrivi al punto di togliere la vita a una persona, e che sono tipicamente il fatto che si possa mettere lo sbirro in garde à vue, cioè in detenzione provvisoria, che tutte le prove siano raccolte, comprese le camere, i video, le telecamere di videosorveglianza, ecco, tutte queste cose qua. Se questa legge passa, tutte queste prove necessarie a raccogliersi nel momento o nell'immediatezza del crimine, non saranno più prioritarie, e per l'appunto sarà alla famiglia della vittima di occuparsi di dimostrare l'abuso delle forze dell'ordine. Quindi questa legge, che è stata votata da tutto l'arco parlamentare della destra e dell'estrema destra, quindi ci sono stati anche dei centristi, tipo dei moderati, che hanno votato sta roba qua, poi praticamente tutti i macronisti, ovviamente tutti i repubblicani e ovviamente tutto il Rassemblement National, mostra molto bene quanto il terreno si sta sempre di più preparando e allineando sulle politiche del Rassemblement National in vista delle elezioni dell'anno prossimo. Tra l'altro il progetto di questa legge qua era già presente nel programma di Marine Le Pen per le presidenziali del 2007, e adesso hanno fatto passare i macronisti, in poche parole. E dunque, questo è un po' il quadro. Il passaggio di questa legge è avvenuto relativamente in sordina, perché nel mentre, parlando di Marine Le Pen, proprio il giorno prima era stata lei e tutto il suo partito trovata colpevole di appropriazione indebita di fondi europei, e però mantenuta eleggibile, candidabile per le presidenziali dell'anno prossimo, e in virtù del fatto che si parla molto di questa decisione qua della Corte d'Appello in questi giorni, il passaggio della legge su la presunzione di uso legittimo dell'arma da parte degli sbirri è passato abbastanza sotto silenzio. In ogni caso c'è un collettivo che si chiama Collectif Stop Violence d'État, che aveva organizzato una conferenza stampa il 30 giugno, in cui erano stati invitati tutti dei parlamentari di sinistra, delle organizzazioni di avvocati e il sindacato della magistratura, che è schierato a sinistra. Una petizione era stata lanciata che ha già raccolto più di 200.000 firme, dopodiché al momento diciamo che la mobilitazione contro questa legge qui si attesta su queste pratiche qua, e sulla presenza sempre molto molto forte dei collettivi contro le violenze poliziesche. Il seguito è che la legge deve passare al Senato, e poi sicuramente, cioè molto, molto probabilmente, se non sicuramente, ci sarà un appello al Consiglio, un appello al Consiglio Costituzionale per richiedere la
la valutazione della incostituzionalità di questa legge. Il dato è che però per ora il passaggio di questa legge è praticamente un sintomo di quanto si è ulteriormente spostato verso l'estrema destra, un paese in cui, è importante ricordarlo, le violenze poliziesche, che sia in contesto di gestione del cosiddetto ordine pubblico, soprattutto nei quartieri popolari, o che sia nel quadro della gestione di manifestazioni, è sempre stato totalmente più che sproporzionato, più che abusato. E per dare un po' di cifre, dopo il passaggio della legge che già nel 2024 permetteva agli sbirri di fare uso delle armi, per esempio in caso di rifiuto a ottemperare, che ne so, dei blocchi stradali, per dire, ma già a partire da allora il numero delle vittime di violenze poliziesche, nello specifico nel caso di uso di armi da fuoco, di uso sproporzionato della forza, è aumentato, con 27 vittime nel 2024, 49 nel 2025 e 22 dall'inizio del 2026. Quindi questo è un po' il quadro. In ogni caso l'attenzione cerca di alzarsi e di montare attorno a questa legge, e informati con piacere su il seguito degli avvenimenti. Ciao, ciao, ciao.

Questo era un aggiornamento dalla Francia su questo progetto di legge che è appena passato all'Assemblea Nazionale e che ha, diciamo, come obiettivo quello di dare uno, più che uno scudo penale, alla polizia, cioè di concedere la presunzione di innocenza a priori a qualsiasi poliziotto faccia uso della propria arma con effetti letali.

0: comunque un altro tassello significativo, come ci ricordava anche questa compagna, all'interno della militarizzazione dello spettro politico francese, che già da anni insomma sta rilevando numeri di morti per mano della polizia molto molto alti.
1: E che tra l'altro vorrebbe essere un ulteriore tassello da inserire anche nella legislazione italiana. Più e più volte è uscita questa, diciamo, questa possibilità e questi l'intenzione di inserire normative di questo genere anche nel nostro paese.
0: Sì, c'era, diciamo, la famosa proposta che circolava già un po' di tempo fa, poi era stata, diciamo, messa in un cassetto in fretta e furia dopo l'episodio, insomma, l'episodio che aveva scatenato, diciamo, questo tentativo da parte della destra era l'assassinio da parte del poliziotto cinturrino di un ragazzo a Milano. Subito caldeggiata appunto la proposta dello scudo penale, se non fosse che poi le inchieste della magistratura hanno dimostrato che diciamo
1: hanno dato un segno abbastanza diverso alla vicenda,
0: abbastanza differente dalla legittima difesa che avevano presupposto da Salvini a Meloni, a quant'altro, anche se sembra che, se vogliamo fare un commento in chiusura su questa vicenda italiana, sembra che diciamo, nonostante il caso di Cinturrino che ha fatto abbastanza scalpore, in realtà una certa presunzione di innocenza, o meglio un certo scudo penale nei confronti delle forze dell'ordine in questo paese, vabbè, noi lo sappiamo molto bene, ma sembra essere confermato anche dagli ultimi avvenimenti, perché insomma dopo l'inchiesta degli ultimi giorni che aveva portato all'identificazione di un celerino come il tiratore del lacrimogeno ad altezza uomo che aveva ferito Marco Bassocco, ultras della Juve, durante gli scontri a Torino di circa un mese fa, la procura aveva chiesto per il poliziotto tentato omicida i domiciliari, e invece la misura che è stata disposta è stata quella della sospensione dal servizio per un anno. Quindi insomma anche in Italia dobbiamo fare evidentemente i conti con noi, insomma, lo sappiamo, tra l'altro insomma ci avviciniamo ad anniversari significativi dal punto di vista degli abusi di forze di polizia, insomma facciamo i conti chiaramente con il classico doppio standard nei confronti di esponenti delle forze dell'ordine che decidono di affrontare il conflitto di piazza o anche le situazioni in quartiere, appunto, facendo sempre di più uso della forza anche letale.
1: E con questo direi che ci stiamo avviando alla conclusione della mattinata informativa, che come vi sarete accorte sta sforando sugli orari di Anarres, che questa settimana non trasmette, ma vi ridà, credo, appuntamento alle prossime. E invece noi naturalmente vi consigliamo di andare come al solito ad aggiornarvi su Gancio, se dovete passare ancora delle giornate in questo caldo infernale torinese, allietatevi con iniziative portate avanti dagli spazi autogestiti e militanti di questa città.
0: Ricordatevi anche che a fine mese 24, 25, 26 o 23, 24, 25 Festival Alta Felicità in Val di Susa, dove potrete trovare, come ormai negli ultimi anni abbastanza prassi, la postazione con distro e studio mobile di Radio Blackout, quindi sicuramente noi trasmetteremo ancora venerdì 17 luglio, dopodiché ci diamo appuntamento con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in Val Susa.
1: E vi ricordiamo comunque in quest'estate di rimanere sempre connessi e di continuare a tenere le antenne dritte, continuare a supportare gli spazi sociali di questa città da non lasciare assolutamente soli e in particolare ci riferiamo a una campagna che è uscita in questi giorni e ci teniamo assolutamente sempre a ricordare e, rispetto a lo spazio al Mezcal che su cui si addensano un po' di
0: nubi estive, insomma tutta la nostra solidarietà. Andatevi a leggere i comunicati e le iniziative che trovate su www.mezcalsquat.net in diverse lingue e insomma questo sicuramente una cosa da tenere a mente per chi rimane in città insieme alle iniziative di lotta in Valsusa. L'info del venerdì, che si è allungata di una buona mezz'oretta, vi dà il saluto, vi lascia in questa mattinata in compagnia della fedele bobina di Radio Blackout, ma rimanete sintonizzati sui 105.250. Oggi pomeriggio riprendono le trasmissioni del palinsesto di Blackout. Intanto qua da Via Cecchi 21 / A è tutto, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao a tutti, ciao a tutte, buona giornata.

0: 7 luglio al Mescalo Occupato di Collegno ci sarà Mapping Mescal Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di DJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori Clip Sync e Resolum Soft.
2: Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Visrabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Visrabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal post-punk da Milano, Fuco, psichedelia e groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Visrabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Lunedì 17 luglio al Mescalo occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. 4 chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, sono complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
3: Incontri, musica, cibo, socialità.
2: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18. 25 anni dal G8 di Genova, un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena, a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
3: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
2: A seguire in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
3: Domenica 12, ore 10:30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
2: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
3: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio@federazioneanarchica.org.
4: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
5: Che con la loro proposta, qui e

0: 20 anni di Mezcal Squad.
1: Un luglio ricco di iniziative e 4 giorni di festa. 5, 6, 7, 8 agosto. Concerti, karaoke punk, sartoria, serigrafia, autoproduzioni, giochi senza frontiere, 2000 spy.
0: Sostieni il Mezcal, Parco della Certosa con legno. Mezcal Squad.

0: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescalo occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta l'estate.
1: Bang, bang.

0: face.
1: Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito. Per info logistiche, arrembaggio @ federazioneanarchica.it

La canzone del pane, i Camillas con l'album delle politiche nel Prato del 2009. Benvenute e benvenuti a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori del Ponte Radio. Questo è il Ponte Radio di, a conduzione di Radio Eustachio, ed è il 10 luglio e sono le 1:05 quasi del pomeriggio. E questa puntata vorrebbe essere sostanzialmente una puntata di restituzione. Perché? Perché la settimana scorsa a Verona ci sono state onde riflesse, questa la 3 giorni dedicata allo strumento della radio. Dedicato allo strumento della radio nel senso che sono una 3 giorni dove che è sviluppata tutta intorno a incontri, laboratori, performance e quant'altro, tutte incentrate sullo strumento appunto radiofonico, strumento di unione culturale ma anche di lotta, soprattutto di lotta. E questa 3 giorni è stata una 3 giorni entusiasmante per chi sta ascoltando dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Può darsi che abbia sentito già ieri un po' un resoconto, qualche parola almeno dedicata a onde riflesse dell'ultimo fine settimana. È stata una 3 giorni molto intensa, appunto. Si è parlato di radio, si è parlato di radio e storia, di radio e guerra, di radio e carcere. E non solo parlato, si è discusso, ci si è confrontati e si sono fatte anche delle proposte. Insomma, è una 3 giorni di affiatamento e di entusiasmo, e noi volevamo riportare appunto un momento di questa 3 giorni. Perché? Perché la domenica mattina c'è stata anche una diretta collettiva che ha visto inserirsi nel format di Benvenuti tra i rifiuti, che è una trasmissione di ormai di qualche anno fa, magari di Radio Eustachio, ma con qualche ritorno ogni tanto, appunto. E c'è stata una diretta con il coinvolgimento anche di alcune redattrici e alcuni redattori di Radio Neanderthal e Radio Blackout. E niente, noi volevamo solo ridarvi appunto questa registrazione che è avvenuta appunto la domenica mattina, ritornarvi anche un po' la concitazione del momento, l'entusiasmo che si può sentire anche un po' dalle voci, e l'entusiasmo perché sono 3 giorni dove appunto si sta a dormire anche lì, si sta a fianco e si discute dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Si è parlato anche di Ponte Radio appunto sia a livello tecnico sia un po' scambi finalmente in presenza, ecco, riguardo a questa trasmissione, a questo format, ma non siamo qua per ripetere quello che è successo, ma semplicemente a rimandare questa puntata di Benvenuti tra i rifiuti. Vi auguriamo buon ascolto. Prima un piccolo pezzo di Theo Wise, Fermo o Sparo.

e nell'augurare buon ascolto a questa puntata di Benvenuti tra rifiuti che c'è stata domenica mattina a Onde Riflesse, salutiamo con un forte abbraccio chi ci ascolta privato della propria libertà personale e siamo contenti di venire a conoscenza del fatto che Nicole, Nico, Bibi, Arnau, Stefano, Luna e Giulia, ovvero i compagni arrestati per 270 bis durante la retata del 16 giugno, sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame, che ha ritenuto inconsistente il reato associativo, mentre per Tony e Pietro rimane una posizione un attimo complicata perché appunto l'accusa è di terrorismo alla parola. Un abbraccio a chi è uscito di galera e dai domiciliari.

0: e benvenuti tra i rifiuti, o meglio
1: VTR Resurrection Party, in occasione di onde riflesse, e due spiegazioni forse dobbiamo darvele, perché chi ci ha ascoltato in passato si ricorda che siamo morti, siamo defunti come programma. Chi non ci ha mai ascoltato invece dice: ma che cazzo sono sti quattro coglioni? Vabbè, un po' proviamo a spiegare entrambe le cose, nel senso che questo programma è un programma che andava in onda su Radio Eustachio, sulle frequenze 35-59 della M a Verona, ma è un programma che non c'è più. Però quest'estate 2026 c'è un caldo che resuscita i morti, quindi torna anche BTR.
0: Torna BTR con una puntata mai vista, mai immaginata, perché siamo fuori dal nostro luogo dove siamo stati rinchiusi per tanti anni.
1: Fuori dalla comfort zone totalmente. E soprattutto siamo in un contesto molto particolare, che è quello di Onde Riflesse, una gran sabba delle radio autogestite, e quindi abbiamo colto l'occasione anche per mettere assieme dei giornali non più solo dal cassonetto di Verona, ma anche da cassonetti di varie città. Perché appunto, per chi non conoscesse, Benvenuti tra i rifiuti è un programma di rassegna stampa dal cassonetto, quindi di autodifesa a mano armata, forbice in mano, dalla stampa, dalla propaganda di Stato e di azienda, di capitale. Quindi appunto, morti noi, lo spirito continua, perché l'esigenza di difendersi dalla propaganda di Stato e di capitale rimane, e quindi appunto una nuova puntata di Benvenuti tra i rifiuti.
0: Il numero non ce lo ricordiamo proprio minimamente,
1: ma poi questo, tanto siamo morti, quindi questo è un fuori programma.
0: È fuori programma, è un resurrection party.
1: Fra l'altro avremo anche delle tempistiche un po' concitate, spero si senta anche dalla nostra febbricitante fibrillazione, perché poi c'è la conclusione di Onde Riflesse, quindi appunto sarà una puntata molto one shot in tutti i sensi.

E questa puntata arriva dopo il nostro funeral party di mesi fa, però appunto ci tenevamo anche a fare una dedica a chi non c'è più, perché appunto c'è una cagnetta che ci ha accompagnato per molte puntate, è stata una presenza silenziosa ma che diciamo ha mosso le fila dall'ombra, e quindi ecco, questa puntata è anche il suo ricordo.

0: E iniziamo con un paio di notizie al volo da, diciamo, l'internazionale, non l'internazionale giornale, ma da, diciamo, la pagina internazionale dell'Arena di Verona, giornale locale di questa città murata della merda. E la prima sono due notizie che ci parlano del mondo in guerra. Tensione con Ankara, Israele rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno. In sostanza il governo israeliano ha riconosciuto che la Turchia aveva, dei nazionalisti turchi aveva commesso un genocidio contro la popolazione armena, contro il popolo armeno, e questo ovviamente ha indispettito Israele, che non vuole che venga riconosciuto invece il genocidio in corso in Palestina. Vabbè, questo, diciamo, Erdogan infatti... anzi, scusate, il contrario, Israele ha riconosciuto il genocidio armeno e quindi la Turchia adesso dice riconosceremo quello invece che stanno facendo, dice a Gaza è stato commesso un genocidio, ne chiederemo loro conto. E questa cosa ci rimanda al fatto che anche secondo alcuni analisti, diciamo borghesi, il prossimo fronte di Israele potrebbe essere proprio con la Turchia, cioè appunto ci sono delle tensioni che potrebbero andare nell'allargamento del conflitto in quel senso. Rimane il fatto che al di là del riconoscimento statale i genocidi li fanno proprio gli stati, quindi non c'è speranza, non c'è salvezza tra di loro e da loro. L'altra notizia che volevamo leggere era il fatto appunto questo di Trump che sbanca con le cripto, un titolo un po', diciamo...
1: così, da sì, linguaggio... Proprio,
0: ha fatto il botto. Trump in un anno oltre un miliardo nelle casse del presidente. Perché? Perché appunto ci sono tutte quelle scommesse anche sulla politica con dei canali strani, il fatto che ha fatto dei meme coin che sono praticamente delle monete virtuali con la propria, diciamo, immagine, comunque col proprio nome, e però la famiglia Trump in generale ha anche investito in una quantità di aziende. L'articolo sempre dell'Arena dice: il presidente è stato molto attivo sui mercati azionari, tra i suoi investimenti colossi come Amazon, Meta, Nvidia e Tesla. E la famiglia Trump inoltre gestisce un impero commerciale i cui interessi vanno dalle hotel e resort di golf a licenze con il marchio fino ai droni. E questo ci rimanda poi anche a quello che è successo in Albania, che succede in Albania con un resort, diciamo, legato alla famiglia Trump, contro cui ci sono delle proteste. Quindi, diciamo, un capitalismo mafioso, comunque, che è un racket, diciamo, che va al di là della politica, diciamo, in senso tradizionale, che comunque anche tradizionalmente è sempre stata affare.

0: E dalla guerra fuori, diciamo, da casa, parliamo della guerra in casa, che non si è mai fermata e anzi continua, si amplifica con, soprattutto a Verona, con le strade sicure, perché Verona diventa la regia di strade sicure nazionale. L'esercito sorveglia 58 città. E inizia l'articolo dell'Arena qua del giovedì 2 luglio 2026, Verona capitale italiana dell'operazione strade sicure. È stata infatti assegnata al Comfort il comando delle forze operative terrestri di Verona. La regia dell'operazione strade sicure, che coinvolge appunto 58 province, è un'evoluzione che prosegue nel solco del nuovo modello esercito voluto dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con lo scopo di costruire strutture, unità e processi coerenti con le esigenze dei moderni scenari operativi. Che non ci dicono quali sono, ma ce lo possiamo immaginare, dai domini spazio anche ai cyber, e comunque insomma pronti a qualsiasi cambiamento.
1: Sì, abbiamo visto comunque che l'esercito viene schierato, diciamo, per qualsiasi occasione, nel senso da l'esercito viene schierato per qualsiasi occasione, c'è, cioè, emergenza Covid piuttosto che rivolta in carcere, quindi diciamo l'utilizzo, diciamo, non si sa quale sarà, ma sicuramente ci sarà.
0: E le, appunto, l'operazione strade sicure, che è iniziata nel 2008, e impiega ad oggi 6.800 militari dell'esercito italiano, tra cui anche Marina, aeronautica militare, e recentemente potenziati anche Verona con l'introduzione di veicoli blindati leggeri Puma 6x6 dislocati in zone centrali e turistiche e luoghi di culto, dopo che la guida è stata affidata al generale del corpo d'armata Lorenzo Daddario, che non so se è quello che fa anche le corde per le chitarre o se è un parente.
1: Secondo lavoro ce l'hanno tutti comunque.
0: Esatto, per arrotondare magari. E, esatto, comunque prosegue l'articolo ricordando gli ultimi fatti successi nel centro cittadino, tra cui l'aggressione fatta col cavatappi, lo strappo dell'orecchio a morsi, insomma tutte queste cose qua che vengono ovviamente pompate tantissimo per giustificare quello che comunque farebbero in ogni caso. E ci ricorda questa cosa qua che ci sono delle zone rosse a Verona istituite da un po' di tempo, che sono appunto Pradaval, Stazione e Santa Toscana, e la proposta è di aggiungere Piazza Cittadella a questa lista di zone rosse.
1: Che, fra l'altro, ricordiamo Piazza Cittadella in cui sono stati anche dei presidio di remigrazione, quindi dei gruppi fascisti, contro la presenza, diciamo, di seconda generazione, di ragazzini che frequentano quella piazza abitualmente. E sempre, diciamo, nel segno della guerra interna, diciamo, di alcune notizie un po' random, perché appunto abbiamo molta carne al fuoco, molto tocco al fuoco. A Legnago, quindi in provincia, non in città, la polizia locale sarà armata di taser e ci sono 6 mesi di sperimentazione, qualcosa che in città, diciamo, c'è già, viene esteso sempre di più in tutta la provincia veronese. L'altra notizia è sempre dall'Arena del 29 di giugno, un grazie ai 150 alpini impegnati alle Olimpiadi, alla caserma Duca, cerimonia con consegna di spilletta e attestato, sinergia perfetta fra Penne Nere ed esercito, e questo, diciamo, con buona pace di chi pensa ancora, non si sa perché, che gli alpini siano quelli, diciamo, che si bevono i gotti e fanno da mangiare alle feste di paese e basta. È in realtà un'associazione paramilitare, la principale, la più diffusa in Italia, che fa propaganda per l'esercito, per la leva, e contribuisce alla militarizzazione, diciamo, della città e delle cittadine.
0: Tra l'altro gli alpini sono, tra l'altro, quella categoria che anche in pensione continuano, oltre che a cucinare, a fare propaganda, cioè insomma non smettono mai, e questo mi viene in mente perché ho visto un articolo che ci eravamo persi, che rimane un po' nel tema, ex carabinieri nei parchi, controlli e sorveglianza, che quindi hanno potenziato anche l'associazione volontari carabinieri, associazione nazionale volontari carabinieri in pensione, e appunto, beh, senza che leggo tutto l'articolo, che ci saranno giornalmente sempre in coppia, ci assicurano, non andranno mai in giro da soli, ma sempre in coppia.
1: In coppia come?
0: A sorvegliare i parchi, dare un aiuto in stretto

Vabbè, oltre a fare la consueta pubblicità Progresso per chi ci ascolta da casa, che quando maneggiate degli articoli di giornale usate sempre i guanti di gomma perché con la merda ci si sporca le mani. A tema sempre di, diciamo, agenti fuori servizio, si parlava prima dei carabinieri, che ex carabinieri che verranno impiegati nei parchi. È successo a Borgo Roma, qua a Verona, che un agente fuori servizio cosa ha fatto? Ha visto un'auto sospetta e ha chiamato, ha avvertito ovviamente i colleghi in attività, e sono arrivate varie pattuglie e c'è stata una sparatoria nel senso di chi? Della polizia, che per impedire la fuga di questa persona, un cittadino moldavo, secondo quanto riportato dal giornale, ha sparato alle ruote posteriori. L'articolo ovviamente, diciamo, gira la cosa come gli agenti che rischiano l'investimento, quando la situazione, diciamo, è stato qualcuno che ha rischiato invece la pallottola, diciamo, addosso. E infatti dice: uno degli agenti che hanno rischiato l'investimento per evitare che la situazione degenerasse è esploso dei colpi di pistola. E si dice: nonostante lo scontro animato, nessuno è rimasto ferito, via Scuderlando, dove è avvenuta la vicenda, è rimasta chiusa per diverse ore per permettere alla polizia di effettuare i rilievi. E questa cosa ci riporta, vabbè, a degli episodi successi in Italia negli ultimi tempi, l'ultimo qualche giorno fa in Abruzzo, dove un ragazzo è morto inseguito dai carabinieri, e ci ricordiamo tutti i rami a Milano. E sempre rimanendo purtroppo in tema di morti di Stato, c'è una notizia che volevamo riportare, che riguarda Verona, riguarda la sicurezza, riguarda la guerra in casa, che è la morte di una detenuta nel carcere di Trento di Spini, a Bras Jarar, avvenuta un mese fa, poco più di un mese fa, 24 giugno. E era una ragazza di 21 anni che era stata arrestata proprio a Verona, alla stazione di Porta Nuova, durante una maxi retata che era stata, diciamo, ampiamente documentata, ampiamente, diciamo, pubblicizzata dal giornale L'Arena, con intervista al questore, all'assessore alla sicurezza Zivelonghi, che avevano fatto un grande applauso perché avevano stato detto: questa operazione riporta, diciamo, la zona della stazione in mano ai cittadini, permette, diciamo, ai turisti di viversi in tranquillità le proprie vacanze senza furti, senza rischio di aggressioni. Bene, di questi 30 e passa indagati, 24 arresti dell'epoca, un'arrestata si è uccisa, si sarebbe uccisa, perché la famiglia diciamo mette in discussione questa versione. Aveva 7 anni di detenzione complessivi, ne aveva fatti 2, passati fra il carcere di Verona, quello di Vicenza e quello di Trento, quindi, diciamo, in 2 anni ha fatto 3 trasferimenti, perché da uno è stata mandata, diciamo, avanti e indietro, e gli era stati negati i domiciliari. Quindi, diciamo, questo è il contesto in cui è venuta questa morte, che sia, diciamo, stata una morte direttamente fatta da lei o meno, come la famiglia invece diciamo, ipotizza. Comunque la responsabilità rimane sempre del carcere, e questo, diciamo, ci fa capire in maniera molto tragica le conseguenze di questo tipo di retate, di questo tipo di propaganda anche sui giornali, che legittimano

E comunque un volantino è stato diffuso anche in città qua a Verona che ricorda questo fatto, per non farlo passare nel dimenticatoio, ricordare le responsabilità di chi i carceri li fa e la gente in carcere ce la mette.

che non se ne parlava più, un articolo su Castel d'Azzano, la strage di Castel d'Azzano, come la chiama l'Arena, perché è chiusa l'indagine. E appunto l'indagine sui fratelli Ramponi, ci ricordiamo tutti il fatto che per evitare di uscire da casa loro hanno causato un'esplosione in cui sono morti 3 carabinieri, 19 rimasti feriti e 15 con invece ferite più lievi. E ci ricorda l'articolo che sono ancora tutti e 3 detenuti, tutti e 3 fratelli, Franco a Vicenza, Dino invece a Trento e Maria Luisa a Verona, carceri diverse, perché appunto non volevano che comunicassero tra di loro. Ci dice quell'articolo che nonostante il divieto in qualche modo sono riusciti a comunicare tra di loro, non sappiamo bene come, e tra l'altro questa separazione qua

e in mezzo a tutti questi rifiuti qua locali veronesi ci stanno pure un poco di monnezze di giornali napoletani che ci siamo presi la briga di portarvi giusto così per aggiornarci un poco sulle faccende oltre questi miseri confini regionali. Allora, si è parlato in settimana assai della questione di Monte Santo.

di un pomeriggio abbastanza movimentato. E allora qui c'ho avanti, c'ho sia il mattino e la super monnezza che la cronaca di Napoli, e sostanzialmente mentre nella piazza di Montesanto si stava trasformando in un normale lunedì pomeriggio qualsiasi in un ring, la telecamera di un mini market inquadra una giovane donna e si vede che questa donna poi va a tra le mani qualcosa di super scintillante, super interessante per queste telecamere, che va a nascondere sotto a un motorino ed una pistola. Nel frattempo scusiamo con una discreta ostentazione la

conosco in mano, che però non spara, ma viene prontamente, diciamo, protetto dagli amici a evitare di fare diciamo una strage di passanti. E tutta questa roba, che sostanzialmente è frutto di un gioco di potere enorme della camorra che ha sul territorio, sul controllo del territorio napoletano, viene descritto come ordinaria follia, come momenti di anomalia.

sicurezza nasconde la sua pistola sotto al cuscino. Questo articolo l'ho così riportato per non dimenticare quanto, diciamo, la camorra a Napoli svolge un ruolo di controllo parallelo allo Stato. Nelle piazze di spaccio succedono queste cose costantemente, ma poi questi giornali ce le riportano come giorni di ordinaria follia, ma in realtà è esattamente strutturale e funzionale alla nostra così città.

che ha raccontato di come il rettifilo, una delle strade più importanti della città, dove il caldo incendia i cavi, blackout per oltre 2800 utenti, fiamme da surriscaldamento della rete dei sottoservizi, al buio la sede centrale della Federico II, il comune ai residenti, limitate l'utilizzo dell'elettricità, l'Enel interviene con due power station. Esattamente quello che è successo è che il centro storico di Napoli, nella parte più bassa, quella del rettifilo, appunto Piazza Borsa, che poi sale verso Banchi Nuovi, è rimasto al buio per qualche giorno, ma oltre a saltare l'elettricità, naturalmente la violenta ondata di calore ha fatto saltare anche internet, perché hanno preso, diciamo, si sono squagliati anche i cavi della fibra ottica. E io c'ero, sono passato per il Corso Umberto e ho visto un po' la situazione. Immaginate una delle arterie principali della città che nel cuore della giornata, una strada che ha doppia corsia, che va e doppia corsia che viene, che è stata praticamente bloccata completamente, lasciando una corsia per viaggiare. La città era completamente intasata, ma la cosa più incredibile era che proprio in quei giorni in cui prendevano fuoco i cavi e c'era questo blackout, la regione Campania varava questa ordinanza del presidente Fico che vietava i lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, da mezzogiorno alle 4, e proprio in quell'orario gli operai dell'Enel erano lì sotto il sole cocente a cercare di riparare il guasto, ma sembrava che il problema della salute di questi operai non importasse a nessuno. L'importante era ripristinare l'elettricità quanto prima possibile. E l'articolo continua dicendo che il guasto sia stato determinato dal caldo, che i cavi del sottosuolo hanno preso fuoco, ma in 2 anni è ben la seconda volta che accade, ma non solo a Corso Umberto, anche in altre zone della città, come dice l'articolo, in via Sant'Anna dei Lombardi, ma anche in altre zone limitrofe al capoluogo, per esempio anche sull'isola Ischia. Questo ci riporta a una questione che è quella della trasformazione urbana della città di Napoli degli ultimi 20-30 anni, dove il progetto di rigenerazione urbana ha visto una cementificazione costante. Le aree verdi presenti in città sono state tutte distrutte e

Perché dico questo? Dico questo perché l'università sta prendendo potere di governo sempre di più all'interno della città e secondo me è responsabile dei progetti di ristrutturazione urbana, sempre di più anche perché il Dipartimento di Architettura sta sviluppando delle tecniche molto particolari di mappatura e di trasformazione urbana. Uno forse che conoscete anche qua è questo Digital Twins, no? Che prova a mappare in maniera digitale tutta l'area della città, compresi i posti occupati, perché pretendono anche di entrare nei posti occupati e cercare di fare una mappatura dei beni comuni e dei centri sociali. Questo proprio per raccontare di come la congiuntura di trasformazione urbana si inserisce

continuiamo con invece la periferia Napoli Nord, in una un po' più, meno recente, 21 maggio 26, strage sfiorata, indaga il PM, nessun ferito, 300 sfollati rientrano nel

Questa vela invece, non la celeste ma la rossa, che stanno lentamente demolendo per fare spazio a nuove palazzine, cioè le stanno ricostruendo, le stanno abbattendo queste per farne altre azzeccate sotto, questa vela colpisce gli edifici costruiti accanto appunto per ospitare i suoi storici residenti, quelli della vela, e quel mostro continua a non darci pace, dicono gli abitanti, dice Daniela, che è un'ex inquilina a sua volta della vela marrone che è già stata abbattuta. Quindi come gioco, diciamo, delle tre carte, vengono abbattute vele, parallelamente ne costruiscono altre, mentre le abbattono pezzi di roba rimane durante le notti ancora lì un po' appesa, crolla e sgombrano anche questa. E come al solito il comune, non sapevamo niente, non ce l'aspettavamo, la procura indaga contro ignoti per crollo colposo, nonostante l'appalto, diciamo, sia ben noto. E più di 300 residenti trascorrono la notte fuori casa fino al rientro dopo, insomma, le successive verifiche, e naturalmente sì appunto si parla di evento inaspettato e c'è il comune a questo punto

roba la fa il comune insieme al terzo settore, al privato sociale e l'esperimentazione che il terzo settore fa sul territorio, che da una mano, diciamo, e collabora.

che titola: arriva la consulta della notte, ma è scontro sulla movida a piano per l'asporto alle 24. Bene, che cos'è questa consulta della notte? È l'organismo che mette insieme operatori del settore.

la vita in città va di pari passo con un altro piano che stanno cercando di approvare sempre al Comune di Napoli, che è il piano per la programmazione e l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, che è il patrimonio dell'UNESCO. E citiamo questa, diciamo, patrimonio dell'UNESCO perché il centro storico di Napoli diventa patrimonio dell'UNESCO proprio nel

definito gentrificazione o turistificazione, che adesso sta avendo i suoi massimi effetti. Diciamo che comunque sempre il governo politico e non solo della città ha spinto affinché la città si trasformasse in un centro economico basato sul turismo, e adesso, essendo che questo processo genera delle emergenze, si può intervenire sempre più con repressione nei confronti dei comportamenti che escono al di fuori dell'illegalità. Il tentativo non è quello realmente di cercare una convivenza e di tutelare un po' tutte le esigenze, ma è quello di intervenire e instaurare sempre più dei presidi di controllo e di repressione nei confronti di chi cerca di

0: Ed eccoci, quindi cambiamo conduzione, passiamo alla capitale sabauda. Scusate se ho detto capitale, evidentemente ci sono ancora, come dire, vabbè, un po' di eredità, sì, vabbè, mi sono appena svegliata. Passiamo a commentare un po' di notizie da Torino Cronaca, un giornale che sicuramente non rispecchia diciamo la mentalità più sobria e perbenista, no, del capoluogo piemontese, ma invece ne incarna l'anima forcaiola, senza ovviamente dimenticare però l'amore per gli animali, quindi ovviamente c'è questo connubio che funziona sempre molto bene di sputare odio verso migranti, insomma qualunque categoria che non rientri
1: animalizzata, direi.
0: Ma sì, esatto, animalizzare alcune categorie di umani per poi fare degli articoli strappalacrime su cagnolini che vengono salvati dalla polizia e quant'altro. Ma cominciamo insomma a leggere qualche notizia. Chiediamo scusa in anticipo perché oggi siamo un po' come quando ci si presenta a fare una verifica senza aver studiato e poi qualcuno ti passa improvvisamente dei bigliettini che potrebbero salvarti in corner, ma invece tu li guardi e non riesci esattamente a capire da dove dovresti partire, ma quindi scegliamone uno a caso. Allora, questo articolo, per cominciare con un po' di, diciamo, per non cominciare subito proprio con la forca. Allora, sempre Torino Cronaca, dicevamo, leggiamo un articolo che riguarda una Mercedes che è andata in fiamme. Il piromane colpisce a Reggio Parco, bruciata Mercedes da 100.000 euro. È tornato a colpire. Da diversi mesi nella zona tra Barriera di Milano e Reggio Parco si registrano misteriosi roghi di automobili e furgoni, troppi forse per pensare a semplici incidenti o episodi isolati. E la scorsa notte i bagliori delle fiamme sono tornate a illuminare le strade di Torino, precisamente in Corso Taranto all'altezza del civico 155.
2: Lirico.
0: Esatto, decisamente lirico, devo dire, sembra quasi un comunicato. Il rogo è scoppiato intorno all'una di notte e ha interessato una Mercedes GLS, un'automobile da più di 100.000 euro. Ma forse era la tua, l'avevi parcheggiata lì? Prima di partire per onde riflesse? Vabbè, insomma, quando torniamo adesso andiamo a controllare. Le fiamme hanno però coinvolto altre vetture, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, Mercedes da 100.000 euro bruciata nel quartiere Reggio Parco, vicino a Barriera di Milano. Il prossimo articolo di fianco, sempre a testimoniare l'amore della città sabauda per l'automobile, è in realtà una panda, la prossima vittima di cannibalismo, addirittura, dice Torino Cronaca. Amara sorpresa ieri mattina per il proprietario di una Fiat 500, ah no, la 500, non l'avevo riconosciuta, 500 parcheggiata in via Verolengo, quindi quartiere Lucento. I ladri nella notte l'hanno infatti cannibalizzata, evidentemente, insomma, questo chi scrive si sente un'automobile, smontando in pochi minuti il cofano, il paraurti, i fanali, parti del motore, portandosi via la refurtiva, pronta per essere rivenduta sul mercato nero dei ricambi di auto. Quindi, insomma, incendi e furti di parti di automobili nella notte.
1: Nella notte torinese, e sempre nelle notti torinesi di cose ne succedono. Adesso passiamo a un paio di articoli invece che ci riportano a quanto la sua essenza sanguinolenta sia una parte fondamentale di quella città. E infatti un paio di articoli che si trovano uno sopra l'altro ci parlano prima di tutto di Nemesis. Non so se la ricorderete, Nemesis. Nemesis è un'associazione di un collettivo, anzi si definisce un collettivo femminista dai tratti e dal sapore decisamente littorio. Un collettivo che aveva presenziato durante un presidio, anzi durante una conferenza della France Insoumise a Lione, una conferenza che portò poi in seguito a una giornata di scontri e che vide poi infine morto un fascista. E torna a colpire anche in Italia, che per adesso non l'avevamo ancora vista. Infatti Nemesis scende in strada, chi violenta le donne va rimpatriato, immancabili. Prima il Quadrilatero, dove alle 17 in pieno giorno un uomo ha tentato di violentare una giovane donna. Poi Porta Susa, dove una donna di 52 anni è stata violentata da due uomini senza fissa dimora, ovviamente lo sottolineiamo. E adesso ovviamente immancabilmente continuano con la loro narrativa, che ci dice: a distanza di pochi giorni Torino è stata teatro di due gravissimi episodi di violenza che non meritano il silenzio o la rabbia selettiva delle femministe di sinistra. Torino, zona Quadrilatero, un nordafricano è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale. Poi due giovani donne sono state aggredite in pieno giorno, due marocchini senza fissa dimora sono stati arrestati per violenza sessuale. Ovviamente per il collettivo il filo rosso che unisce i due casi è l'immigrazione irregolare. Forse si sono dimenticate la maggior parte delle violenze che sono avvenute negli ultimi mesi e anni a Torino, soprattutto nella zona centrale, riguardano proprio agenti primi dei bianchi e bianchissimi, peraltro abitanti della collina torinese, ossia la parte più ricca della città, ma ovviamente non se ne fa menzione, e quello che si fa non è altro che riproporre ovviamente una narrazione di respingimenti, di remigrazione che nell'ultimo tempo sta provando a prendere piede, peraltro presentandosi in delle zone della città assolutamente diciamo distanti da quella che è la loro narrazione, come per esempio Porta Palazzo, il mercato più diciamo pieno di persone da tutto il mondo che possiamo immaginare. E sempre su Porta Palazzo restiamo, perché magari qualcuno lo saprà, è stato per anni uno dei mercati più grandi della città, che è stato spinto e sgomberato in parte dagli stracivendoli, che animavano il sabato e la domenica di Porta Palazzo, per respingerli in una zona che è via Carcano, vicino al cimitero monumentale, quello che poi è stato nominato il SUC. E qua ci dicono che il SUC potrebbe avere una scappatoia, perché negli ultimi anni è stato limitato a 40 giorni il tempo nel quale avrebbero potuto vendere la merce recuperata in giro, insomma nell'economia informale che anima quel pezzo di città. Era stato ridotto a 40 giorni il tempo della loro appunto possibilità di vendita nel mercato. E adesso una convenzione salva SUC firmata con la regione lo scorso dicembre, i 6 mesi per applicare le condizioni non negoziabili sono scaduti ieri, a breve ci sarà il confronto con l'ente regionale, ci rassicura l'assessore al commercio di Palazzo Civico Paolo Chiavarino. Nel frattempo la chiave per dare più giorni al barattolo potrebbe risiedere nel nuovo articolo dedicato ai mercati del riuso e delle opere del proprio impegno. Insomma, prima li spingono a fare in culonia in via Carcano, dove non c'è assolutamente nessuno e la gente ci deve andare appositamente per trovare diciamo uno spazio di economia informale che prima era parte integrante del tessuto urbano torinese. Poi ne limitano i giorni per infine dare come un bel bastone, una carota, un ritorno di fiamma via Carcano, che forse potrebbe avere un suo spazio più lungo.

0: Va bene, continuiamo sempre da Cronaca Qui, sempre per ora con articoli selezionati prima del nostro arrivo, ma insomma questo è un dettaglio. Partiamo da un articolo che in realtà mi ha colpita perché in fondo si vede casa di mio padre, è vero, e riguarda il cantiere che ormai va avanti da veramente molti anni per l'allungamento della metro 1, così giusto per chi non fosse mai stato a Torino, una città di circa 800.000 abitanti con una linea di metropolitana che ha cominciato ad aprire nel 2006, quando ci sono state le Olimpiadi invernali, se non sbaglio nel 2006 aveva ben 6 fermate, una roba del genere, cioè comunque veramente una svolta notevole nella vita degli abitanti. Ora è da molti anni che il sindaco promette l'allungamento della linea della metro 1, ovvero l'unica, fino a Collegno e Rivoli, insomma due cittadine della cintura torinese, verso ovest, verso la Val di Susa. Dice questo articolo: manca poco perché le 4 stazioni che dovrebbero collegare Torino a Rivoli fino a Cascinevica siano pronte, eppure praticamente restano ferme da quando esasperati i lavoratori di ICI, capofila dell'appalto, hanno incrociato le braccia per i mesi di mancato compenso. Insomma, cioè, ovviamente si è andati anche in tribunale il sindaco Stefano Lorusso, sindaco di Torino, in realtà non di Collegno, continua a rassicurare chi vive lungo Corso Francia, questo lungo corso insomma dove passa la metropolitana, che i cantieri stanno per finire, finalmente queste fermate di metro stanno per essere aperte, però in realtà insomma sono veramente molti anni che chi vive lungo Corso Francia praticamente non può tenere le finestre aperte, perché sennò si sente, insomma, entra la polvere dei cantieri, si sentono rumori veramente da molti anni, e queste stazioni che sono insomma, state promesse appunto da lungo tempo ancora insomma sono molto lente ad arrivare. E si aggiunge ovviamente il fatto che ci sono 42 dipendenti ICI a cui non vengono pagati né gli stipendi né le ferie. Ci dice ancora questo articolo che nel peggiore dei casi bisogna ripartire da zero, ovvero fare di nuovo una gara di appalto e riassegnare i bandi. E dice ancora: generando il paradosso dell'inizio dei lavori per la metro 2 e la mancata conclusione della metro 1. Io invito, o meglio chiedo aiuto del pubblico, perché la metro 2 io non ne avevo neanche sentito parlare, forse è stata la mia mancanza degli ultimi anni, ma insomma non saprei dove dovrebbe passare questa metro 2, tu lo sai?
1: Dovrebbe farsi tutto il nord città per arrivare, passare dalle università ovviamente, quindi unire diciamo le zone che in questo periodo stanno subendo una forte spinta di interessi privati, infatti sono spuntati come funghi una serie di co-housing di lusso per gli studenti negli ex palazzi dei padroni di Torino, di Lavazza, intesa San Paolo, e nel 2035, dicono, poi ogni tot cambiano data di inizio, dovrebbero iniziare i lavori che collegano proprio quelle parti diciamo abilmente restaurate nel frattempo, quelle parti di città abilmente restaurate, con il centro e con la zona universitaria.
0: In fondo sono solo numeri. Infatti, a proposito di solo numeri, insomma, dice sempre questo articolo in chiusura, mancherebbero circa 30 milioni, esclusi 145 milioni per acquistare 12 nuovi treni richiesti, insomma, per il prolungamento. Questo per quanto riguarda, insomma, la questione collegata di trasporto e sciopero di questi lavoratori che appunto a cui non vengono pagati né lo stipendio né le ferie da mesi. È giusto così, vabbè, vado avanti giusto perché c'è la linea, il filo rosso dello sciopero. Passiamo a Falchera, dove vorrei prima fare una nota geografica, come sempre mi piace fare. È un quartiere all'estremo nord di Torino, un quartiere molto particolare perché è praticamente un'isola, è collegata all'esterno da un'unica strada da cui si entra e si esce, e da una linea ferroviaria, quella del treno che va insomma fino a poi a Chivasso, per cui è veramente come se fosse un paesone al di fuori addirittura della tangenziale, e, che ha una vita propria fondamentalmente. Questo articolo, che sempre troviamo nell'edizione del 1° luglio di Torino Cronaca, ci dice che uno sciopero della logistica dell'INS, insomma la catena di come si chiamano, supermercati, ha svuotato tutto l'INS di Falchera, e tutta Falchera rimane senza un supermercato. Dicevo, appunto, questa sorta di isola al di fuori della città di Torino, ma ancora parte del suo comune, da cui si entra e si esce da una sola strada, che ha un po', che tra l'altro potete immaginarvi come una minuscola Liverpool, perché ha le caratteristiche case dell'architettura degli anni, dell'architettura popolare degli anni 50-60, quelle in mattone rosso, che ricordano un po', appunto, in qualche modo l'Inghilterra, la stessa delle Vallette, in realtà di tanti altri posti nel mondo. Tra l'altro somiglia molto anche a Rione Traiano, l'ho notato passandoci, vabbè, per fare collegamenti anche con Napoli. Appunto, dicevamo, scaffali vuoti sono la prima cosa che si nota quando si entra all'INS di Falchera. Mancano le uova, manca l'acqua, mancano tanti prodotti di uso quotidiano. Lo sciopero della logistica di INS va avanti da giorni, e qui a Falchera si vede e come. Ma la vera notizia, ci dicono, non è lo sciopero, è il quartiere che gli gira intorno. Ci sono delle storie anche molto commoventi di solidarietà tra chi ha trovato l'acqua e l'ha distribuito alla signora, perché il punto fondamentale che si lega alla descrizione geografica di prima è che, appunto, non è che se è vuoto questo supermercato si può andare in un altro, perché insomma l'unico modo per andare da un'altra parte è prendere una macchina, uscire da Falchera, farsi un lungo stradone per entrare a Torino e arrivare poi in Corso Vercelli e lì trovare insomma altri luoghi dove acquistare quello che è necessario. Questo così, giusto perché per dare, come dire, anche un po' un quadro di interpretazione di questo articolo. L'unica cosa che non riesco a trovare, devo dire così, leggendo un po' anche velocemente, devo ammetterlo, è un po' di approfondimento sul motivo dello sciopero. Qua ci dice semplicemente che è uno sciopero della logistica di INS, ma non ci dà assolutamente nessun altro riferimento, quindi insomma mi dispiace non poter approfondire questo.
2: Questa è la roba più interessante da sapere.
1: Rivendicazioni come sempre silenziate, ma torniamo invece sulla metro 1, la prendiamo ed andiamo, usiamo le nuove stazioni che dovrebbero aprire a breve e arriviamo quindi a Collegno, dove un incredibile episodio, ci segnalano, alle 3 di notte è avvenuto. Insulti razziali ai bambini, ma loro li inseguono armati con dei bastoni. Niente di più o meno sensato. Cinque ragazzini, neanche 14 anni, armati di bastoni, che inseguono due adulti che si difendono lanciandogli contro dei sassi. Il tutto alle 3 di notte nel piano centro di Collegno. Sembrerebbe la cronaca di un'aggressione da parte di una delle baby gang che imperversano a Torino e in provincia. Eccoli Maranza che tornano alla ribalta, ma se non fosse che a scatenare la violenza sarebbero stati degli insulti razziali rivolti ai bambini da parte di due adulti, fatto che ovviamente non giustifica la reazione violenta, ma che quantomeno inquadra l'episodio in un'ottica differente. Questo per una volta, guarda, Torino Cronaca ha avuto uno sguardo che, insomma, direi ha fatto approfondito, ma tantomeno segnala che il fatto è avvenuto per degli insulti razziali, salvo che ovviamente ci racconta poi dopo come il sindaco Matteo Cavallone ieri sera ha diffuso il video per cercare di fare chiarezza, sottolineando l'interlocuzione costante con i carabinieri e ringraziandoli per il lavoro molto veloce di indagini e interventi sui colpevoli di un episodio così grave nel nostro centro città. Non si capisce bene a chi faccia riferimento, probabilmente sarà uno degli ennesimi modi per applicare il decreto Caivano, già che vede il Ferrante a Porti completamente zeppo di persone molto giovani che insomma subiscono questo tipo di repressione. Le identificazioni a quanto pare sono già state fatte, ci dicono, con successo. Molti di loro hanno già un nome e un cognome, gli altri presumibilmente lo avranno presto. Insomma, staremo a vedere come si evolverà questo pezzetto. Nel frattempo attendiamo peraltro anche la risposta del processo di appello per le indagini e l'inchiesta che ha visto coinvolti una serie di ragazzi al minorile Ferrante Aporti, un'inchiesta per devastazione e saccheggio riguardante una rivolta avvenuta all'interno delle mura del carcere, peraltro in contemporanea con un'altra rivolta che stava avvenendo all'interno di quello delle Vallette, quindi il carcere per adulti. Staremo a vedere e ci terremo aggiornati. Da Torino è tutto e passiamo di nuovo la linea a Torino che ci racconta ancora.
0: Dobbiamo mettere un po' di musica, non lo so.

0: E stiamo arrivando in dirittura d'arrivo di questa puntata di Benvenuti tra rifiuti, una appunto puntata extra sotto tutti gli aspetti. Però ci sono anche le note dolenti,
1: purtroppo sì.
0: Ci sono anche le cose che non vorremmo dire, ma dobbiamo dire.
1: Ci tocca far fischiare alcune orecchie.
0: Perché queste onde riflesse sono un po' i mondialiti, i mondiali delle radio autogestite, e c'è un Radio Armando Maradona che purtroppo non è qua fra noi. Ora, diciamo, a differenza del Pibe de Oro, costui non ha la fedeltà alla casacca come tratto, diciamo, distintivo, perché è passato anche un'altra radio, ma noi queste cose siamo di mentalità larga e moderna, le perdoniamo, non è questo il punto, anche se rimane un po' il Ciro Ferrara della radiofonia. Però la cosa grave è che non è qua fra noi, questa cosa ovviamente dispiace, fra l'altro, più di una radio, quindi crea un problema veramente vasto. E non sappiamo che dire, a parte il fatto che la prossima onda di riflesso la faremo sotto casa tua a questo punto, così siamo sicuri che ci sei, avremo anche ospitalità magari. E niente, così era una sberla e una carezza messa assieme, la stessa frase. E vabbè, anche un saluto soprattutto a un'altra persona che invece di essere, diciamo, al nord, non si sa per quale motivo, è al sud per motivi, diciamo, di famiglia, e comunque un'altra persona che vorremmo fosse qua con noi. Quindi tante dediche in questa puntata estiva.

0: ultimo articolo, in tutti i sensi, fra l'altro ultimo di una trasmissione che era già morta, però la vita va avanti, la morte anche. L'arena del 29 giugno, cultura e spettacolo, perché c'è anche cultura, c'è anche spettacolo, c'è molto spettacolo, diamo anche noi spettacolo quando riusciamo. Tempo di comics, perché non si può dire fumetti, fumetti è troppo dozzinale, troppo di bassa lega, troppo proletario, si dice comics all'americana o graphic novels se costano. Questa è considerazione a parte. Superman e Spider-Man, difesa del giornalismo, non più delle vecchiette, non più diciamo dei vicini di casa, ma del giornalismo che evidentemente ha bisogno di protezione. Le due icone del fumetto sono impegnate in una battaglia del secolo, nella nuova coppia di Albi, edita da vabbè, una casa editrice che non riportiamo, non facciamo marchette pubblicitarie noi. E dicono tutto vero, tutto vero, a differenza di quello che fanno, scrivono abitualmente sui giornali, evidentemente una missione forse di colpevolezza, tutto vero in questo caso, due dei più grandi reporter del mondo uniti contro la disinformazione. Perché la battaglia del secolo cos'è? Non è contro la Cina, è contro la Cina, è in difesa della democrazia che ha fatto più morti di totalitarismi e momenti. No, è la disinformazione, il nemico in questa fase è chi dice le cose false. Praticamente, vabbè, risparmiamo un po' i dettagli, però c'è questo album che mette assieme due supereroi che sono anche due giornalisti, perché appunto se qualcuno non è appassionato di fumetti e di cose varie, sono appunto due bravi ragazzi, dice, ragazzi tranquilli per bene, che però sono disposti a sacrificare tutto pur di difendere la verità.
1: Di cui uno è famoso per arrampicarsi sugli specchi,
0: tra l'altro. L'altro è famoso perché praticamente è uguale al se stesso supereroe, ma nessuno lo sgama, un po' come Zorro, diciamo, Don Diego della Vega. Vabbè, sgamano solo la gente che conosciamo noi, a quanto pare. Però, qual è il punto? Il punto è che loro dicono della trama di questa vicenda, questa avventura che verrà, insomma, qualcuno magari racconterà anche dal cassonetto, speriamo che qualche erede di BTR potrà fare una puntata su questo fumetto dal cassonetto. Loro sono impegnati contro cosa? Contro una cospirazione per il controllo dell'informazione contemporanea. Allora, noi vogliamo svelare un po' spoiler ai lettori, piccolo spoiler, esiste già un controllo della stampa, una cospirazione, diciamo, totalmente palese. Insomma, la stampa, sappiamo, risponde a Stato, a Capitale, abbiamo detto fino alla nausea, ormai dite, vabbè, siamo i soliti complottisti probabilmente, però quindi ecco, diciamo che più che dei supereroi, comunque questi qua sono dei difensori dell'ordine costituito. E fra l'altro, così considerazione un po' randomica nello stile di BTR, ha i supereroi che difendono la stampa, e che, una stampa che fra l'altro è sempre più diciamo dentro un meccanismo di guerra, un ingranaggio di guerra, di arruolamento, di mobilizzazione bellica, almeno preferisco io, non so chi ci ascolta, diciamo chi invece questa informazione, questa guerra la diserta, quindi diciamo onore a chi diserta, non a chi difende la stampa e fa propaganda bellica.

0: E quindi
1: è
0: quello tristissimo, perché è la terza volta che moriamo praticamente. Non so se risorgeremo ancora.
1: Come diceva un film, si muore solo due volte, ma forse neanche solo due.
2: È il contrario dei supereroi.
1: Esatto, siamo immortali, ma no. Siamo in realtà dei morti che camminano, un po' come diceva qualcuno, i comunisti, che sono dei morti in licenza. E però appunto ci tenevamo, oltre che ovviamente per un vezzo personale, per anche queste tirate di orecchie che abbiamo fatto finali, e per partecipare a questo grande evento di Onde Riflesse, che ringraziamo fra l'altro appunto chi ha reso possibile tutto questo, ha un nome, Onde Riflesse, tranquilli, non dico altro. Vorremmo anche, ecco, chiudiamo con la solita solfa, nel senso che BTR non è tanto un programma, è una proposta, diciamo, di modo di fare, di organizzazione. Difendersi dalla stampa, ritagliare, non rimanere, diciamo, croni alla propaganda, non essere il media ma hate the media. E niente, noi defungiamo per l'ennesima volta, come i morti ritornano, corrono veloci, quindi diciamo anarchia e resurrezione, forse, punto di domanda, come diceva qualcuno, e si chiude così, ecco, un po' la puntata.
3: Resurrezionalismo, rivoluzione, no? Era una cosa del genere.
1: Più o meno, era una cosa così.

Ed eccoci giunti alla fine dell'ascolto di questa puntata in formato Benvenuti fra i rifiuti, uno storico programma di Radio Eustachio che nelle giornate di Onde Riflesse ha fatto questo esperimento di diretta interregionale, direi, è venuto molto bene e speriamo che sia una cosa che si possa anche ripetere nelle prossime edizioni. E esuliamo un attimo da ciò che è stato mandato in diretta adesso, che appunto era una rassegna stampa dal cassonetto, con voci da più regioni. Esuliamo un attimo per riprendere il tema dello scorso ciclo dei Ponte Radio, che riguardava il carcere e la repressione. Riprendendo l'ultima puntata a cura di Radio Eustachio, che era stata fatta questo ciclo tematico in cui abbiamo raccontato un po' le situazioni di alcune assemblee anticarcerarie di Veneto e dintorni, abbiamo dato un po' degli aggiornamenti. In conclusione a questo Ponte Radio volevamo leggervi uno scritto che sta girando nel Veronese in questo periodo, che aggiorna un attimo sulla situazione del carcere di Montorio e pone due riflessioni. Dunque, ve lo leggo. Nell'ottobre del 2024 la polizia fa una retata alla stazione dei treni di Verona Porta Nuova. Un'operazione contro il degrado. Un elicottero e numerose volanti riescono a eseguire 26 arresti e 38 persone vengono indagate. Una delle ragazze arrestate è Abrar Jarrar, all'epoca ventenne. Abrar ha deciso da scontare un accumulo di 7 anni, di cui 4 in seguito a questa retata. E i suoi primi 2 anni di detenzione contano 4 trasferimenti fra Verona, Venezia e Trento. Il 26 maggio di quest'anno Abrar muore nel carcere di Spini a Trento all'età di 22 anni. Secondo l'amministrazione penitenziaria si è trattato di un suicidio, ma la famiglia, non credendo a questa versione, richiede l'autopsia. Suicidio o meno, quel che è certo è che il sistema carcerario è che il sistema carcerario mietere vittime. Il carcere di Montorio, da cui è passata Abrar durante il suo tortuoso percorso, vanta per il 2025 il 204,7% di affollamento. Le celle, pensate per una o due persone, ne stanno stipando quattro. Fra il 2024 e l'inizio del 2025, nel carcere di Verona muoiono 6 persone, il maggior numero di morti insieme a quello del Partenopeo di Poggio Reale, su un totale nazionale di 124 decessi, stando ai dati che gli stessi istituti di pena pubblicano. Dall'inizio del 2026 sono già 414 le morti, l'ultima di 2 giorni fa a Prato, dove un ragazzo a cui è stata rotta la mandibola durante l'arresto è stato trovato morto in cella all'alba del giorno dopo in cui avrebbe dovuto incontrare i PM per denunciare le violenze subite dalla polizia. Questi decessi sono il risultato di una tortura che siamo abituati a chiamare carcere, dove passi 22 ore al giorno in 12 metri quadri, roventi d'estate e gelidi d'inverno. Il cibo è spesso avariato e immangiabile, le cure sono limitate e gli psicofarmaci vengono distribuiti con facilità come soluzione a tutti i problemi. I colloqui vengono centellinati e ostacolati, le lettere e i pacchi sono respinti o aperti a piacimento. Se ti lamenti, vieni pestato e spesso trasferito, e se sei straniero potresti anche sparire senza che nessuno sappia più niente di te. Le morti nelle prigioni non possono essere chiamate semplicemente suicidi, ma devono essere chiamate col loro nome, omicidi di Stato. Dalle sezioni comuni, passando all'alta sicurezza, le condizioni diventano sempre più disumane, fino a raggiungere il loro culmine col 41 bis, un regime di isolamento assoluto in cui per anni non vedi un filo d'erba, non puoi decidere quali foto appendere, quali libri o giornali leggere, perché anche questo viene regolamentato. La tua ora d'aria la passi in una stanza con una grata al posto del soffitto, insieme ad altri 3 detenuti nella stessa condizione. Gli incontri con i tuoi cari, che spesso vivono a centinaia di chilometri di distanza, sono ridotti a uno al mese e avvengono attraverso un vetro divisorio per impedire qualsiasi contatto. Un regime carcerario che annienta i detenuti, nato con il pretesto della guerra alla mafia ed esteso poi anche agli oppositori politici, come Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi, Lioce, Roberto Mola, Morandi, Marco Mezza Salma delle Nuove BR e l'anarchico Alfredo Cospito. Per lui, per
Già nel carcere duro dal 2022, nel maggio 2026 è stato rinnovato il regime di 41 bis per altri 2 anni. È facile pensare che i problemi delle carceri siano problemi lontani da noi, eppure vediamo ogni giorno nelle piazze e davanti alle fabbriche persone multate, manganellate e arrestate per aver osato alzare la testa e ribellarsi a politiche e condizioni inaccettabili. Dalle lotte al cambiamento climatico, alle manifestazioni per la Palestina, fino alle proteste per chiedere condizioni migliori di lavoro. Moltissime persone sono state incarcerate con accuse varie, in ragione di reati introdotti giusto appunto per arginare le proteste di piazza. Si urla a favore della sicurezza per contrastare la violenza, mentre la violenza strutturale di chi governa dentro e fuori dai confini dello Stato deve essere presa per data e viene spacciata come necessità indiscutibile. Le politiche reazionarie e securitarie che continuano a promuovere le leggi che inaspriscono le pene anche per i più piccoli reati e i governanti che non si vergognano di dire che vorrebbero buttare via la chiave per chi si trova in galera rendono palese la volontà punitiva e vendicativa dello Stato. Ora più che mai è evidente come le carceri, così come i CPR, non siano altro che luoghi di punizione, soprusi, tortura e morte. La solidarietà è una delle armi che abbiamo per non lasciare solo chi lotta contro lo Stato e la sua repressione, contro ogni forma di reclusione e repressione per un mondo senza galere, tutti liberi. Ecco, quindi vi salutiamo con questi pensieri, e, soprattutto in queste estati roventi in cui se noi qua fuori moriamo di caldo, fidatevi che là dentro è peggio. E a risentirci a presto, saluti dalla redazione di Radio Stacchio, ascoltiamo Morto di Caldo di Theo Weiss.

Venerdì 10 luglio, sabato 11 luglio, lo spazio sociale Vissarabia di via Gallinier 40 a Vigliana Val di Suca, Torino, ti prepara e presenta una due giorni stupenda. Al Vissarabia, una due giorni che ti sbabbia. Venerdì 10 luglio, Fiori, Power Trio da Torino, con gente da Titor e Fratelli di Soledad. 659 CP, giovani punk di zona. Sabato 11 luglio, Albano Eroina, Minimal Post Punk da Milano, Fuco, Psichedelia e Groove dal Canavese, Strangolatori del Gange, vecchi punk di zona. I concerti cominciano alle 9, bibite fresche e lucciole per lanterne. Spazio sociale Vissarabia, via Gallinier 40, a Vigliana, Torino.

0: Lunedì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori ClipSync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti provare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit, notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.
2: Fai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
3: Incontri, musica, cibo, socialità.
2: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18. 25 anni dal G8 di Genova, un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena, a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
3: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18,

0: a seguire in Piazza delle Erbe concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Gabellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio a Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio@federazioneanarchica.org.
2: Giugno 2026, l'ASL chiede alla prefettura la messa in sicurezza del Mescal Squat. In un mondo devastato dalle guerre e dai cambiamenti climatici, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non possono essere gli spazi occupati.
3: Che con la loro proposta

Ed eccoci a Radio Blackout, una nuova puntata di Arraga, trasmissione in onda tutti i venerdì dalle 3 alle 4, trasmissione su Controfrontiere, CPR, razzismo di Stato, e che ha dedicato moltissime puntate allo studio, all'analisi del rapporto tra guerra esterna e guerra interna, proprio perché ci riguarda tutti e soprattutto riguarda i temi propri di questa trasmissione. Ecco, questa sarà una puntata densissima, quindi non sarò lunga, vi do i numeri per interagire con noi: il 346 667 3263 per WhatsApp, Signal, Telegram, SMS, lo 011 249 5669 per telefonate live. E come prima felicissima notizia, ricordiamo a tutti che ieri sono stati liberati i 7 nostri compagni arrestati il 16 giugno, e entreremo proprio un po' più nel merito di questa notizia, riportando ancora la nostra solidarietà a Pietro e Tony, che invece sono ancora in carcere.

E mentre siete all'ascolto di Tuli Mukintu di MC Yalla, una trapper keniota stanziata anche in Uganda, appunto vi raccontiamo brevemente che cosa pensavamo di fare oggi, un approfondimento dedicato all'accordo fra Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana, insieme a dei compagni in onda che ci aiuteranno a scandagliare un po' seguendo il sol delle analisi che nel tempo, appunto, attraverso questi microfoni abbiamo cercato di portare avanti, ossia come si dispiega la guerra agita per mano degli stati sugli oppressi e sugli sfruttati, di quali strumenti narrativi, normativi, controllanti, sorveglianti si dota. Ma appunto, come si diceva a inizio puntata, l'approfondimento di oggi si inserisce anche all'interno della mobilitazione di 3 giorni che è stata lanciata da compagni e compagne da oggi venerdì 10 al 12 di luglio in solidarietà con Giulia, Luna, Nico, Bibi, Nicole, Arnau, Toni, Stefano e Pietro, che dal 16 giugno si sono ritrovati ai domiciliari o detenuti in diverse carceri italiane a seguito di un'operazione che coinvolge non solo loro ma tanti fra compagni e compagni in giro per l'Italia. Oggi però festeggiamo in parte perché la notizia di ieri è che appunto alcuni di questi compagni e compagne sono stati liberati, tutti tranne Toni e Pietro, che appunto non hanno avuto accesso alla pronuncia del tribunale del riesame che hanno avuto in questi giorni, il tribunale del riesame che, facendo cadere il reato associativo, ha di conseguenza annullato le misure cautelari per i compagni e per le compagne, appunto, che erano indagate per il 270 bis. Per Toni e Pietro invece restiamo appunto in attesa del riesame, che per Toni si è tenuto ieri e per Pietro si terrà la prossima settimana, in quanto entrambi si trovano reclusi con l'accusa di 270 quinques, ossia l'articolo inserito con il nuovo decreto sicurezza, il cosiddetto terrorismo della parola. Infatti, durante la perquisizione delle guardie hanno rinvenuto alcuni opuscoli che, secondo la procura, sono ascrivibili all'interno della cornice dell'autoaddestramento al terrorismo. Stesso reato per il quale anche Ahmed Salem si trova tuttora recluso in alta sicurezza a Rossano Calabro, al seguito del rinvenimento di alcuni video sul suo telefono raffiguranti momenti della resistenza palestinese, peraltro sequestratogli con un tranello in questura dove si era recato per appunto questioni relative al suo permesso di soggiorno. Quindi attendiamo entro la prossima settimana una risposta del riesame specifico su questo filone parallelo dell'inchiesta. Un'operazione, quella del 16 giugno, su ampia scala geografica, dispiegatasi a partire appunto da un'inchiesta, come dicevamo, che peraltro è ancora aperta e che vede ancora una volta l'utilizzo del reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, il famigerato 270 bis, che inoltre vede comparire tra i capi di imputazione un sabotaggio avvenuto sulla linea ferroviaria ad alta velocità nella notte del 13 di febbraio, un'azione messa a segno in occasione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina, o per meglio dire dei giochi di guerra come sono stati definiti, e che si inserisce anche nella mobilitazione che lo scorso autunno ci ha visto invadere le strade, i porti, gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in solidarietà al popolo palestinese contro i genocidi e le guerre che, a partire dai nostri territori, dilaniano terre e popolazioni intere. Forse però è importante a questo punto dare risalto ad alcuni aspetti che ci possono permettere di comprendere appieno sia qual è l'ottica con la quale lo Stato ha deciso di incarcerare tali compagni e tali compagne, ma anche dall'altro lato il senso di tale operazione, che ovviamente prescinde da chi siano coloro che l'hanno agita.
Difatti, una delle possibilità di cui il potere dispone, noto ed è noto per rendersi attore indiscusso e soprattutto indisturbato della devastazione che perpetra continuamente in ogni parte del globo, è proprio la pacificazione sociale totale interna ai territori sottoposti al governo degli stati. E nel parlare di devastazione qui non intendiamo solo la guerra guerreggiata, ma anche quella che pare essere sommessa, ossia quella gita su quelle persone che di volta in volta vengono categorizzate come gli sfruttabili all'ennesima potenza, in quanto sottoposti a vari ricatti che in scala li colpiscono, dal ricatto lavorativo al quello del permesso di soggiorno, con lo spettro sempre presente della reclusione in CPR o dell'espulsione, sino anche quello della detenzione che si abbatte su coloro che nella povertà accedono a quei livelli di economia definita criminale, oppure coloro che scelgono di ribellarsi a questa vita grama. Strumenti questi che permettono un'atomizzazione talmente microscopica della collettività da rendere sempre più difficile anche solo immaginarla come tale, come collettività, che nel suo essere scissa e distanziata è potenzialmente più facile da dominare. Ma quello che in un certo senso, sebbene per breve tempo, ci hanno mostrato le mobilitazioni di quest'autunno è come anche ce lo aveva mostrato la mobilitazione in solidarietà ad Alfredo, peraltro sottoposto al regime di 41 bis, rinnovato appena 10 giorni fa per ulteriori 2 anni, poco dopo lo scattale dell'operazione del 16 giugno. Ecco, quel che ci aveva mostrato il suo sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo anche ostativo è che potenzialmente la partita su questo mondo la possiamo giocare anche noi, tenendoci stretti tutti gli strumenti di cui potremmo disporre e che ci sono stati tramandati in secoli di lotte contro gli oppressori. Messaggi in chiesa, problema. Picchetti, scioperi, cortei, occupazioni di stazioni, blocchi dei porti, scontri con la polizia che, se ce ne fosse bisogno di ricordarlo, sono i cani da guardia del dominio e che insieme a quei 4 sciacalli che governano sto mondo sono gli agenti primi di violenze inaudite. Ma anche la diserzione e i sabotaggi sono parte integrante dello scontro, senza distinzioni. La Procura di Roma, con questa inchiesta come con tante altre, una delle cose che sta tentando di fare, e anche se possiamo dirlo, ieri gli è arrivata una bella padellata in faccia nonostante le indagini siano ancora aperte e la partita in tribunale tutta da giocarsi, è proprio il tentativo quello di colpire una pratica di lotta incisiva e fondamentale che mantiene un minimo di gioco forza con coloro che di forza e di violenza, quella vera, ne agiscono indiscriminatamente. Infatti quasi 500.000 di euro sono andati in fumo, persi dalla rete ferroviaria italiana, una delle attrici centrali nel nostro territorio per quanto riguarda l'infrastruttura e la mobilità anche militare, che permette tanti transiti di contingenti, munizioni, armi e appunto contingenti e armi che dilaniano, che dai nostri territori partono per dilaniare terre e popolazioni. Quindi non possiamo che essere contente per quanto accaduto il 13 febbraio e allo stesso tempo stringerci ai nostri compagni accusati di voler sovvertire questo mondo. Per questo infatti nelle scorse settimane si sono moltiplicati i momenti di solidarietà a partire dai giorni immediatamente successivi agli arresti, compresi di sotto le carceri, in giro per l'Italia, anche dove erano detenuti i compagni, o interrompendo insomma la quotidianità silente nelle nostre città come martedì scorso a Bologna. E una cosa insomma vogliamo segnalarvi a questo punto, queste giornate di mobilitazione, alcune iniziative in giro per l'Italia in solidarietà ai Compass.
oggi 10 luglio a Pisa in occasione del compleanno del Garage Anarchico, un saluto al carcere Don Bosco per poi continuare la serata al Garage, al Milano presidio al carcere di San Vittore alle ore 19, a Genova presidio davanti alla stazione di Piazza Principe alle ore 18, a Ferrara presidio davanti al carcere dove era recluso Nico alle ore 18, a Padova da oggi al 12, 3 giorni di iniziative e discussioni, cene e musica, come anche a Roma che si terranno tra 100 celle aperte, strike e Torpignattara con discussioni, cene e benefit per i compagni arrestati. E poi domani l'11 a Messina in piazza Casa Pia proiezione del documentario 181 giorni contro il 41 bis e dopodomani il 12 a Catania in Parco Falcone proiezione dello stesso documentario. E in ultimo, per chi volesse ancora scrivere a Tony e Pietro, che si trovano ancora rispettivamente chiusi in alta sicurezza a Rossano Calabro e a Terni, gli indirizzi completi si possono trovare su brughiere.noblogs.org e su ilrovescio.info.

0: due parole ancora prima di iniziare la nostra diretta con le compagne che ci parleranno direttamente da Genova, giusto per precisare come all'interno di questo programma, come abbiamo detto all'inizio, a Raga che parla di razzismo, frontiere e repressione amministrativa, si inserisce questa puntata all'interno di un quadro di analisi più complesso, che è proprio quello del legame tra guerra esterna e guerra interna, in cui appunto l'attacco a quella che è la guerra, la complicità dello Stato italiano con la guerra esterna si unisce e traccia lo stesso filo con l'attacco a quella che è la guerra interna, quindi la costruzione di un nemico interno che molto spesso è identificato non solo nell'anarchico ma anche e soprattutto nel palestinese, nell'arabo proletario o sottoproletario. Prima di entrare nel merito appunto di queste due parole, volevo leggervi quattro righe estratte dalla lunga chiamata in solidarietà per questi tre giorni, appunto da oggi a domenica, che un po' ci richiamano a quello che appunto stiamo cercando di tematizzare oggi, e le parole sono appunto queste che vi leggo. Il fatto che lo Stato, nelle sue stesse vene o arterie, le infrastrutture di trasporti e telecomunicazioni, possa essere ostacolato, indebolito, sabotato e rallentato è intollerabile per un'istituzione totalitaria che si identifica, al netto dei formalismi democratici liberali, essenzialmente con la sua stessa tensione alla guerra, esterna o interna, guerra non dichiarata, che chiamiamo normalità. Abbiamo identificato un po' queste frasi centrali per l'argomentazione che volevamo portare avanti e che in qualche modo ci legano anche alle analisi che sono emerse al seguito appunto di questa operazione, e che ricollegano anche al testo di rivendicazione del sabotaggio nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, che crediamo essere un testo molto valido e di estremo valore, che se poi avremo tempo magari rileggeremo per richiamare ai nostri ascoltatori quelle parole che legano la teoria alle azioni. Per appunto come ultimo però momento di diciamo di analisi rispetto a quello che stiamo cercando di costruire insieme, è come appunto lo Stato stia cercando nel parallelo di creare le condizioni di connivenza totale per la guerra esterna, e quindi tutto quello che vuol dire in qualche modo essere collaboratori della guerra esterna, e di questo parleremo con chi è in diretta con noi, allo stesso tempo si sta creando tutti gli strumenti possibili per costruire sempre di più una guerra interna, di cui il 275, di cui abbiamo appena parlato, che tiene ancora in galera Toni e Pietro e che tiene ancora in galera Ahmed Salem, che ha avuto una condanna a 4 anni, in qualche modo ci dà le basi di quale stia andando l'andazzo, perché sebbene il 275 esisteva già da prima come strumento in mano al potere per poter appunto incarcerare delle persone, la modifica del decreto sicurezza del 2025 lo rende sempre di più uno strumento plastico per essere indirizzato molto chiaramente verso alcune specifiche tipologie di persone che potremmo appunto definire come il nemico interno. Se da un lato chiaramente quello che sta succedendo ci indica sempre di più l'utilizzo di una profilazione sempre più forte verso alcune tipologie di persone, dall'altro lato ci fa capire come accanto alla costruzione del nemico, come l'anarchico, si crea sempre di più una costruzione del nemico attorno all'arabo, che soprattutto se proletario o sottoproletario, e soprattutto delineato come terrorista nel caso sia palestinese. Non è un caso che la storia del 275 in questo momento stia unendo appunto dei compagni anarchici con appunto una persona palestinese che si era tra l'altro recato di sua sponte a cercare di rinnovare il permesso di soggiorno. Non entro troppo nel merito di alcune analisi perché mi interessa molto invece parlare con le compagne in diretta. Mi sento solo di dire, ma magari avremo modo di entrare un po' di più all'interno di alcune sfumature di quello che sta succedendo, che se da un lato c'è questa costruzione sempre più forte del diritto penale del nemico, del nemico interno, dall'altro lato le ultime leggi che sono cadute a pioggia, disegni di legge, pacchetti sicurezza e via dicendo, che sono cadute a pioggia dal 2024 fino ad oggi, stanno creando delle tecniche di chiara clandestinizzazione e criminalizzazione delle persone migranti in modo da stringere sempre di più la maglia verso alcune tipologie di persone.
1: E nel metterci in collegamento con i compagni e le compagne a Genova, vi lasciamo con DJ Snake, Disco Maghreb.

0: Rieccoci in onda, proviamo a sentire se le compagne da Genova ci sentono e se noi le sentiamo.
1: Vi sentiamo.
0: Ok, perfetto, okay. Anche noi vi sentiamo, provate a parlare un po' più vicino al microfono, così ci sentono anche i nostri ascoltatori un po' meglio.
1: Ok, così meglio?
0: Benissimo, perfetto, grazie mille. Okay. Noi abbiamo provato appunto a tracciare le linee di connessione tra questa puntata in solidarietà con gli indagati e le indagate dell'operazione scattata dalla Procura di Roma il 16 giugno e appunto l'approfondimento che ci interessa fare all'interno dei legami tra guerra esterna e guerra interna, anche alle complicità dello Stato italiano con alcuni pezzi fondamentali della guerra esterna, di quando si dice appunto la guerra parte da qui. Quindi vi volevamo chiedere se vi va di tracciare una breve storia dell'accordo tra Leonardo e le reti ferroviarie italiane, che appunto sappiamo essere partire dal 2024, in particolare come questa si lega con il progetto della mobilità militare.
1: Sì, allora intanto grazie per averci invitato.
0: Grazie a voi.
1: Perché proprio anche noi, come avete ricordato prima, oggi faremo un presidio in solidarietà ai compagni e alle compagne, diciamo, fermate, arrestate o ai domiciliari, adesso non più, per l'operazione. Abbiamo pensato appunto di fare questo presidio proprio davanti alla stazione ferroviaria di Genova Principe, perché come dire, come avete detto anche voi prima, il ragionamento per cui loro sono accusati è un sabotaggio, e quindi noi andiamo a spiegare eventualmente le ragioni di un sabotaggio, che è un sabotaggio secondo noi che è lecito contro una guerra che è sempre più dispiegata anche all'interno dei nostri confini, perché proprio perché noi stiamo cercando di fare anche un lavoro su quello che poi verrà spiegato dopo, insomma, su un dual use, che è un progetto di dual use all'interno di uno degli snodi ferroviari di Genova, perché abbiamo individuato, partendo diciamo dall'accordo RFI Leonardo per arrivare poi alla mobilità militare, partendo quindi da questi due elementi, ci siamo resi conto che esistono vari progetti in Italia che parlano proprio di trasformazione delle ferrovie da uso civile a uso militare. Quindi adesso entro, scusate la premessa, però era giusto per dare un po' di contesto, e partendo quindi da quello che dicevate anche a voi, dal 2024 la Leonardo e RFI hanno firmato un protocollo d'intesa, un accordo che vorrei provare a citare, perché secondo me è interessante insomma citare proprio le parole. E in questo accordo ci si propone di assicurare la movimentazione di risorse militari all'interno e all'esterno dell'Europa, anche con breve preavviso e su larga scala. Questo è, diciamo, il succo, il nodo principale che sta dietro l'accordo tra Leonardo e RFI. E questo accordo, peraltro, può essere ulteriormente contestualizzato ed è contestualizzabile all'interno del piano di riarmo europeo, che credo che ormai tutti più o meno conosciamo, in cui l'anno scorso Ursula von der Leyen ha chiesto all'Europa tutta di impiegare, mi sembra, 600 miliardi di euro, 800 miliardi di euro in riarmo, in spese militari, in teoria, lei dice, per fronteggiare il pericolo russo e supportare l'Ucraina. In pratica quello che pensiamo noi è preparare l'Europa a sostituire gli Stati Uniti all'interno di quel conflitto e qualificare l'Europa in qualche modo come un possibile contendente all'interno dello scacchiere geopolitico internazionale. Dicevo, appunto, l'accordo Leonardo RFI si inserisce all'interno della mobilità militare. Questa mobilità militare noi l'abbiamo scoperta grazie a Antonio Mazzeo, che una volta, insomma, è venuto, grande esperto, insomma, che credo che sia stato invitato più di una volta ai microfoni di Radio Blackout, e ci ha proprio iniziato a spiegare che cos'era questo progetto. Questo progetto di mobilità militare parte dal 2018, è un progetto europeo, un programma europeo, con un elevato stanziamento di fondi, si parla di 96 milioni di euro distribuiti per tutta l'Europa, che vogliono trasformare la linea ferroviaria europea generale in una linea di scorrimento veloce, diciamo così, dei mezzi militari, per favorire quindi il trasporto, sempre in teoria, dal confine ucraino a tutto il resto d'Europa. In pratica, quello che risulta da questo programma di mobilità militare è il finanziamento ai vari nodi ferroviari per migliorare e velocizzare il trasporto prevalentemente a scopo militare. E questo è scritto proprio nel programma, programma che dicevo inizia nel 2018, in cui uno dei primi elementi è proprio, beh, le ferrovie sono un elemento di, come si può dire, grande permeazione, non credo che si dica così, comunque una vena principale del trasporto in tutto il mondo. Tramite le ferrovie possono essere trasportati i container che sappiamo essere uno dei sistemi migliori per trasportare più velocemente sicuramente beni, ma sicuramente anche beni militari. E quindi l'Unione Europea parte così nel 2018, gradualmente si rende conto che le ferrovie europee non presentano dei colli di bottiglia, presentano dei colli di bottiglia sia dal punto di vista infrastrutturale, magari non sono abbastanza larghe per portare dei mezzi militari, oppure non sono abbastanza consistenti per tenere il peso dei carri armati piuttosto che non delle munizioni e quant'altro. E le ferrovie, oltretutto, presentano anche un problema normativo, nel senso e burocratico, nel senso che fino a qualche anno fa, per trasportare non so, un carro armato dalla Germania alla Francia o verso un altro stato, verso l'Olanda, ci volevano tanti giorni, ci volevano delle pratiche burocratiche. Quindi l'Europa cosa decide? Decide a un certo punto che basta, questa cosa deve finire, bisogna velocizzare tutto e quindi bisogna togliere i colli di bottiglia tecnici e quindi bisogna finanziare molto delle innovazioni sulle ferrovie e bisogna anche sveltire la burocrazia. E tutto questo si sviluppa dal 2018 fino ad oggi, diciamo, abbiamo sentito parlare di mobilità militare 1, di mobilità militare 2, di action plan rispetto appunto nel 2024 e nel 2026, c'è cioè questo pacchetto di misure grazie ai quali sin dal 2023 in realtà sono stati finanziati vari tratti di ferrovie. Scusate, finisco, era solo per dare di nuovo il contesto. Sono stati finanziati molti tratti di ferrovie diciamo nell'est Europa, in Polonia e anche nella parte della Lituania e quant'altro. E poi hanno iniziato a finanziare anche l'Italia. Nel 2021 hanno finanziato un miglioramento a Pontedera e in Palma Nova, in Friuli Venezia Giulia, miglioramento diciamo ferroviario a fini militari completato quest'anno o l'anno scorso forse, e poi hanno finanziato qua a Genova, scusatemi, un progetto di cui poi parlerà il mio compagno successivamente, che è proprio legato al dual use. E questo come si collega all'accordo Leonardo RFI? Molto semplicemente perché RFI non aveva gli strumenti tecnici per poter garantire questi miglioramenti. Attraverso l'accordo con Leonardo, che sappiamo bene essere responsabile di molti genocidi e molte stragi, la Leonardo si è messa anche, ovviamente utilizzando molto l'intelligenza artificiale, utilizzando il supercomputer che è qua presente di nuovo qua a Genova, può monitorare i viaggi di questi treni che portano armi e può dare, non so come dire, il via libera più velocemente rispetto ai mezzi, all'uso civile delle ferrovie. Quindi l'accordo RFI e Leonardo si inserisce esattamente in questa ottica di militarizzazione completa delle ferrovie italiane.
2: È una militarizzazione che evidentemente spinge sempre di più verso l'interoperabilità dei sistemi, quindi non solo appunto stati e eserciti in senso stretto, che nelle loro attività ormai diventano sempre più intercambiabili. Quindi se nel 2018 si parlava appunto della military mobility legata all'idea della creazione di un esercito europeo, ormai sembra evidente quanto ogni singolo strumento, soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e una serie di infrastrutture, appunto modelli di data center o appunto il super computer che Leonardo ha in attivo per appunto il controllo di questo, cioè diciamo l'attuazione di questo accordo sulla military mobility con Rete Ferroviaria Italiana. Ecco, si era iniziata con la creazione di un esercito europeo. Vediamo che ormai neanche, cioè è anacronistico, no, parlare di questo, quanto più bisognerebbe osservare la realtà militarizzata attorno a noi come qualcosa che si interconnette su scala appunto molto più ampia rispetto a quella a cui eravamo abituati 10 anni fa.
0: Sì, appunto, poi abbiamo a lungo anche parlato di questa questione del dual use civile e militare, che poi appunto in realtà per lo più è militare, e è un po' lo spauracchio di appunto di questa, come dire, copertura dell'utilizzo civile per poi appunto sotto la coperta di fatto avere un utilizzo quasi solamente militare. E a proposito di questo, in realtà ci tenevamo molto a chiedervi proprio del caso della vostra zona, cioè del bacino portuale di San Pier d'Arena, spero di starlo pronunciando bene, è fuori muro, appunto se ce lo potete localizzare per far capire ai nostri ascoltatori un po' che cosa sta succedendo, sia da un punto di vista di dove localizzarlo, dal punto di vista strategico, quali finanziamenti sono in ballo e appunto quale tipo di accordo tra le reti ferroviarie e altri enti e altre aziende si sta muovendo lì, e appunto quali sono state e se ci sono state un po' di storie di lotte, di contestazioni, e anche eventualmente vi butto là prospettive future.
3: Sì, allora prendo la parola io, faccio la premessa che ti ho sentito un pochino disturbata in questa seconda parte di intervento, però spero di non essermi perso nulla e ringrazio come la compagna di prima lo spazio per oggi in radio e saluto tutte le persone in ascolto. Allora, il progetto di Genova San Pier d'Arena, Parco Fuori Muro, appunto si colloca nel bacino attuale di Genova. È un progetto finanziato, come si diceva prima, dalla mobilità militare europea per un totale di quasi 30 milioni di euro, stiamo parlando di 29 milioni abbondanti, con una gara già affidata, un inizio lavori preventivato nel secondo semestre dello scorso anno e diciamo ad oggi difficilmente verificabile, come anche diciamo pensiamo noi il termine dei lavori previsto per il 2027 altrettanto difficilmente verificabile. Diciamo che sono i dati per i quali diciamo possiamo fare ecco dei ragionamenti che abbiamo potuto ecco ottenere. La funzione di questo progetto è quello di collegare il porto di Genova al corridoio TEN-T, questi famosi corridoi della rete transeuropea trasporti, in questo in particolare il Reno Alpino. L'Italia è attraversata da quattro corridoi, ma senza farla troppo lunga, quello interessato è quello Reno Alpino, che appunto andrebbe a collegare Genova con Rotterdam nel nord Europa. Fondamentalmente i soldi vengono impiegati per aumentare la capacità dei binari e per adattare appunto questi binari a treni lunghi fino a 750 metri. Una misura non diciamo non secondaria, non poco importante, perché sta a rappresentare, grazie a quello che siamo, diciamo, riusciti a capire, e grazie anche a, mi permetto di dire, al grande lavoro svolto dal collettivo Ferrovieri contro la guerra, sul quale poi magari ci si può anche soffermare, sono appunto la lunghezza che corrisponde a un convoglio militare, e stiamo parlando di circa una trentina di container, grosso modo. A livello tecnico, il progetto prevede un'installazione, diciamo, di un sistema di trazione elettrica. Stiamo parlando di una parte di porto dove il sistema ferroviario, la rete ferroviaria attuale, necessita a detta loro di un notevole sviluppo, di un notevole progresso. Quindi si andrebbe a installare quella che è la trazione elettrica, e tutta una serie ovviamente di automatizzazioni, dal controllo alla supervisione, al segnalamento, e ovviamente il tutto per garantire quello che è il trasporto duale. È un progetto che nasce nel porto di Genova, che si collegherebbe poi al più famoso negli anni progetto del Terzo Valico, che attualmente è un po' impantanato, guarda caso, per motivi legati alla mobilità militare, perché appunto le gallerie attualmente presenti non sono, diciamo, adattabili, o comunque non hanno un'ampiezza tale da poter essere attraversate da carri armati. E quindi il progetto del Terzo Valico attualmente annacqua da questo punto di vista qui. Però sappiamo, insomma, il drenaggio di soldi pubblici continuerà ad esserci, perché questa ormai è una direzione che non prevede inversioni, sicuramente da chi la comanda. Come diceva prima la compagna, tramite la logistica militare si sta andando a preparare lo scontro diretto di Italia, più largamente Europa, o se vogliamo più correttamente NATO, con quella che è la Federazione Russa. E per fare questo c'è da ridurre un gap importante in termini di logistica, rappresentato, secondo appunto gli esperti europei, da questi famosi colli di bottiglia, di cui uno è presente qui nella nostra città, che è quello che ho cercato di spiegarvi. In Italia, come diceva la compagna prima, ce ne sono anche degli altri, o meglio, ce n'erano stati individuati anche degli altri, che purtroppo comunque parzialmente sono già stati superati, come nel caso appunto, di Palmanova, di Pontedera. Ce ne sono anche, non solo da un punto di vista ferroviario, ce ne sono anche da un punto di vista autostradale.

0: 7 miliardi e mezzo, dei quali oltre il 50% destinati alle ferrovie. Detto ciò, un po' per chiudere questa parte, va anche detto che appunto l'Europa non è tutta sullo stesso livello. In Italia c'è, secondo noi, secondo le ricerche che abbiamo fatto noi e anche il lavoro appunto dei ferrovieri contro la guerra, il grosso dei progetti militari sappiamo che è concentrato più nel nord Europa, quindi tra Finlandia, paesi baltici. Ci sono paesi come la Francia che hanno già completato opere importanti come chilometri e chilometri di linee ferroviarie adibite esclusivamente al trasporto militare. Solo nell'anno 25, tanto per dare un dato, hanno effettuato qualcosa come 500 treni, però appunto la direzione, come dicevo prima, è quella, e su questo diciamo è incentrato un po' il nostro ragionamento e il nostro tentativo di percorso in quartiere di contrasto a questo progetto di guerra e di morte.
1: Come dicevi, l'hai solo accennato, ma a questo punto ti chiediamo qualcosa in più, appunto nell'agosto, tra l'agosto e il settembre del 2024 nasce il coordinamento ferrovieri contro la guerra, che peraltro pubblica dei periodici bollettini che potete trovare dal primo all'ultimo numero, il nono che è uscito qualche tempo fa su cubferrovie.altrevista.org, oppure alcuni di questi bollettini anche su irrovescio.info. Ma se volete appunto magari raccontarci qualcosa in più su questo coordinamento che è nato subito dopo la sigla dell'accordo fra Reti Ferroviarie Italiane e Leonardo.
2: Allora, noi abbiamo conosciuto i ferrovieri contro la guerra proprio perché abbiamo iniziato a interessarci del nodo di fuori muro. Sono un gruppo, io vi dico, cioè noi vi diciamo quello che possiamo sapere, chiaramente non ne facciamo parte perché sono tutti ferrovieri o ex ferrovieri che in qualche modo si sono resi conto, grazie anche all'accordo di RFI. Con Leonardo, cosa stava diventando il trasporto pubblico, quindi che stava diventando il trasporto militare, e hanno iniziato a fare un ragionamento rispetto al ruolo che gli lavoratori potevano avere nel contrastare la guerra che sta avvenendo, che viene o che è già avvenuta, diciamo così. Ecco. Quindi hanno iniziato proprio a studiare e ragionare su come poter diffondere sempre più le notizie. In particolare, la cosa interessante, secondo me, e secondo noi anche credo, che abbiamo scoperto invitandoli, è che questo movimento, diciamo così, che si sta venendo a creare un po' contro le ferrovie che si stanno trasformando in militare, ha prodotto all'interno di RFI una strategia, che è la strategia dei treni, come si, scusa,
0: Treni fantasma.
2: treni fantasma, per cui mentre prima si avevano più informazioni, ad esempio, sui treni che potevano passare, non passare, non so se avete presente l'episodio che è successo a Pisa qualche mese fa, no? In cui c'è stata una mobilitazione che ha impedito, cioè un blocco ferroviario, diciamo così, con delle persone in mezzo ai binari che hanno impedito poi che un treno percorresse quel determinato tratto di ferrovia. E da quel momento lì in poi, ma probabilmente anche da prima, RFI ha iniziato a adottare questa strategia, cioè questa nebulosa, diciamo, che non consente poi di avere più delle informazioni, come invece c'erano, scusate, un altro esempio, quando c'era la tematica, il problema, la lotta contro il nucleare. Vi ricordate, vari treni sono stati fermati, no? Che trasportavano scorie o quant'altro, e adesso invece sembra che le informazioni siano, ed è vero, se sono sempre più diradate e secretate. Ad esempio, per quanto riguarda noi, per fare un esempio concreto, qua a San Pier d'Arena, noi non riusciamo, come diceva il compagno prima, a capire bene questo cantiere dove sarà precisamente, e da, come dire, da bando dovrebbero essere già partiti i lavori. Ma noi non riusciamo a individuare dove è il cantiere, nonostante siamo andati più volte, no, a controllare, anche perché questo cantiere è fantasticamente all'interno del porto. Per cui, come sapete, dentro il porto ci possono entrare solo i lavoratori del porto, e dentro il porto di Genova, in particolare in questo periodo, ci sono molti lavori.

0: Per cui è tutto avvolto in una nebulosa e speriamo presto o tardi di comprendere meglio cosa sta succedendo in quel pezzetto di porto, perché le informazioni che abbiamo sono assolutamente offuscate. E aggiungo quest'altro elemento, poi magari passo di nuovo la parola al compagno, che anche il quartiere non sa niente. Quando noi siamo andati quando l'abbiamo saputo, siamo andati quindi in quartiere a cercare di informare quantomeno le persone, perché in effetti, se diventasse davvero un dual use, che come è stato detto bene prima, dual use un accidente, sarà solo esclusivamente militare, perché è chiaro che da Terzo Valico passeranno gli armamenti che poi probabilmente andranno al porto e saranno imbarcati, perché poi è questo il problema. Quindi quel tratto lì potrebbe diventare un tratto sensibile, quindi come minimo il quartiere doveva essere informato, il quartiere non sapeva niente. Ora, entrare in un quartiere dove non abbiamo una internità è molto complicato, però stiamo cercando di farlo proprio per avere anche una possibilità nel futuro, eventualmente, di avere le cosiddette, ora le chiamo io male, però sentinelle o comunque persone che possano anche informare laddove arrivino, no, dei convogli militari destinati magari al porto di Genova.
1: Sì, grazie mille. Spero che stavolta mi sentiate un po' meglio.
2: Sì, molto meglio.
1: Ok, mi sono avvicinata tantissimo. In questi ultimi minuti, vabbè, non so se appunto voi vogliate precisare qualcosa rispetto appunto a questo progetto che vedete localizzato dalle vostre parti o fare dei commenti. Per noi è sicuramente molto importante. Io ci terrei appunto a precisare che quando si dice lo slogan un po' più classico, la guerra parte da qui, si intende tante cose, no? E così come la mia compagna all'inizio della trasmissione ne ricordava come ci sono tante pratiche che vanno un po' tutte nella stessa direzione, che è quella da un lato di cercare di bloccare, così come allo slogan blocchiamo tutto, tante persone si sono proprio ritrovate nei binari stessi delle stazioni delle varie città, a Torino in particolare questa cosa è avvenuta molto spontaneamente e molto spesso, e allo stesso modo il testo di rivendicazione del sabotaggio della notte tra il 13 e il 14 febbraio, oltre a essere totalmente condivisibile sia il testo che l'azione, ma ci ricorda quanto siano legate la guerra ai nostri stessi territori, a ogni piccolo pezzo in ogni piccolo luogo di questo territorio e come questa stessa guerra dall'altro lato abbia bisogno di carne da macello nel nostro stesso territorio, non solo quella che va direttamente in guerra o quella che in qualche modo aiuta i piccoli pezzetti che poi servono alla logistica militare, ma che sono anche, appunto, per ricordarlo ancora una volta, il nemico interno. Quindi molto spesso io volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori che molto spesso quando si pensa alla logistica militare si pensa ai porti. Invece per noi è molto importante questa puntata che con voi, che ricorda come anche in una città dove c'è un enorme porto, che chiaramente è snodo di logistica militare, la parte dell'infrastruttura di terra, quindi dell'infrastruttura propria sul ferro, sia fondamentale per lo svolgersi in Europa di questo tipo di logistica. Quindi non so se su questo voi abbiate delle analisi più generali o volete andare nel profondo di qualche ultimo dettaglio in finale. Noi,
0: No.
1: scusami, vai, vai.
0: No, aggiungo solo, cioè, sottoscrivo il ragionamento sia sulla logistica sia su, diciamo, le varie pratiche, diciamo, che possono aiutare e sono necessarie per no, impedire lo svilupparsi della guerra, rafforzarsi della guerra. E rispetto allo slogan blocchiamo tutto e la guerra parte da qui, in realtà ha, come dicevi tu, secondo noi, due significati profondi. Uno che parte proprio da qua, cioè, gli armamenti sono proprio costruiti qua e le ferrovie stanno diventando uno snodo fondamentale proprio per alimentare i porti, perché prima si faceva su strada. Su strada è sempre più sconveniente, le ferrovie, come ci spiegano bene i ferrovieri contro la guerra, sono proprio le vene, dell'Italia, per cui sono ben diffuse e se un treno non può passare da una parte può passare dall'altra, e quindi stanno diventando proprio uno delle serie della guerra, e quindi dicevo parte da qua nel senso vero e proprio, cioè degli armamenti, ma mi piace anche sottolineare che parte da qua per gli interessi molto spesso, no? Di economia che partono dall'Occidente e che poi per ragioni diciamo economiche, sociali, geopolitiche, quello che volete, poi si diffondono anche in altri contesti. Quindi l'Europa, l'Italia è responsabile di quello che succede in Palestina, di quello che succede in Ucraina, di quello che succede in tutti i contesti, perché sono proprio i padroni, ecco, che producono la guerra. Quindi lo slogan blocchiamo tutto, di nuovo anche in questo caso come per i porti, anche per la ferrovia, ha un che blocchiamo tutto, blocchiamo l'economia di guerra, e quindi blocchiamo, che sono, diciamo, i primi nemici che noi abbiamo qua fronte a noi in Italia, perché no, è come quindi avesse un senso quel sabotaggio fatto tra il 13 e il 14 febbraio, perché andava in qualche modo a impedire o a mettere sotto i riflettori che cosa erano quelle Olimpiadi e che cosa stavano portando in Italia, la devastazione e di nuovo una narrazione completamente stravolta della realtà che viviamo, no? Una realtà di guerra trasformata in una realtà di giochi olimpici.
1: Sì, grazie mille di questa precisazione, siamo assolutamente d'accordo. Come redazione di Arraga, tra l'altro, abbiamo appunto fatto varie puntate in cui cerchiamo di tracciare le fila di come la colonia non sia appunto solo in Palestina, appunto, che è stata più volte definita una colonia di insediamento, o in altri posti nella storia, ma come la colonia parta proprio da qui e anche sia presente qui, e quindi come le stesse dinamiche coloniali che vediamo svilupparsi nel discorso rispetto ai palestinesi si sviluppano nello stesso discorso rispetto alle persone razzializzate qui in Occidente. Non entrerò adesso nel merito perché abbiamo due minuti, un minuto e mezzo alla conclusione. Ci piacerebbe tanto leggere il testo di rivendicazione del sabotaggio, perché lo troviamo molto interessante, non solo per tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, ma anche perché traccia un po' le linee di quello che è il rapporto tra la colonia rispetto alle persone razzializzate e la colonia creata attraverso metodi di guerra.
3: Vi ringraziamo molto per il contributo e vi salutiamo.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
3: Ciao, grazie mille. Ciao, buona giornata. E mentre ci prendiamo il tempo per prepararci alla lettura in conclusione del comunicato del sabotaggio del 16, vi lasciamo con un po' di musica attinta dal panorama musicale ugandese.

Fuoco alle Olimpiadi, oggi non si viaggia. La notte del 13 febbraio, in diversi punti e snodi ferroviari, abbiamo incendiato e danneggiato i cavi lungo i binari, provocando di fatto il blocco di diverse linee dell'alta velocità. Queste azioni sono il nostro contributo al caloroso benvenuto e augurio a questa edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Abbiamo partecipato ai blocchi massivi delle strade e i porti durante i mesi di mobilitazione per la Palestina. Abbiamo invaso le stazioni e attaccato la polizia quando è stato possibile. Ma oggi abbiamo scelto di agire protetti dalla luce della luna, in un piccolo gruppo riunito dall'affinità e dalla voglia di essere conseguenti agli slogan urlati nei mesi scorsi. Blocchiamo tutto.

0: perché pensiamo che oltre a partecipare alle grandi mobilitazioni e al conflitto che esse possono generare, sia necessario diffondere l'azione autonoma per non lasciare che vengano disinnescate, recuperate e dirette dai professionisti della politica militante. Il potere si prepara alla guerra e anche noi, anarchici, rivoluzionari, individui coscienti, vorremmo fare lo stesso. L'infrastruttura ferroviaria è un nodo principale della mobilità di forze e materiali bellici e l'accordo fra RFI e Leonardo, volto a implementare la logistica militare nella penisola, ne è il più chiaro esempio. Attaccare RFI, quindi, è un atto concreto di antimilitarismo e un gesto di solidarietà a tutti coloro che subiscono oggi l'atrocità della guerra e del colonialismo.
1: Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina non fanno eccezione. Fiumi di denaro che alimentano una speculazione edilizia ben lieta di armare fiumi di cemento per costruire impianti usa e getta e cambiare destinazioni d'uso sociale di interi quartieri popolari. Un grande affare che dietro l'immagine patinata e prestigiosa del grande evento sportivo nasconde ettari di boschi dilarici rasi al suolo per fare spazio a piste da sci e montagne deturpate in un mondo irreversibile dai relativi impianti di risalita. Questa azione, infine, esprime la nostra rabbia per la presenza ai giochi di agenti dell'AIS, le squadracce antiimmigrati, ormai tristemente note per omicidi, rastellamenti, abusi e violenze perpetrate contro gli indesiderabili e gli oppositori interni degli Stati Uniti, il che ci ricorda che ogni polizia e ogni raggruppamento fascista è lì per essere utilizzato contro la propria popolazione quando la ragion di Stato lo richieda.
0: Servono soltanto pochi ingredienti per agire contro il mondo dello sfruttamento, dell'oppressione e della devastazione. Un po' di studio, precauzione e determinazione in egual misura, qualche complice e qualche litro di combustibile e tutto è possibile. Buona fortuna. Solidarietà ai prigionieri anarchici di tutto il mondo. Solidarietà a Juan, Stecco, Anna, Alfredo, Tonio, Gespe, David, ai compagni repressi nell'operazione Ipogeo, ai prigionieri palestinesi e aggiungiamo a Tony e Pietro per l'anarchia. E con questo vi salutiamo, questo era l'ultimo contributo che volevamo portarvi nella puntata di oggi, che potete trovare già da oggi stesso in podcast su radioblackout.org, ma anche nella sezione dedicata da Raga, ma anche su nocprtorino.noblogs.org. E quindi buona giornata, buone lotte, grazie dell'ascolto.
1: Ciao.

0: Hai festa all'arrembaggio del futuro, Carrara, 10, 11, 12 luglio.
1: Incontri, musica, cibo, socialità.
0: Venerdì 10, in Piazza Duomo, ore 18, 25 anni dal G8 di Genova. Un racconto di quell'esperienza nella prospettiva delle lotte di oggi. Interverranno compagni anarchici contro il G8. Cena a seguire in Piazza delle Erbe, concerto con i premi Oscar.
1: Sabato 11 in Piazza Duomo, ore 11, trekking urbano alla scoperta dei luoghi dell'anarchismo in città. Ore 18, anarchia e transfemminismo, voce a confronto per un incontro ineludibile, cena.
0: A seguire, in Piazza delle Erbe, concerto con Suonificio Popolare Apuano.
1: Domenica 12, ore 10.30, ritrovo alla Capellaccia, gita alla lapide dove fu fondata la Brigata Partigiana Anarchica Elio Campo Cecina. Pranzo al sacco autogestito.
0: Ore 18, Gragnana, al Circolo Malatesta, la necessità dell'antimilitarismo, esperienze di lotta contro la guerra e chi l'arma. A seguire, cena e concerto di Alessio Lega e Guido Baldoni.
1: Possibilità di campeggio gratuito autogestito per info logistiche arrembaggio @federazioneanarchica.it

E va bene, mi sentite? Tanto era finita questa, si chiude l'immancabile sigla dal vostro venerdì pomeriggio, sempre dalle 4 alle 5 e mezza, e così che si apre una nuova puntata di Aria sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25. Aria, ricordiamo, prova di tenere in contatto chi si trova rincluso dentro le sbarre, dietro le sbarre del carcere infame di Torino e non solo, con i propri cari affetti, che anche loro inevitabilmente subiscono anche loro indirettamente la detenzione e il carcere. Infatti, oggi un saluto e un pensiero speciale a voi, madre, moglie, sorelle, figlie. Pensiamo ai pacchi, i colloqui, le lettere, la pressione di dover mantenere anche qualcuno dentro, il carico mentale, eccetera. Un pensiero anche a voi oggi, perché non parliamo abbastanza sicuramente di voi anche su Aria. E niente, Aria è anche una trasmissione appunto che prova di spezzare la quotidianità della reclusione, ma anche, perché no, speriamo far cassa di risonanza ogni tanto anche a quello che accade dentro e dare voce alle vostre proteste e richieste eventuali. Perciò vi ricordiamo tutti i numeri e indirizzi. Per chi si trova fuori e volesse scrivere, mandare delle dediche tramite il WhatsApp. Per chi si trova rincluso dentro, lo potete fare al WhatsApp del 353-363-5571. Invece, voi che siete dentro, se volete inviarci delle cose, delle lettere, raccontarci un po' quello che succede dentro, così che lo possiamo anche mandare in onda, vi ricordiamo di scrivere alla trasmissione di Aria nei presidi di Radio Blackout, via Cechi 21 Varà, sperando che la censura vi faccia, cioè, facciano arrivare le vostre lettere, che questo non è sicuro. Quindi, un altro modo molto più sicuro è anche, ovviamente, di mandare direttamente le lettere ai vostri parenti e chiedere a loro poi di trasmettercele. Niente, quindi volevo cominciare subito questa puntata, già arrivata in ritardo, ma perché ci sono state le buone notizie e quindi ve le leggerò dopo, però volevo cominciare con un pezzone.

0: non invecchierà mai. Questo era un po' un piacere mio, una dedica fatta a chi ieri sera ha avuto una bella notizia, ne riparleremo, però avevamo 7 compagni, amici, 7 / 9 che erano stati accusati di associazione terroristica di 270 bis, ne riparleremo, e il Tribunale del Riesame ieri sera ha annullato le misure in custodia le misure cautelari in vabbè, avete capito, oggi è complicato, e niente, questa era la mia dedica per loro, sperando vederli presto, e quindi subito, perché è già tardi, andiamo ad ascoltare le dediche. Allora, innanzitutto un grande auguri a Francesco, a te che ci stai ascoltando, perché pare che il 7, si ricordo bene, era il tuo compleanno, quindi un abbraccio da parte mia, da parte di Radio Blackout, e anche l'audio di tua mamma.
1: Buongiorno a voi, spero che state bene, grazie di questo invito. Allora, la canzone che voglio dedicare a mio figlio è Io rinascerò di Mango, perché è il mio cantante preferito, quindi spero che l'apprezzi. Adesso manderò il messaggio a dedica, solo che ho dovuto cancellare perché c'è troppo rumore, quindi non andava bene. Grazie.
0: Ah, forse questa non era quella giusta. Rifacciamo, vediamo.
1: Buongiorno a tutti, un saluto particolare ai ragazzi di...
0: Ecco, questa era la giusta.
1: Che ci consentono sempre di metterci in contatto tra di noi, facendoci delle dediche. A tutte le persone che sono dentro alle carceri, saluto. Saluto anche gli educatori, a tutto lo staff della comunità di mio figlio, e i suoi amici, il suo compagno di stanza. Ciao Francesco, spero che apprezzerai tanto questa canzone, perché è del mio cantante preferito e è molto significativa, molto bella, a me piace tantissimo. Continua così come hai sempre fatto finora e le cose sicuramente saranno positive. Mi raccomando, però facci un pochino di videochiamate, perché sempre solo chiamate, sai com'è, vogliamo anche vederti, no? Capito? A proposito, ti faccio ancora gli auguri di buon compleanno, te lo faranno anche i ragazzi di Radio Aria, perché ieri è stato il suo compleanno. Francesco ha compiuto 32 anni, e quindi spero che insomma, avrai capito, avrai compreso tutto quello che ti è capitato, ti è successo, tranne le cose negative, pensa solo alle cose positive e vedrai che tutto si aggiusta, verrai presto a casa, quindi vita nuova, ok? Ti saluto, ti abbracciamo tanto tutti, i tuoi amici, lo zio Raffaele, tutti quanti, e ti vogliamo bene e ti aspettiamo. Spero presto che ritorni a casa, sicuramente ritornerai tra breve. Continua così, perché ti stai comportando abbastanza bene, sono contenta di te, sono anzi anche orgogliosa di come ti comporti, quindi... E niente, ascoltati questa bella canzone, rilassati e stai tranquillo e sereno, va bene? Un bacione grande grande, ciao da mamma.
0: E ancora tanti auguri Francesco, ti aspetta, come diceva tua madre, una bella nuova vita a breve. Ti chiedo scusa Silvana se ho mandato inizialmente l'audio sbagliato, spero che andrà bene, e mi scuso anche in anticipo a chi ci manda al 353-363-5571, che è super felice perché stiamo facendo una puntata molto rock, perché abbiamo cominciato quella puntata con ACDC, non so come lo dite voi in italiano, noi ACDC è un po' brutto, però mo, la dedica che fa a te Francesco non è proprio del stesso stile, è una dedica di Mango, Io nascerò

0: Io nascerò di Mango, questa era una dedica fatta da parte da tua mamma Silvana per te Francesco, rimandiamo i nostri auguri, siete all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25, andiamo avanti con delle dediche, oggi arriva una dedica da una persona che abbiamo sempre piacere sentire, che aspettiamo sempre anche nello studio di Radio Blackout. Nomino il grande Mirko Di Vercelli, che manda questa dedica con spero un bel pezzo come al suo solito, e che scrive in diretta a Cab Merde, sì sì certo, questo sempre, e quindi niente, questo è il tuo, c'è cioè l'audio che vi manda a tutti voi.
1: Ciao ragazzi di Aria, sono Mirko dalla provincia di Vercelli e oggi volevo dedicarvi questo pezzo a voi di Aria, a tutti i detenuti. Niente, bella raga.
0: E quindi niente, la dedica che vi manda è un pezzo di DJ Fastcut per voi, raga. DJ Fastcut.

0: Bang Bang, DJ Fast Cut, questa dedica fatta da Mirko a un po' tutti voi e ovviamente noi, c'è io perché sono da sola nello studio, però ovviamente sempre ad aria pensiamo a tutta la crew OHC, Only 8 Cops e ovviamente al nostro amico Mariolino che è finalmente uscito, che saluto tantissimo e a breve manderemo anche la tua dedica. Comunque ciao a tutti voi e niente, allora vi volevo leggere, c'è un presidio al carcere di San Vittore stasera per chi è fuori a Milano, nei paraggi di Milano, venerdì 10 luglio ore 19, piazza Aquileia a Milano. Vi leggo il volantino così mi dà anche l'occasione di aggiornarvi sulla la situazione dal quale sta parlando questo volantino. Presidio al carcere di San Vittore a fianco delle persone arrestate ed inquisite il 16 giugno. In un clima di repressione che aumenta e arriva a colpire sempre più persone, lo scorso 16 giugno l'apparato repressivo statale ha messo in campo l'ennesima operazione antianarchica diretta dalla Procura di Roma, effettuando a livello nazionale una serie di perquisizioni, arresti e infine lo sgombero del ben ci venga, storico occupazione di Movimento Attiva a Roma dal 2001. 9 in tutto le persone inquisite e sottoposte alla consueta gogna mediatica, 2 delle quali attualmente ai domiciliari, le restanti in carcere progressivamente in trasferimento preso circuiti di alta sicurezza, dislocati in lungo e in largo per tutta la penisola. La solidarietà è la nostra arma e non smetteremo mai di essere complici e affini alle persone che oggi stanno pagando sulla propria pelle il duro colpo della repressione. Micol, Stefano, Nico, Pietro, Toni, Luna, Giulia, Arnau, Bibi, Liber, tutti liberi. E quindi ricordo per chi sia nei paraggi di Milano questo appuntamento ore 19 per un bel saluto al carcere di San Vittore, piazza Aquileia. E questo mi dà l'occasione di aggiornare infatti su quello che è questo testo nella locandina, perché la bella notizia per la quale stavo festeggiando con i SDC è quella che ieri sera il tribunale di riesame in realtà ha annullato la custodia cautelare in carcere e i domiciliari per queste 7 persone accusate, lo ricordo perché lo continua non lo dice, ma di associazione terroristica 270 bis, c'è un'accusa di sabotaggio delle linee ferroviarie durante o prima, non ricordo esattamente, le Olimpiadi, la distruzione ambientale che sono le Olimpiadi invernali di Cortina Milano. E dunque niente, ne approfitto per parlare, cioè dire ovviamente che c'è questo utilizzo sempre più allargato, no, del reato terroristico, associazionistico, non lo so dire, dell'associazione terroristica del 270 bis, soprattutto lo vediamo ultimamente con l'entrata recente con il nuovo DDL di questo coma del 270 quinquies, che permette insomma di aggiungere delle persone, cioè di fare un'indagine di 270, dunque di associazione terroristica, anche soltanto per aver ritrovato del materiale per l'autodestramento, ossia possono essere due libri del cazzo che parlano di due cose del cazzo. E questo è successo di recente a Genova, nel quale hanno messo delle persone un po' a caso dentro questo 270, anche delle persone che salivano in questa casa dove facevano una perquisa per bere il caffè. Queste però, dai, siamo felici per queste persone, pensiamo anche a Pietro e Toni, che sono le due altre persone giustamente indagate in questo 270, prese in questo 270 quinquies, che sono ancora in galera e che dunque dovrebbero uscire anche loro a breve. Vabbè, ho finito il mio pipone, andiamo avanti con una bella dedica di mamma Giulia, che ovviamente come tutti i venerdì vi pensa sempre.
1: Un caro saluto dalle mamme in piazza per la libertà del dissenso a tutte e tutti voi che vi ritrovate reclusi dietro quelle maledette sbarre del carcere delle Vallette, ma anche di altre carceri. Dedico questa canzone alla sezione femminile del carcere delle Vallette, sperando che vi piaccia, e vi mando un grande abbraccio. Ciao dalle mamme.
0: E questa dedica che spero che vi piacerà è Samurai J Ossession. Parlando del carcere, della sezione femminile, sono molto anche felice di sapere che Daisy, una persona a chi scrivevano un po' di parenti e amici, è appena uscita, quindi bella storia. Samurai J Ossession per voi.

0: Ossessione, questa era una dedica fatta specialmente per il blocco femminile. Samurai J, siete ancora e per ancora tre quarti d'ora all'ascolto di Aria sulle libere frequenze di Radio Breakout 105.25. Se volete mandare delle dediche, dei messaggi, dei pensieri a chi si trova recluso dietro le infame mura del carcere, potete farlo al WhatsApp 353-363-5571. E mandiamo ora una dedica, sarà tecnicamente un po' complicato da fare perché la devo tagliare, vediamo cosa dà. Dai, proviamo questa dedica.
1: Ciao Aria e ciao a tutte e tutti, tutto coloro che sono dietro le sbarre infami. Vi dedico questo brano di tanto tempo fa che mi dà l'idea delle gabbie che si aprono e delle persone che ritornano libere.

Ed ecco, ce l'abbiamo fatto questa transizione, effettivamente dà un po' l'idea di una finestra che si apre, sperando che vi dia anche un consentimento di libertà.

0: E questo erano The Verve, era una dedica fatta un po' tutti voi, però allora c'è stato un po' un pasticcio da parte mia, perché c'è un ascoltatore al quale sua mamma voleva fare gli auguri e anche ovviamente io. Francesco, ci ho messo la dedica di tua madre già all'inizio della trasmissione, allora visto che non eri all'ascolto te la rimetto, perché so che è importante. È importantissimo per voi due poter comunicare tramite il telefono di Aria, quindi Silvana ti ha mandato questa dedica che ti metto subito e poi metterò quella che tu fai invece a lei. Ecco la dedica di tua madre.
1: Buongiorno a tutti, un saluto particolare ai ragazzi di Radio Aria che ci consentono sempre di metterci in contatto tra di noi facendoci delle dediche, a tutte le persone che sono dentro alle carceri, saluto, saluto anche gli educatori, a tutto lo staff della comunità di mio figlio e i suoi amici, il suo compagno di stanza. Ciao Francesco, spero che apprezzerai tanto questa canzone perché è del mio cantante preferito e è molto significativa, molto bella, a me piace tantissimo. Continua così, come hai sempre fatto finora, e le cose sicuramente saranno positive. Mi raccomando però, facci un pochino di videochiamate, perché sempre solo chiamate, sai com'è, vogliamo anche vederti, no? Capito? Ah, a proposito, ti faccio ancora gli auguri di buon compleanno, te lo faranno anche i ragazzi di Radio Aria.

0: perché ieri è stato il suo compleanno. Francesco ha compiuto 32 anni, e quindi spero che insomma, avrai capito, avrai compreso tutto quello che ti è capitato, ti è successo, tranne le cose negative, pensa solo alle cose positive e vedrai che tutto si aggiusta, verrai presto a casa, quindi vita nuova, ok? Ti saluto, ti abbracciamo tanto tutti, i tuoi amici, lo zio Raffaele, tutti quanti, e ti vogliamo bene e ti aspettiamo. Spero presto che ritorni a casa, sicuramente ritornerai tra breve. E continua così, perché ti stai comportando abbastanza bene, sono contenta di te, sono anzi anche orgogliosa di come ti comporti, quindi... E niente, ascoltati questa bella canzone, rilassati e stai tranquillo e sereno, va bene? Un bacione grande, ciao da mamma.
1: E auguri Francesco, tanto tua madre ti dice ricordati di fare anche le videochiamate, mi raccomando. Ti aveva dedicato una canzone di Mango, Io nascerò, che però mandando due volte forse non riusciamo a mettere tutte le dediche perché ce ne sono un botto oggi, quindi se abbiamo tempo fine trasmissione te la metto, però intanto pensavo mandare subito invece Silvana, sperando sei all'ascolto, la dedica che invece Francesco fa a te. Ti manda un pezzo, una canzone che metto subito, e dice dedicata alla mia dolce mamma da Francesco suo figlio, e questa è la dedica che ti fa Giordana Angi.

0: E mamma, questi videoclip che cominciano con rumore. Ok, ok.
1: È sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: mamma.
1: E questa era la dedica fatta da Francesco per te, Silvana. Questa andata a ritorno di dediche fa molto piacere. Vi ricordo che, infatti, voi che siete all'ascolto di Aria, dentro il carcere potete trovare un modo, in realtà, perché ogni tanto qualcuno lo fa, di dedicare delle cose a chi si trova fuori, per cambiare un po' il giro che fa Aria solitamente da fuori verso il dentro. Basta chiedere a qualcuno che avete i colloqui, se li avete. Lo so che purtroppo tanti di voi non ce l'avete, però chiedendo anche di mandare delle dediche alla nostra trasmissione. E tra l'altro ricordo subito il nostro numero, che è il 353 363 5571. Invece ci arriva un messaggio, il numero della radio, che è il 346 673 263, e questo messaggio è un saluto da parte di una persona che vive nel quartiere delle Valete stesso, e che dice che sta piovendo di brutto, e quindi questo ovviamente è un bel pensiero per voi, per una volta, sperando che duri un po'. E niente, volevo fare una parentesi dicendo che tutto comunque per lo meglio in questi giorni. Fa 5 gradi all'ombra, ne sapete voi sicuramente qualcosa da dentro, e infatti c'è le forno, come diceva qualcuno su questa trasmissione la scorsa volta. Sta bruciando ettari di bosco un po' dappertutto nel mondo. Ieri sono pure morte tipo una decina di persone in un incendio che sta divampando, non so come si dice, bruciando comunque il sud della Spagna. La Francia anche dappertutto sta bruciando, ma noi non parliamo ovviamente di politica, no, bruceremo tutti felici. E mentre il mondo soffoca, ci arriva anche un'altra brutta notizia, quella che il Marocco si è inclinato ieri davanti alla Francia 2-0, Mbappé e Dembélé che hanno messo le but, e niente, ne parlo perché avrete guardato, speriamo tutti, un po' dalle vostre celle questa bella partita, cioè speriamo che vi hanno dato la possibilità di guardare questo quarto di finale. E purtroppo a chi mi torna a casa ai quarti con il leone dell'Atlas, quindi un pensiero. Ah sì, sta tuonando, lo sento anche qua, sta arrivando in aurora. E niente, pensiamo alla comunità marocchina che sicuramente è stata un po' triste ieri. Ne approfitto per fare una breve digressione per sottolineare quanto questi mondiali siano di nuovo un po' l'occasione per vomitare propaganda razzista e fascista. Non so se voi da dentro avete seguito questa cosa qua, poco interessante, ma su sfondo di battaglie elettorali ci sono varie tweet e cose vomitevoli, in particolare da parte di una senatrice paraguayana che ha fatto parlare di lei, che con tutta la calma del mondo paragonava Mbappé a una cimpanzé, discorsi che tra l'altro purtroppo sembrano un po' popolizzarsi ultimamente e sempre di più anche dalla parte del Sud America. Non so se avete anche saputo dell'ultima elezione elettorale in Colombia, che ha visto una neofascista prendere il potere, unico quasi paese che era rimasto vagamente di sinistra. E quindi niente, quindi vedremo cosa succede in questa America Latina, che abbiamo conosciuto anche molto resistente a questa statunitizzazione di quella parte dell'America. E niente, quindi andiamo avanti con le dediche perché parlo troppo. Allora mangiamo subito una dedica molto bella, se la trovo, eccola. Allora, uno, facciamo un gran saluto a tutto il blocco A che forse sarà all'ascolto, e mando questa dedica che fa Tracy ad Andrea, sperando che tu sia all'ascolto. Andrea, questo per te.
2: Ciao amore mio, ti dedico la nostra canzone, ascoltala bene. Saluto tutta la sezione, il mio fratellino, ma il saluto quello speciale va a te. Ti amo tantissimo, amore mio, non vedo l'ora di abbracciarti.
1: Questo quindi è la voce della tua Tracy, e ti manda Giusy Attanasio fit Fabrizio Ferri, te penso sempre. E un saluto grande anche lo fa a tutto il blocco A. Ciao, regà.

Questa era la dedica fatta un po' a tutti voi del blocco A da parte di Tracy, ma anche e soprattutto a Andrea. Un saluto, Andrea. Speriamo che la musica ti sia piaciuta. Andiamo avanti con la nostra grande Marinella. Per te, Ale, ti manda la tua mamma una dedica, sperando che tu sia all'ascolto. Ti manda una musica perché oggi non aveva troppo la testa di mandarci un audio, però noi ti salutiamo anche tanto. Questa è la dedica che ti fa, te la mando subito.

Ben, quest'ora nunca nos hemos ido, grande scoperta per me, anche grazie a chi l'ha mandato assieme a questa chiamata per il fanzine, quindi una chiamata per voi tutti che state dentro a scrivere a quell'indirizzo che vi ho letto a Genova per questa raccolta di iscritti. E niente, andiamo avanti, c'è in realtà è molto legato, perché questa dedica è una dedica che fa il grande Mariolino, che con la quale ci siamo scritti per un bel po'. E tu hai scritto qualcosa, cioè hai scritto tante cose in realtà quando eri in detenzione alle Valete, e credo che già dalla settimana scorsa abbiamo cominciato un po' a leggere il tuo diario, perché hai scritto un po' un diario in un modo molto incisivo, molto anche piacevole a leggere, per quello che ho cominciato a leggere, e pensavamo che era interessante anche farvelo leggere a voi che siete dentro all'ascolto. Oggi purtroppo credo che proprio il tempo non mi lascerà per continuare la lettura di questo diario, vedremo, e comunque continueremo la settimana prossima senza dubbi, perché è molto figo veramente. Niente, intanto però tu mandi dunque delle dediche a chi purtroppo è ancora dentro, e particolarmente a chi è appena entrato, mannaggia, e quindi dici una dedica a Jack, che credo, se ricordo bene, doveva essere ancora ai nuovi giunti. Quindi se non è, e se qualcuno ascolta la radio e sa di un Jack che è appena entrato, fateli sapere che Mariolino e tutta la trasmissione di Aria e la Radio Blackout lo saluta, anche apparentemente il suo padre, perché Mariolino tiene a dirgli che sta beccando il suo padre, quindi si stanno sentendo, è tutto bene. E Mariolino infine saluta anche tantissimo Alex e Giova, non so se siete all'ascolto, comunque un saluto da parte del vostro frate Mariolino, e di nuovo un grande saluto a tutta la team OHC. E questo è un grande evergreen, la ragione e l'odio per voi.

questa era la dedica fatta da Mario Lino. Un po', allora aspettate un secondo perché voglio veramente dire i nomi senza sbagliare, quindi era per Jack, che forse non c'ha ancora la radio, non sta in sezione, però se lo è, fategli un saluto da parte di Mario Lino, ditegli che il suo padre lo pensa, e anche Alex e Giova. Niente, quindi stiamo quasi alla fine della puntata, facciamo metto subito la dedica di Luigi, che dice: oggi potrei dedicare Gelem Gelem dei Barcelona Gypsy Balkan Orchestra a tutti i Rom e a tutte le Rom detenute alle Valette, ma anche a tutti i detenuti carcerati razzializzati. La solidarietà è un'arma contro il regime. E come sempre quando c'è una dedica fatta da Luigi, io la rimando, chi sta in radio la rimanda, perché anche tu stai vivendo una forma di detenzione. Ricordiamo che ovviamente Aria è una trasmissione che vuole anche dedicare dei pensieri e essere da cassa di risonanza per quello che accade anche altrove del carcere, ossia altri luoghi di detenzione, comunità, CPR, REMS e ogni tanto proprie case, e ricordare in quel caso particolare di te, Luigi, che la detenzione non è mai solo coercizione fisica, ma anche passa spesso dall'annichilimento con amministrazione, ce la faccio, di terapie e altre merdate che vi impongono di prendere. E niente, quindi mangiamo la tua bella dedica, ti salutiamo anche noi tanto e sappiamo che stai un po' meglio, delle cose stanno migliorando nella tua vita, e quindi tieni duro duro. Gelem Gelem è una super bella canzone, tra l'altro mi fa super piacere che l'hai dedicata, nessuno mai l'ha mai chiesta di mandare in onda. Gelem Gelem, raga,

0: Questa era una dedica fatta un po' a tutti voi da parte di Luigi. Ancora ritorniamo i nostri cari saluti a te. Abbiamo in realtà non il tempo di passare tutte le dediche, purtroppo c'era un po' di Nico Pandeta, un po' le cose del genere, però insomma pensavo dare la priorità a qualcuno che ha mandato una poesia che metto subito, vediamo.
1: Non tempo, pazzo diron e io ci credei, silenzio, confuse le notti e i giorni boriosi di un etereo imbrunire. Ecco, a un miglio dal fresco di un verde ombreggiare, di tanti viottoli che il ciel va ad ombrare, percorrere rigiunti sul fare radiante, fu solo respirare il vederti distante.
0: Allora, era legato una canzone che è Fire di Bruce Springsteen, che in realtà credo che sia I'm on Fire, mi spiace però non la metterò perché credo ricordare, ma sono quasi sicura che sia una canzone super super super sessista, non mi piace censurare niente, però tra l'altro come abbiamo molto poco tempo volevo chiudere con una canzone un po' più simpatica, diciamo, e soltanto leggervi al volo questo titolo che cioè, è stato mandato appena, titolo di giornale, che dice: Casa al Bordino, esplosione nella fabbrica d'armi, un morto, in 6 anni hanno perso la vita, in 7 l'azienda operava nella disattivazione delle munizioni militari e ora produrrà armi. C'è anche un ferito. Nel 2023 un incidente uccise 3 operai, 3 lavoratori persero la vita nel 2020. E quindi è veramente una merda questa notizia di sapere che dei operai muoiono in queste aziende de merda, di morte stesse, però un po' ovviamente siamo anche soltanto felici perché queste aziende sappiamo giustamente che vendono armi, non soltanto sicuramente sul territorio, perché sappiamo anche l'Italia molto collaborazionista nel genocidio in corso, in atto in Palestina e nel sud del Libano, ma non solo sicuramente queste vendite di armi, e quindi questa esplosione nell'Abruzzese speriamo che soprattutto abbia distrutto un bel po' di queste armi di merda che servono poi ad uccidere dei bambini e non solo, e niente, sperando che la prossima volta non siano operai a dover pagare il prezzo di questa fabbrica di merda piuttosto chi ne fa profitto. E quindi chiudo questa puntata di Aria, vi ricordo che ci sentiremo tutti venerdì prossima, rimanderemo tutte le dediche che non abbiamo potuto mandare oggi, e chiudo con Dizzy Dross sperando che rincarica un po' chi purtroppo ha dovuto tornare a casa dopo questi mondiali ieri sera. Dizzy Dross, Fox Shuaia.

0: كاملي من فوق شويه
1: بريت طلع. Oh Ilias, solo per dirti Bea, oggi non ti ha mandato dediche, però sicuramente ti pensa. Un saluto a tutti voi, ci sentiamo venerdì prossima. Intanto, crève la tôle. Salut à tutti.

0: e l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti.
1: Attenzione, volante 15.
2: Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One. Two, one.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bitti. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo.

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale Malandrino sui 40 gradi all'incirca. Ci sono venute due gocce che hanno creato un'umidità micidiale tutto attorno, un soffoco terribile, ma qui nell'acquarium di Radio Blackout si sta bene. Quindi adesso partiamo subito con un brevissimo sommario al volo, perché abbiamo già un collegamento con Berlino, anzi Berlino Est, Potsdam, e forse ancora più in là. Adesso cerchiamo di metterlo in atto. Caduta la linea per il momento. Allora partiamo con la musica e approfittiamo per fare i saluti. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
2: Ciao da Fra pra, pa, pa.
3: Ciao da Lucio.
1: E basta. C'è un telefonista impegnatissimo che no.
4: E ciao da Giova.
1: Ok. Bueno, allora, intanto questo per finire il sommario, ci sarà poi un collegamento con Tobia Imperato per quel che riguarda la continuazione di queste puntate che volevamo dedicare alla Rivoluzione Spagnola, almeno quelle di luglio. E poi un ricordo di sole, e naturalmente la musica sarà imperniata soprattutto sulla musica punk, perché ci sono due giorni di concerti al Barocchio Squat, domani e dopodomani, quindi sono giornate piene di movimento, e appena possiamo partiamo col collegamento internazionale col nord della Germania.

0: Ci sentite?
1: Sì, bene, bene, molto meglio.
0: Top, anche noi.
1: Perfetto.
2: Ok. Allora, ci senti? Pronto, René?
1: Oh.
2: Ciao. Allora, cosa sta succedendo qui nel nord della Germania? Cos'è tutto questo casino, questa confusione, questo disordine?
1: 35 compleanno di Rosa Rombos, che lo facciamo con Bella Vita, che tanti amici sono qui, e ci facciamo due giorni bellissimi qui con gli amici di Torino, della Bretagna, e noi tutti in posta.
2: Quindi una cosa internazionale per Rosa Rombos, è una squadra di calcio, giusto?
1: Giusto, siamo noi da Rosa Rombos, una squadra di calcio autogestita di Potsdam.
2: Di Potsdam.
1: Di colori rosso blu della Natia.
2: 35 anni?
1: 35 anni, sì.
2: E cosa dicevi? Cosa dicevi, i colori rosso e blu dell'anarchia?
1: Rosso nero.
2: Ok. No, perché pensavo fosse cambiato, sai, non si sa mai. Quindi, allora, avete due giorni, e come saranno questi due giorni? Cosa c'è? Concerto, campeggio,
1: concerto,
2: sport?
1: Campeggio, facciamo un po' riunione, parliamo un po' della sua, perché una compagna qui che ha partecipato all'ultimo, l'ultima prova, sì. Sì, facciamo cose diverse, così.
2: Sì, ma sono venuti su anche quelli del Corocchio, no? Mi sembra, non tutto,
1: sì,
2: il coro, ma...
1: Sì, esatto, siamo molto molto fieri che il Corocchio è arrivato ieri, perché domani sera
2: cantano domani sera, fanno il concerto. Ma allora, ci dici il programma di oggi?
1: E oggi facciamo cena italiana, facciamo tre passi con questo Corrocchio, stiamo preparando la cena, e poi suona un gruppo Passi Potsdam, e dopo un gruppo Stadi, anche di Potsdam Berlino, e dopo
2: Ma lo spazio dove siete, che cos'è? È uno spazio, che tipo di spazio è?
1: È uno spazio in campagna,
2: sì?
1: È a nord di Berlino, a 100 km di nord di Berlino, che è in mano di un collettivo di ex motor che l'hanno comprato 15 anni fa, e lo danno, ce lo danno una parte di questa struttura qua. Danno alla gente che fa festival, riunioni politici, eccetera, eccetera.

0: stasi della polizia?
1: Sì.
0: Ah, bellissimo, bellissima polizia politica. Della polizia politica tedesca della Germania
1: sì,
0: Est.
1: Sì, sì.
0: Ah, esatto, bellissimo. Esatto. Già quando avevamo fatto la box eravamo finiti sulle, nelle villette sul laghi della, che prima erano della Stasi e poi erano state occupate. Me lo ricordo questo. Quindi questo, questo discorso della Rote Rhombus è la continuazione della Bella Liga, mi sembra, no?
1: Cioè, sì, sì, sì, la Bella Liga l'abbiamo fatta dal, dal 2000 al 2000. 5 credo 4
0: sì. Credo... sì sì sì all'inizio degli anni 2000 sì
1: sì sì, sì. Adesso Mario io delle volte dovrei fare la traduzione a tutta la gente qua se no facciamo due cacche due due
0: e come facciamo se devi fare la traduzione è un casino
1: è vero no, però alla fine abbiamo avuto noi un po' di questioni e domande per avere con la Torino, per quello parlo la voce a Gallo che parla con te, o vuoi parlare, io faccio la produzione, bene?
0: Sì, ma se vuoi fare delle domande, fai delle domande che vediamo se riusciamo a risponderti.
1: Ok, volevamo sapere un po' come è successo lo sgombro della Catatuna e gli scontri in gennaio e come si sviluppa la situazione per le case occupate a Torino adesso.
0: Ma lo sgombro della Catatuna è del diciamo metà di dicembre e nonostante che avessero fatto erano due anni che erano in trattative col comune di Torino per ottenere in assegnazione lo spazio ma un intervento del governo centrale di Roma il governo è di destra ha riesumato il Leoncavallo di Milano che non è più un posto occupato dallo scorso millennio e ha riesumato anche un posto che si stava legalizzando cioè da due anni quindi praticamente li hanno criminalizzati hanno sgomberato il Leoncavallo che era ormai o solo più un locale e hanno sgomberato la Catatuna che era uno spazio in via di diciamo di regolarizzazione di legalizzazione per una specie di vendetta politica immagino che sia principalmente perché se il Leoncavallo di Milano era completamente morto la Catatuna era ancora invece attiva no? Quindi c'è anche un po' una differenza e infatti dopo ci sono stati scontri ci sono stati cortei anche grandi di grandi dimensioni e la tensione non è finita è chiaro che però questo problema qui che se viene sgomberato uno spazio forte politicamente e appoggiato politicamente come l'ASCA nonostante appunto i suoi sforzi di legalizzarsi figurati per noi che non ci legalizziamo per noi anarchici che non ci legalizziamo quindi adesso c'è il Mescal che è minacciato di sgombero e a Torino rimangono il Barocchio e il Paso praticamente il Paso che è già appena fuori Torino Grugliasco no? E proprio di Torino unicamente proprio da un punto di vista burocratico ci sono è il Paso e nient'altro e poi ci sono altri spazi di area comunista come il Gabrio Neruda e il Manituana ecco ci sono questi altri spazi che hanno percorsi diversi dai nostri
1: faccio la traduzione
0: sì.
1: Un attimino va bene adesso Mario Zatta La Catatuna war im Dezember geräumt wurde, die vorher schon zwei Jahre lang verhandelt hat, um sich zu legalisieren. Und dann, nicht so trotz, wie man finanziert wurde, dann geräumt wurde im Dezember. Im Dezember, und zwar wahrscheinlich auch auf Geheiß der Regierung in Rom, die ja, wie wir alle wissen, eine rechtsextreme neofaschistische Regierung ist. Infolgedessen gab es die schweren Auseinandersetzungen im Januar und Februar auf der Straße nach der Räumung, die natürlich weiter das Ganze befeuert haben. Und mittlerweile oder seit dieser Woche ist die Situation schon für Kai, wo wir ja auch gefeiert haben vor 12 Jahren, sehr schwierig, weil es eben auch dort Räumungsgerüchte gibt. Und Mario sagt, dass sozusagen die Gefahr für alle Besetzten heute nicht sagen, die legalisiert sind, also die ohne Verträge sind nach wie vor sehr groß.

0: da bleiben, dann nimmt nur noch Barocchio, und das würde reichen. El Faso. El Faso ist ja das älteste besetzte Haus in Turin, ich glaube, von der Santo Occupato, der Los Santos Feste. Genau. Okay, auch, El Faso ist seit 87 besetzt, also 40 Jahre. Ben, Mario, von der Verbund, toll. Ich denke, Sie? Mario?
1: Pronto? Sei riuscito? Cioè, scusa, è che ho parlato un po' a lungo. Comunque va bene, è così per dare un'infarinatura della situazione. Adesso siamo in questa situazione difficile, per cui Torino è un posto dove è l'unico posto dove ci sono ancora spazi anarchici assolutamente illegali, no? E quindi penso che presto saremo nell'occhio del ciclone, la tempesta, vedremo. Appunto, le prime minacce di sgombero per il Mezcal sono già arrivate, adesso vediamo che cosa succederà, che sarà di noi nei confronti del potere rispetto appunto al Paso e rispetto al Barocchio Squad. Cioè, a noi interessa soprattutto di seguire con coerenza il discorso degli spazi occupati con l'azione diretta e autogestiti e non mai legalizzati.
0: Quindi, Mario, possiamo dire che sarà un inverno caldo?
1: Come sento malissimo.
0: Mi senti?
1: Sì, male. Mario.
0: Molto bene, male. Quindi
1: sì, sento molto, ma sente qualche rumore e si sentiva meglio quando parlava René. Non so qual è il suo trucco. Riprova un po'.
0: Senti,
1: sì.
0: Dicevo.
1: Sì, adesso va bene.
0: Quindi a Torino si prevede un inverno caldo per l'estate.
1: Sì. È possibile. Adesso vediamo cosa succederà. Se le premesse che hanno messo giù i politicanti per i vari sgomberi si prendono corpo, potrebbe essere già un autunno caldo. Quindi adesso vediamo che cosa succede. E secondo me bisogna stare all'occhio anche in piena estate, anche adesso.
0: Va bene, allora possiamo salutarti.
1: Aspetta che continua a andare via, non si sente una parola sì e due no.
0: Ok, noi volevamo salutarti.
1: Sì, bien.
0: Bien. Tanto ormai hai detto tutto quello che c'era da dire.
1: Sì. Senti Gallo, però ci manca ancora il programma di domani dei vostri festeggiamenti. Di oggi ce l'ha detti. Di oggi ce l'ha detti René. Di domani?
0: Domani sarà
1: proprio. Niente.
0: No, no. Intanto anche ora.
1: Non ci siamo.
0: E
1: no.
0: Poi nel pomeriggio comunque continueremo a avere quello che
1: vabbè. Va bene Gallo, non riusciamo a sentire quasi niente, quindi io chiuderei qui, vi auguriamo il massimo di divertimento, mi raccomando, quando abbiamo fatto le cose lì sono sempre state grandi cose con la polizia che stava a guardare, roba del genere, e quindi ci contiamo che sarà di nuovo una grande festa come all'epoca della Bella Liga. Quindi un saluto qui dal giornale Malandrino, da tutto Squat, il giornale Malandrino, un saluto a tutti. Madonna, si sente male. Va bene, grazie del colore. Ciao allora, ciao.

0: Interrompiamo questa sessione di rumore per un breve resoconto di quella che è stata di quello che è stato il presidio antifascista, poi trasformato in corteo in risposta alla presenza dei ratti di fogna nelle strade del quartiere popolare di Barriera di Milano. L'incontro in Largo Giulio, che si è trasformato in un corteo, e numerosi tentativi di sviare i blocchi da parte della polizia, numerosi esempi di centometrismo da parte della Digos, veramente spettacolare. I Digos da corsa, come giustamente dice Mario. E infine vorrei porre l'attenzione in particolare su quello che è stato la fine di questo corteo, in particolare l'assembramento in Piazza Foroni, dove dopo 10 minuti che appunto buona parte delle persone erano arrivate in piazza, la polizia ha ben deciso di chiudere tutte le vie, blindare le 200 persone che saranno state 200-300 persone che saranno state in quella piazza, forse anche meno, eravamo giunti alla fine del corteo, di blindarle tutte quante e di fatto sequestrarle per più di un'ora e mezza. È servito l'arrivo di altre persone da un altro pezzo di questa manifestazione antagonista a portare tensione al cordone di polizia, che fino ad allora era principalmente girato verso la piazza e meno verso le poche persone che per qualche motivo si erano staccate un attimo ed erano rimaste fuori da questo cordone. L'arrivo delle ulteriori persone, le squadre del cordone sono raddoppiate, è iniziato un attimo di tensione che è terminata dopo penso 20 minuti di stallo. E niente, appunto, vorrei concentrarmi in particolare su questo metodo repressivo che ormai abbiamo già visto anche in altre città, che è quello di chiudere direttamente le piazze, evitare direttamente che le persone riescano anche solo a raggiungere i fasci, che peraltro io purtroppo non ho visto, ma mi è stato detto si sono pure menati tra loro, quindi gli unici in corteo a menarsi sono i fasci alla fine, quindi
1: è una specialità di tutti gli autoritari, a dir la verità. Comunque, volevo chiederti, intanto, questo è avvenuto mercoledì, giusto?
0: Questo è avvenuto, sì, mercoledì sera. Mercoledì pomeriggio sera. Alle 6 ci siamo dati la punta.
1: Si capisce chi è che ha indetto la contromanifestazione antifascista, appunto? Si può capire o non si sa?
0: C'è scritto Comitato di Barriera, io personalmente non so di più.
1: Okay,
0: esatto, non so di più. Devo dire, c'è stata risposta da parte del quartiere, sicuramente c'è stata una risposta molto più numerosa da parte della polizia, perché ovviamente i numeri, i rapporti erano completamente sproporzionati anche a quanto pare al numero di fascisti che erano effettivamente presenti. E quindi, appunto, al di là dell'effettiva presenza di fasci che esistono, raga, i fasci stanno tornando per le strade, non smettono di girare le strade, non hanno più tanta paura di girare le strade, a quanto pare.
1: Sono ultra protetti,
0: come esattamente.
1: Sempre, come proprio nella storia del fascismo, fin dall'inizio, i fascisti, le squadracce, eccetera, sono sempre state ultra protette dalle forze dell'ordine, che hanno anche una forte affinità con loro, una grande simpatia. Quindi insomma si trovano bene. Ricordiamo che il fascismo nasce proprio come polizia di riserva, non è altro che questo. I padroni avevano bisogno di scassare un po' gli operai, le case del popolo, i giornali socialisti, anarchici, eccetera, e non gli bastava la polizia, non gli bastavano i carabinieri, e hanno tirato fuori dal cappello, dal cilindro, le camicie nere, le squadracce di Mussolini, ben lieto di trovare qualcuno che sovvenzionasse il suo partito dopo che era stato pagato dai francesi per tutta la prima guerra mondiale, ma finita la guerra doveva trovare un'altra greppia, e questa greppia si sono poi rivelati i padroni, sia gli agrari, che gli industriali, che l'hanno ampiamente rifornito di tutto quello che gli serviva per fare appunto questo lavoro di repressione ulteriore a quello degli sbirri. Quindi questa è la storia del fascismo, che continua a ripetersi. Figuriamoci con un governo che è di destra, che quindi chiaramente da Roma non può fare altro che appoggiare i camerati, eccetera eccetera.
0: Ah beh, sì, ovviamente
1: non c'è da stupirsi.
0: La giustificazione al sequestro di qualche centinaio di persone è stata: con un nuovo decreto sicurezza possiamo farlo.
1: Sì,
0: ovviamente sì. I mezzi
1: la legge parla chiaro, no? La
0: chiaramente
1: legge parla
0: chiaro. Quindi appunto vorrei denunciare quello che è stato a tutti gli effetti un sequestro di persona, che ho paura sarà un metodo che vedremo riproporsi ai prossimi cortei. Temo questo sarà l'andazzo per quest'estate. L'unica cosa che mi consola è che la Celere aveva un caldo boia sotto quei caschi. L'unica cosa che ci può consolare.
1: Quello era purtroppo un caso di condivisione, quello, perché quando si parla di sfiga la parola giusta è condivisione.
0: Sì, sì, però
1: abbiamo condiviso il
0: birrette
1: caldo.
0: Birrette fresche bevute alla loro alla facciaccia loro, mentre comunque per un vabbè, insomma. Okay. Fa caldo per tutti.
1: Ma per voi di più.
0: Riprendiamo con la musica.
1: Va bene.

0: Ci senti?
1: Pronto, Tobia?
2: Sì, pronto.
1: Ecco, siamo in collegamento con Tobia Imperato, storico anarchico, ricercatore, compagno attivo, diciamo anche in piazza, non relegato al ruolo di intellettuale separato, tutt'altro. Quindi parliamo molto volentieri con Tobia, che è l'autore delle Scarpe dei Suicidi, che ha ripreso per tempo la vicenda di Sole, Silvano e Baleno, di cui faremo un ricordo oggi, perché ricorre appunto in questi primi giorni di luglio la morte di Soledad, ma questo lo faremo più tardi. Con Tobia invece sviluppiamo un argomento che abbiamo proposto la settimana scorsa, che è quello della rivoluzione spagnola, che compie i suoi 90 anni. Ci interessa molto meno la guerra civile, quella che viene, con cui viene mascherato quest'ultimo tentativo di rivoluzione nell'Europa occidentale, peraltro represso meravigliosamente da tutti gli autoritarismi convenuti in Spagna, dai nazisti ai fascisti agli stalinisti, arrivati tutti lì per far saltare la rivoluzione. Quindi una storia veramente esemplare per tutti. E fra i vari argomenti che proponevamo sulla rivoluzione spagnola c'era quello dei volontari italiani che sono andati a combattere subito, appena è scoppiata la rivoluzione, si sono recati in Spagna e sono entrati a far parte del settore internazionale della colonna a scaso, fin dall'inizio appunto, non mesi e mesi dopo. Quindi allora parleremo con Tobia di questi volontari italiani, che costituivano la maggior parte, il numero maggiore della colonna, che si chiamava anche Rosselli perché era cappeggiata dal leader di Giustizia e Libertà, Carlo Rosselli, e che aveva come commissario politico Camillo Berneri. Allora a te la parola, Tobia.
2: Ciao a tutti. Prima di tutto vorrei fare una piccola premessa. La colonna italiana si chiamava colonna, sì, Rosselli, sì. È stata una cosa che è stata messa dopo, si chiamava, sì, sezione italiana della colonna Scaso,
1: certo.
2: E il raggruppamento principale in cui combatterono gli anarchici, volontari anarchici italiani. Però non solo quello, io sono anni che sto ricercando tutti i nominativi, farei anche delle piccole biografie dei combattenti anarchici in Spagna, e ne ho individuati 957, di cui 28 sono solo segnalati, quindi potrebbero esserci andati o non andati. Altri sono 32 sono non combattenti, avevano funzioni varie nelle collettività e in altri posti, per quindi un totale di 1049 anarchici italiani ho trovato in Spagna. L'unico dato un po' cosa che c'erano poche donne, ho trovato solo 38 donne, di cui 22 al fronte e 16 invece nelle retrovie. Questo è solo per dire che l'impegno degli anarchici spagnoli, insomma 1049, contando che solo 27 vengono dall'Italia, 134 sono residenti in Spagna e e gli altri invece vengono dall'estero, quindi era tutta gente che aveva dovuto scappare dal fascismo, quindi si trovava in tutto il mondo, arrivano dall'America, dall'Argentina, dalle varie parti d'Europa.
1: Soprattutto dalla Francia, immagino.
2: Sì, sì, da parte però dico, e quindi è stato un richiamo fortissimo, ed era un richiamo appunto perché si pensava di fare la rivoluzione, non certo per andare a fare una guerra, e le premesse c'erano all'inizio. Adesso, detto questo, magari ne parleremo un'altra volta delle altre formazioni. Adesso parliamo appunto della colonna italiana. La colonna italiana ebbe, tra l'altro, un totale ebbero 83 morti, sono gli anarchici italiani morti in Spagna, di cui 73 uccisi o in guerra o per malattie contratte al fronte e 10 ammazzati dai comunisti. E quindi questo è anche un dato interessante. Adesso invece la contorna italiana io ho cercato di dividerla. Chiaramente il totale della colonna coreana ho individuato 721 persone, combattenti, chiaramente non tutti insieme, perché la colonna italiana si sta quasi un anno prima di sciogliersi, e quindi ci sono degli avvicendamenti, e quindi non, all'inizio insomma penso che fossero un 120, 130, 150 massimo, non di più. E poi si sono aggiunti altri, alcuni se ne sono andati, insomma c'è stato un ricambio. E di questi 721 ci sono 98 feriti, 6 feriti dai comunisti, 43 morti, 6 ammazzati dai comunisti, come si chiama? Questo era solo per avere un quadro generale. Sì. Qui stiamo parlando sempre degli anarchici. Invece nella colonna italiana io ho individuato 517 anarchici e 8 ex anarchici, quindi gente che proveniva dall'anarchismo però era cambiato, era entrato in altre formazioni, 49 GL, 64 comunisti, 5 comunisti dissidenti, 5 trotskisti, 25 socialisti e 11 repubblicani, un popolare che era il famoso comandante Orlandini,
1: che però comandava
2: Orlandini. Sì, che era stato ammesso da Rosselli e ha fatto incazzare gli anarchici, perché era un ufficiale,
1: sì, che prefigurava quello che avrebbero poi fatto in Italia nella lotta partigiana, questa lottizzazione politica.
2: E 65 antifascisti generici che non avevano una collocazione, o perlomeno io non l'ho trovato. Questo era il quadro. Quindi se su 517 anarchici e 49 GL vuol dire che c'era una sproporzione enorme. Quindi poi gli storiografi dopo hanno cercato di far passare appunto la colonna Rosselli come una colonna di GL. In realtà era una colonna anarchica in cui c'erano per l'unità antifascista avevano accettato di avere altre componenti, però non il grosso, l'ossatura, insomma su 517, 720, quindi vuol dire che ce n'è, che la maggioranza erano anarchici. Come nasce la colonna italiana? La colonna italiana si può dire, sì, effettivamente fu un'iniziativa di Rosselli. In che senso? Nel senso che subito dopo il 19 luglio, quindi pochi giorni dopo, adesso non so il giorno preciso, Carlo Rosselli indice una riunione di tutti i partiti e i gruppi e i movimenti antifascisti per discutere l'intervento in Spagna, italiani parliamo, in Francia, a Parigi viene indetta questa riunione. In questa riunione chiaramente tutti si defilano, a parte GL e gli anarchici. I comunisti, siccome non avevano ancora ricevuto le direttive da Stalin, teniamo presente che l'intervento comunista in Spagna avviene in ottobre, quando arrivano le prime...
1: Fine ottobre, sì.
2: I comunisti italiani, sì. Dico, mentre invece gli anarchici italiani in Spagna arrivano già i primi di agosto, quindi dal 19, dal 10 giorni dopo arrivano già i primi italiani della sezione italiana della colonna Scarso. Allora, i comunisti non avevano ancora ricevuto le direttive da Stalin e quindi si mantengono in una posizione, dicono di fare raccolta di viveri, di armi, di fondi, ma non fare un intervento diretto di combattenti in Spagna. I socialisti, siccome avevano fatto un patto di unità d'azione con i comunisti, si defilano, si riformano, e quindi alla fine restano solo gli anarchici, i GL e qualche comunista, qualche repubblicano, ma non tutti i repubblicani, quelli repubblicani più di sinistra, più vicini, e qualche appunto comunista dissidente, trotskista. Ci sono però, appunto, che l'ho detto prima, 64 comunisti proprio doc, che vanno in Spagna. Alcuni, a detta anche delle testimonianze dei compagni successive, sono andati in Spagna sinceramente, perché credevano nella lotta e quindi non hanno rispettato le indicazioni del partito. Ma molti di loro erano andati invece inviati proprio dal partito come spie per sapere cosa combinavano i GL e gli anarchi. E uno il più famoso di questi è Raimondi, che sarebbe il nome di battaglia di Agostino Casati, un comunista stalinista doc, che poi dopo la guerra diventerà sindaco di O. Ed è, secondo anche la testimonianza di Rabicchi, era uno che cercava di tra l'altro aveva anche una posizione di comando, di fomentare i dissidi, di fomentare le provocazioni, eccetera, insomma, non era una bella figura. Questo per capire. Allora, a questo punto gli italiani decidono, gli anarchici con i GL, di andare in Spagna. Chiaramente Rosselli, pur essendo conosciuto in Italia nel movimento antifascista, in Spagna era un emerito sconosciuto, quindi nessuno gli avrebbe dato retta. E quindi come fanno ad andare in Spagna? Tramite la mediazione appunto di Camillo Berneri, perché Camillo Berneri era conosciuto, non solo lui chiaramente, però lui era conosciuto a livello internazionale perché collaborava a riviste anarchiche di tutto il mondo, non so, da Culmine di Severino Di Giovanni in Argentina a riviste in America, in Belgio, insomma, quindi era un nome conosciuto a livello internazionale. E quindi ed è proprio Berneri che arriva con Rosselli a Barcellona e contattano chiaramente gli anarchici, che allora si erano già costituiti in varie milizie, che erano le famose colonne anarchiche, dalla Durruti alla Scaso, adesso non è inutile fare l'elenco.
1: Rocchi Negra, eccetera.
2: Iperi, insomma, ce n'erano diverse. La Colonna de Ferro. E praticamente si accordano tramite contatti che aveva per conoscenza con Abate Santillán Berneri di integrarsi nella colonna Scaso e costituire appunto la famosa sezione italiana della colonna Scaso. Questo è il primo gruppo italiano, diciamo, che c'è già nella, solo per precisione, già nella colonna, come si chiama, Durruti, esisteva un gruppo internazionale composto da circa più di 100 persone. Questo gruppo internazionale aveva, come si chiama, la maggior parte erano francesi, però vi erano anche degli italiani. Infatti il primo italiano a cadere in Spagna è Agostino Sette, che cade combattendo nella colonna.
1: Il gruppo internazionale della colonna Durruti, ricordiamo Benjamin Perret di poeta surrealista, e Simone Weil, quindi insomma due personaggi di spicco della cultura internazionale.
2: Esatto. E quindi dice, il primo gruppo italiano invece appunto è questa sezione della colonna Scaso. E questi qui arrivano a Barcellona in treno, in varie cose, e gli viene assegnata una caserma, che è la caserma Pedralbes, che esiste ancora oggi ed è alle pendici del Tibidabo.
1: Ribattezzato
2: dai compagni appunto caserma Bakunin, dove ricevono un primo addestramento militare. L'inquadramento della colonna è così: Rosselli viene nominato comandante in capo e Berneri commissario politico, è lì che nascono i commissari politici in Spagna, mentre invece Mario Angeloni, avvocato repubblicano, combattente nella prima guerra mondiale, quindi con ufficiale, quindi con molta esperienza militare, viene nominato il comandante militare. Ed era un personaggio che poi vedremo, lo dirò più avanti, morirà in combattimento, molto amato anche dagli anarchici, perché era una persona, insomma, che ci stava,
1: un valiente
2: esatto. E come si chiama, cosa volevo dire? Ah, ecco, appunto, dopo una breve istruzione vanno, sfilano per le vie di Barcellona, tutta la folla applaudente, perché questo è praticamente il gruppo internazionale Colonna de Ruti, si forma più con gente che era già in Spagna, con gente che subito i primi giorni accorre, italiani o francesi, insomma altri gruppi, e non aveva avuto la risonanza. Invece la Colonna Italiana è il primo gruppo che giunge appositamente dall'estero per appoggiare la rivoluzione spagnola. Poi in treno partono e arrivano sul fronte
1: il 20 di... Prego. Il 20 di agosto sono sulle posizioni, arrivano a Vincennes e il 22 sono già a Montepelato, quindi c'è nel giro
2: Montepelato, che praticamente Montepelato è un nome che gli danno, italiani. Sembra sia stato il GL Calosso a dargli quel nome, perché era una collina brulla, però aveva una grande importanza strategica, perché uno delle cose che purtroppo condizioneranno anche sul piano militare la vittoria di Franco, è il fatto che quando ci fu la sollevazione il 19 luglio gli anarchici non riuscirono a prendere Saragozza cade in mano ai franchisti, un po' perché i dirigenti della locale CNT, sindacato anarchico, si fidano del governatore che gli dice adesso poi vi do le armi, insomma c'è una specie di tradimento e quindi non riescono, a differenza delle altre città come Barcellona, Madrid e altri posti, Valencia, insomma, ma anche al sud, che poi cadranno anche in Andalusia, le grandi città cadono quasi tutte in mano diciamo, per capirci, ai repubblicani, anche se c'erano gli anarchici. Mentre invece Saragozza è un centro importante, perché come si chiama
1: verso Saragozza va la Colonna d'Urruti, mentre invece
2: va la Colonna d'Urruti,
1: la colonna a scaso va verso Huesca, che è anche un'altra grande città caduta sotto il controllo dei franchisti e lo rimarrà per tutta la guerra, purtroppo.
2: Ma il problema appunto di questo è che la carrettera de Francia, che è praticamente la strada che permette ai franchisti, diciamo franchisti anche se Franco non era ancora il leader, erano tre i generali, di avere i collegamenti con la Francia, è libera. E quindi qual è il compito della colonna italiana? È quello di interrompere le comunicazioni dei fascisti con la Francia. E quindi vengono in una punta avanzata del fronte, anche perché il fronte non era, come poi sarà successivamente all'inizio, non era una linea perfetta e divisa da una parte gli uni dall'altra, c'erano dei paesi in mano a uno, dei paesi in mano all'altro e quindi in mezzo era terra di nessuno. E quindi non, il fatto che tra Huesca e Almudévar è il punto in cui si inserisce la colonna italiana,
1: esatto.
2: Cioè interrompendo la strada che appunto conduce, che congiunge Huesca e Almudévar e al tempo stesso Saragozza con la Francia.
1: Senti Tobia, adesso siamo arrivati al buono, cioè alla battaglia di Montepelato,
2: sì,
1: che
2: esatto.
1: È una battaglia quindi difensiva, e poi a quella di Almudévar, che invece è una battaglia d'attacco. Però sono già passati 20 minuti e purtroppo dobbiamo fare delle dici qualcosa di Montepelato e poi riprendiamo,
2: esatto.
1: Almudévar
2: No, era solo per capire l'importanza strategica, infatti vengono subito attaccati, però loro, a differenza degli spagnoli che non avevano esperienze di guerra, loro essendo la maggior parte, molti di loro avendo combattuto nella prima guerra mondiale, incominciano subito a scavare delle fortificazioni intorno appunto a questo Monte Pelato, che era un monte brullo, eccetera. Facendo queste fortificazioni, che tra l'altro c'erano i minatori del Valdarno che erano abili scavatori e delusi, facendo queste fortificazioni, quando vengono attaccati da una formazione di circa 700 uomini con vari autoblindo, gli italiani, appunto gli anarchici italiani, con insomma quella colonna italiana, quelli che ci sono, riescono a respingere il nemico. Quindi acquistano un notevole prestigio all'interno del fronte spagnolo, perché i 120 riescono a respingerne 700 male armati, gli altri avevano autoblindi, avevano cose. Purtroppo questa battaglia, che sarà la più importante che farà la colonna italiana, avrà diversi morti che cadranno appunto combattendo, tra cui il comandante repubblicano Mario Angeloni, che morirà in questa battaglia, ma anche diversi anarchici cadranno a Monte Pelato.
1: Sì, ok. A sto punto però appunto rimanderei la battaglia di Almudévar, che è una battaglia di attacco, proprio sì, per tagliare questa strada che diceva Tobia,
2: sì.
1: La rimanderei alla prossima puntata, però, quindi, perché perché non ce la facciamo, abbiamo ancora 25 minuti e dobbiamo ancora fare un ricordo di sole e altre cose ancora, e presentare i concerti.
2: Va bene, allora io sono disponibile, ne parliamo.
1: Riprendiamo Almudévar la prossima puntata. Abbiamo visto questa battaglia di resistenza che ha funzionato bene fra fucilieri di Rosselli e mitraglieri comandati da uno degli altri volontari famosi, che adesso non mi ricordo se era Angeloni, boh, non lo so. Comunque a Monte Pelato avevano fatto questa ottima resistenza. Almudévar sarà un po' più critica come storia, anche se sarà molto più grande come impresa. Comunque ne parliamo alla prossima puntata con Tobia. Ti ringraziamo, va bene. Tobia, va bene. Ciao.
2: Ciao.

Ok, allora abbiamo capito fino ad adesso che siamo in una situazione di merda. Ora passiamo a cose un attimo più leggere, ma comunque che hanno comunque la loro importanza. Passiamo a parlare dei concerti di questo weekend che si terranno al Barocchio Squat. Importanti perché questo è un modo per dire che noi siamo ancora qui dopo anni e anni a dire la nostra, e non ci stancheremo mai. Oltre alle lotte, alle battaglie quotidiane che abbiamo ogni giorno, troviamo ancora il modo e lo spazio per divertirci, e questo non è cosa da poco. Cominciamo col presentare i gruppi che verranno. Cominciamo con un gruppo di amici da Brescia, ormai venuti e rivenuti al Barocchio, ma che ogni volta ci fanno divertire un sacco, proprio perché è uno di quei gruppi che ha scelto di suonare per divertirsi, non per offrire delle performance musicali o altro, ma solo ed unicamente per divertirsi e per far divertire la gente. E quindi ascoltiamoci il primo pezzo dei Turbo Go.

E questi erano i Tubo Go, se non si è capito bene il messaggio era ammazza il prete pedofilo, quindi abbiamo detto tutto, abbiamo presentato il primo gruppo. Passiamo adesso a un po' di musica più seria, più tecnica diciamo, passiamo agli Apofenia. Loro sono un gruppo che viene dall'Argentina. Fanno un death metal molto sporco e poco tecnico. Direi che c'è ben poco da dire. Ascoltiamo la traccia.

Il prossimo gruppo che presentiamo sono i Show, e almeno spero che si pronuncino così, lo sapremo solo domani quando arriveranno al Barocchio. Comunque loro sono una band cinese, fanno un gruppo power violence, quindi fanno power violence, diciamo che è velocissimo. E questo è anche il bello del nostro mondo, che riesce a mettere in contatto gente addirittura dall'altra parte del globo, a vederci e a conoscerci, anche questo è uno dei lati importanti di quello che è il nostro giro e i nostri generi. E adesso ci ascoltiamo una loro traccia.

abbiamo concluso con quelle che sono le band del sabato, quindi abbiamo detto sabato, domani avremo i Turbo Gogli, Apofenia e i Show. Cominciamo a presentare invece quelle che saranno le band di domenica, quindi domenica 12 luglio. E la prima tra queste è una band torinese, ma che ormai a Torino non la si vede più, perché comunque sono sempre in tour mondiali. E anche loro fanno invece del brutal death metal, anche loro molto sporco, zero tecnica, solo velocità. E ci ascoltiamo i Putriditi.

presentazione dei Social Sheet, band per la quale io sono davvero felice, vedrò. Band argentina ormai storica nel grindcore, fanno un grindcore vecchia scuola. Oramai siamo da mesi in contatto telefonico, li ho conosciuti personalmente all'Obscene ed è stato bello soprattutto stare a contatto con gente di culture provenienti da culture completamente diverse dalla nostra, eppure riuscire ad avere un certo feeling. E infatti il bello di questo giro è proprio quello, che la band non viene qui solo a fare una performance musicale o quel che sia, ma prende a far parte di tutto quello che è l'autogestione del posto. E loro, venendo da parti per l'appunto dove posti occupati non esistono, anche comunque girando nel mondo, si ritrovano poche volte a suonare in posti occupati, e quindi erano già i primi a essere molto presi bene di venire al Barocchio, e ci ascoltiamo una loro traccia.

purtroppo cominciamo a sfumare perché il tempo stringe e dobbiamo lasciare spazio a quelli che fanno la trasmissione dopo di noi. E questi appunto erano i Social Shit, e loro sono in tour mondiale con gli Amputated Genitals, band brutal death metal dalla Colombia, e ce l'ascoltiamo subito.

0: sfumiamo sempre. Allora, passiamo all'ultima band di domenica 12, quindi questa domenica ricordiamo una band di bestie autoctone, e questi sono i Bialera.
1: 50 sfumature.

0: Allora siamo in conclusione, sono le 18:59 e 33 secondi, 34, 35, quindi magari rinunciamo anche alla sigla perché volevamo ricordare solo, domani è l'11 di luglio, è l'anniversario della morte di Sole, che 1998-2026, 28 anni fa, moriva Sole nella comunità dove era agli arresti, in provincia di Cuneo, a Benevagenna, impiccata alla doccia di questa comunità. Baleno l'avevano trovato qualche mese prima impiccato alla branda, nel carcere delle Vallette, quindi la stessa fine, la stessa tragica fine per i due compagni Sole e Baleno. Ci teniamo a ricordarlo, noi ci teniamo soprattutto a ricordare che gli anarchici non dimenticano, e ce lo siamo attaccato, come si dice, all'orecchio, questa storia terribile, sconvolgente. Ricordiamo anche il terzo personaggio, che è Silvano Pellissero, che dopo aver fatto 4 anni di carcere gratis andò disgustato a vivere fuori da questo paese di merda, e quindi senza mai più tornarci. Ricordiamo inoltre che gli esecutori saranno tutti premiati dallo Stato mandante con brillanti progressioni di carriera. Il pubblico ministero Laudi diventerà procuratore capo ad Asti, i Ross faranno carriera nell'ombra, come le loro testimonianze che non si potevano ascoltare perché erano fatte a porte chiuse, obbedir tacendo. L'ispettore Petronzi della Digos, dopo una brillante tournée internazionale, diventerà questore. L'attacco contro le case occupate degli anarchici continuerà, si inasperà con quello rivolto al movimento Notav contemporaneamente. Ecco, questo qui era il fondo di un volantino, uno dei tanti volantini che tutti gli anni abbiamo stampato per ricordare Sole e Baleno in questa situazione di incredibile, dove si cerca di mettere sempre una pietra tombale su queste storie mostruose create dallo Stato, di repressione, di assassinio, di suicidi di Stato, ma che noi invece vogliamo sempre ricordare alla memoria di tutti quanti, per spiegare cos'è lo Stato e come funziona lo Stato italiano e qualunque altro Stato. Ma noi conosciamo bene quello italiano, e questo è un esempio che dà veramente taglia la testa al toro, come si dice. Quindi un ricordo veramente straziato e commosso per Maria Soledad Rosas, che 28 anni fa moriva in stato di detenzione nella comunità di Benevagenna, sotto i ponti. Qualche mese dopo morirà suicida anche il gestore della comunità, chissà come mai, si vede che era un'epidemia da quelle parti. Dopo Baleno, dopo Sole, anche Enrico, che era il ragazzo che aveva ospitato nella sua comunità Sole. Quindi un ricordo per tutti, qui da Radio Blackout. Sole non si dimentica, e tutte le cose che sono possibili fare per ricordarla e anche per vendicarla saranno fatte.
1: Cogliamo gli ultimi istanti per ricordarvi gli appuntamenti del Barocchio, innanzitutto la cena vegana di questa sera, e c'è una bella vita ovviamente, i concerti di domani, sabato e domenica, la pizza Bella Vita di domenica prima dei concerti, e dalle libere frequenze di Radio Blackout vi auguriamo una buona serata.

0: 19:15 minuti in questo venerdì 10 luglio 2026. Ricomincia questa puntata di Matix Flow. Io personalmente era un bel po' che ero assente, quindi sono particolarmente contento di essere tornato qua negli studios di Radio Blackout.
1: Buonasera anche da Pastic. Io invece sono già tornato la settimana scorsa, spero di non avervi annoiato con una playlist un po' fuori dai generi di Matix Flow, ma insomma eccoci qua con una nuova puntata musicale.
0: Ma io personalmente, che ho preparato non tutta, un pezzo della playlist di questa sera, non solo non mi sono annoiato in quella dello scorso venerdì, ma ho continuato più o meno sulla stessa onda. E quindi insomma vi abbiamo già anticipato che sarà una puntata interamente musicale.
1: Ma fateci sapere ovviamente cosa ne pensate, sia della scorsa che di questa puntata, al 346-667-3263, ma prima di tutto fate vivere il servizio Cisti su tutte le piattaforme e fateci sapere brutte presenze in giro per la città, quelle vestite di blu.
0: E poi c'è anche il fisso, lo 011-249-5669, per squillini o, se volete, intervenire in diretta. E parlavamo della playlist di questa sera, puntata musicale. Questi sono i New Jets Underground, Miami, Florida. Questo loro progetto viene così presentato: essere tre ragazzi di colore negli Stati Uniti oggi vuol dire che se la polizia ti trova in uno stabile abbandonato a fare graffiti e indossi una felpa, potrebbe spararti, cosa che è successa tra l'altro a Trayvon Martin.

mentre facevamo scorrere la musica, siamo passati al secondo gruppo che volevamo farvi ascoltare questa sera. Loro si chiamano Meridian Brothers e sono un bizzarro, a dir poco bizzarro, progetto di un colombiano dal nome Eblis Alvarez, che ripesca e stravolge, secondo me, anzi addirittura arriva a ridicolizzare le tradizioni musicali. Ascoltatevi questa cumbia de los proletarios.

E sarà una puntata decisamente estiva, lo avete già capito dai ritmi. Per cui, insomma, per darvi un po' di sollievo dalla caldazza, un po' di ritmi rilassati, abbracciatevi il ventilatore, spalmatevi magari su una amaca, che ne so se ce l'avete, anche in casa, e un pochino di birrette fredde, ghiacciate, come stiamo facendo noi.

0: Intanto ancora un'assenza quest'oggi per la nostra DJ Thea, che speriamo però sia all'ascolto e che salutiamo. Ciao Thea.
1: Ciao.

E dopo i Meridian Brothers, altro personaggino non da poco, questo è Sean Lee con il suo progetto Sean Lee's Ping Pong Orchestra. Volevo leggervi un pezzo della sua biografia. Sean Lee è cresciuto in una zona rurale alla periferia di Wichita, Kansas. Da madre per metà libanese, metà nativa americana, e padre irlandese e americano. Descrive così la sua giovinezza: mentre i miei coetanei si divertivano con il rock sdolcinato, il ballo di gruppo, io mi lasciavo trasportare dal funk. In seguito la chiesa battista locale mi fece apprezzare di più la musica nera, ma quando cantai e suonai la batteria nel coro gospel, scoprì che alcuni dei miei amici bianchi erano razzisti, e allora io dissi: fanculo, è ora di lasciare il Midwest.

Ed è partito in sottofondo un fantastico brano della grandissima Jamie Branch, l'abbiamo già passata più volte a Matix Flow, trombettista jazz con contaminazioni davvero larghissime dall'hip hop al latin, al punk, al rock e soprattutto folli cavalcate di improvvisazione. Da dire che negli anni il suo lavoro ha anche assunto un forte taglio politico, apertamente contro il sistema politico statunitense. Purtroppo Jamie Branch ci ha lasciato nel 2022 a soli 39 anni, però ci ascoltiamo in sequenza questo che è in sottofondo il tema numero 002 e il successivo tema numero 001.

0: to Benny's house. Benny's mom does the washing. You ask your mom why she doesn't do the washing.
1: Mi spiace parlare sopra questo bellissimo pezzo scelto e proposto dalla nostra Thea, un pezzo di, come dicevo, di Joshua Heidehen, artista, musicista, paroliere e poeta nigeriano, ma inglese di nascita e residente in Svezia.
0: I am an ally. Hashtag me too. Egalitarianism. That one time you did the washing is proof.

come dicevo prima, Joshua Hayden, un artista nigeriano che ha scritto testi per l'acclamato album Channel the Spirits dei The Comet is Coming. Ha anche formato un collettivo di spiritual jazz con Alabaster de Plume,

E tra l'altro, come diceva Pastic, ha collaborato con i The Comet Is Coming e con i Sons of Kemet, brano dei Sons of Kemet che ci stiamo ascoltando in sottofondo.

E questi sono ancora i The Comet Is Coming, il brano è Pyramids. Intanto si sono fatte le 19.55, siete sempre sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Non l'abbiamo detto, Radio Blackout potete ascoltarla naturalmente in streaming dal sito www.radioblackout.org e anche in DAB.

E mentre si avvicinano quasi le 20 in questo venerdì che è più fresco del solito, vado a leggervi alcuni degli appuntamenti di questa sera e del weekend.

Allora, iniziamo con gli appuntamenti, perché mentre al Manituan andava alla laboratoria drag, a breve dovrebbe iniziare la cena sociale prima della sfilata Precia.

Invece, spostandoci da tutt'altra parte della città, ci sono delle proiezioni al Mezcal Squat. Verrà proiettato City of God. Proiezione prevista per le 21:30. Per ora siete ancora in tempo per la pericena Bella Vita.

Sempre sul versante ovest della città troviamo la proiezione di Wish, cartoni per tutti, al giardino Leonardi, il giardino a fianco al centro sociale Gabrio.

Sono pochi gli appuntamenti per questo venerdì, ma passando al domani, a sabato 11 luglio. Ci sono tre serate, tre concerti, Men's Heads al Barocchio Squat, accetto anche i 18 al Comala e Albano Eroina, Fuco, Strangolatori del Gange allo Spazio Sociale Vistrabbia.

E sta intanto continuando questa scaletta compilata a più mani. La prossima è di nuovo una proposta di Thea, un artista dal nome Alewia. Lei è nata in Arabia Saudita da genitori sudanesi ed etiopi, però cresciuta a Londra. Nel 2026 esce questo album dal quale ci stiamo ascoltando Guta, album dal titolo Zero.

È stato descritto come un album che riesce a riglobalizzare la mappa della musica contemporanea e diasporica. In un universo sonoro accessibile e innovativo.

Arlo Parks, che nel suo ultimo album dal titolo Ambiguous Desire mescola uno sfondo di pop e trip hop con occasionali deviazioni nell'electro soul. Il tema costante è l'incertezza dello stare in bilico sul precipizio dell'età adulta, le notti in discoteca con gli amici, perdendo la cognizione delle ore e creando ricordi destinati a durare decenni. Lottare con l'incertezza delle relazioni, cercando di evitare di farsi male solo per sapere che prima o poi succederà comunque.

E sta continuando questa cavalcata musicale di questo venerdì 10 luglio. Sonorità che ben stanno con queste temperature. Questi sono i Mount Kimby, un duo londinese, dal loro album d'esordio 2010. Ci stiamo ascoltando Ode to Beer.

0: Sono le 20:28, Matix Flow non termina qui quest'oggi perché il nostro DJ Mau andrà avanti e invece io vi saluto, vi auguro un buon weekend, forse un weekend fresco, chi lo sa.
1: Speriamo che insomma sia un attimino più decente e io continuerò a ammorbarvi un pochino con un po' di musica sullo stile che abbiamo tenuto in questa puntata.
0: Allora, rimanete incollate con DJ Mau qui su Matix Flow e io vi do appuntamento invece al prossimo venerdì. Ciao ciao!
1: E quindi insomma inizia Matix Flow Extra Large.

e sulla caldissima, profondissima voce di King Krul. Siamo sempre a Londra. Come dicevo prima, ancora 45 minuti, un'oretta circa, vi terrò compagnia.

e fatevi servire, mandate messaggini sempre al 346-667-3263. Visto che sono rimasto da solo negli studios di Radio Blackout,

E ci stiamo ascoltando Vince Staples, un rapper californiano che quest'anno ha inciso un disco dal titolo Cry Baby. Si potrebbe situare tra il funk, ma anche come veicolo per lanciare un messaggio sulla persistente dipendenza addiction dell'America dal razzismo. Notevole l'immagine di copertina, un bebè bianco sovrappeso che piange disperatamente.

Restiamo nel rap, torniamo in Inghilterra. Un rapper della metrica irregolare, si chiama Ghost Poest. Ci ascoltiamo un paio di pezzi da un album ormai un po' datato, siamo nel 2011, il titolo dell'album è Peanut Butter Blues and the Melancholy Jam. Questa è One Choose Run Run. A seguire Finished I Ain't.

E dagli Stati Uniti facciamo un altro salto di sponda di oceano, ci trasferiamo appunto, no in realtà dall'Inghilterra ci trasferiamo in America con Georgia Ann Muldrow, una rapper che però nasce in ambiente jazz e soul e si sente parecchio. But it feels like I'm running on fumes. Guess I'm thinking too much. Prima di approdare al rap in questo album, ormai 11 anni del 2015.

0: In questa puntata di Matix Flow in versione extra large, non oltrepassare tanta musica, non ci dimentichiamo però che insomma bisogna tenere bene gli occhi aperti e le orecchie tese, perché anche d'estate comunque non ci si ferma mai. E allora vi faccio ascoltare un comunicato molto importante, ne stiamo parlando sovente da questi microfoni, visto che il mezcal è sotto sgombero. Allora, un pochino di intermezzo a tanta musica con qualche contenuto.
1: Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragaz formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo

relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di La Valle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia. Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza sanitaria o pubblica è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti. 5, 6, 7, 8 agosto 2026 è per tutta.

E ci siamo spostati a Dublino per un disco che porta il nome For Those I Love, che in realtà è lo pseudonimo del cantautore e produttore David Balf. Album del 2021 dedicato all'amico e collega Paul Curran, membro del collettivo punk irlandese Burnout, morto pochi mesi prima della pubblicazione dell'album. Questo è For Those I Love, il pezzo è The Meat, I Don't.

0: feel safe, and I don't want to feel free, cause all I feel is nothing, and right now that's all I can be.
1: I don't know, maybe why should I do this? I am alone. Who I should share this with? Nobody. Nobody.
2: Cambiamo sonorità con i Flaccid Mojo, duo di Los Angeles, fanno una cacofonica sperimentale elettronica con forti influenze industrial. Album del 2022, il pezzo si intitola Slow Psychics. Sempre Radio Blackout, questa è la versione extra large di Matix Flow, che dopo il suo orario consueto sta occupando un pochino di spazio che normalmente sarebbe dedicato alla bobina, invece no, siamo ancora in diretta.

E proprio mentre arrivano apprezzamenti sul brano precedente, che erano appunto i Flaccid Mojo, cambiamo assolutamente genere, con suoni molto più lenti, più compatibili con le temperature che, è vero, sono un po' rinfrescate, ma qua negli studios ci sono 34 gradi. Grazie comunque per gli apprezzamenti. Questo ascolto è Fink, nome d'arte di Finn Greenall, da Bristol, lunga gavetta nell'industria discografica prima di iniziare ad incidere per conto suo.

E adesso ci andiamo ad ascoltare ben 4 brani da un album veramente, secondo me, enorme, una collaborazione tra un musicista italiano, Daniele Luppi, con i Parquet Court.

un concept album in cui i brani trattano storie di modaioli disadattati, emarginati, drogati in una Milano a metà degli anni 80 in rapida gentrificazione. Il brano di apertura che stiamo ascoltando, che quando avrò finito di parlare vi farò ripartire per ascoltarlo tutto da capo, si intitola Soul and Cigarette, un omaggio alla poetessa milanese Alda Merini. In diversi brani è presente anche la voce di Karen O, cantante degli Yeah Yeah Yeahs. L'album è uscito nel 2017 e appunto, come dicevo prima, ce ne andiamo ad ascoltare ben 4 brani, ma andiamo prima a riascoltarcelo dall'inizio, questo Soul and Cigarettes. No, ho sbagliato, è quello dopo.

E dall'album del 2017 di Daniele Luppi con i Parquet Court, album dal titolo Milano, questa è Lanza.

E cambiamo di nuovo, ma restiamo comunque parzialmente in Italia, perché i prossimi che vi farò ascoltare sono i Camon Tigre, collettivo internazionale di musicisti italo-francesi e non solo, assolutamente imperdibili, penso che li conosciate tutti e tutte. La Fédération Tunisienne de Football, appunto, questa è proprio Camon Tigre.

E mentre vi faccio scorrere quest'ultimo brano della scaletta di questa sera, loro sono sempre i Come On Tigre con 6 December. Vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo.

questa sera la programmazione in diretta sarà, temo, terminata, ma restate in ascolto, perché comunque la signora Bobina potrà sempre darvi delle fantastiche sorprese.

Buona caldazza, buona continuazione con le libere frequenze di Radio Blackout per quanto riguarda Matix Flow a venerdì prossimo. Ciao ciao!

0: viel lieber als allen Ostseesand in Wilhelm Tell.
1: Il mezcal non si tocca. Manca un mese ai festeggiamenti per i 20 anni di occupazione del mezcal e, come già tentato in passato, è in atto un imminente progetto di messa in sicurezza del padiglione 21. Costruito nel 1910 come sezione criminali del manicomio di Collegno e abbandonato alla fine degli anni Ottanta, il padiglione 21 venne occupato nel 2006 da un gruppo di ragazzi formatosi nelle occupazioni torinesi di quegli anni. 20 anni fa le persone che entrarono al suo interno trovarono una discarica umana, i resti di vite ai margini, siringhe, pozze di sangue, feci. La sofferenza non aveva abbandonato quelle mura nemmeno dopo la legge Basaglia. Non è stato poco il lavoro per ripulire e sistemare il posto, ma entrando oggi al mezcal gli spazi allestiti sono molti: sala prove, palestra, officina, falegnameria, serigrafia, spazi polivalenti, e sono aperti alla collettività. Occupare significa aprire uno spazio altrimenti inutilizzato e impegnarsi a creare in prima persona un luogo dove fare attività politiche e sperimentare una socialità non mediata dal profitto. Le attività al mezcal si fanno senza denaro e in autogestione. Questa modalità, che ironicamente chiamiamo bella vita, consiste nel condividere esperienze e conoscenze, imparando a collaborare per risolvere problemi e realizzare progetti collettivamente, senza gerarchie. Torino e il Piemonte hanno una lunga storia di spazi sociali occupati e autogestiti. Dagli anni Ottanta ad oggi, amministratori di ogni colore politico si sono scagliati contro le occupazioni, definendole emergenze sanitarie, di sicurezza o di ordine pubblico. Lo stratagemma perfetto per non occuparsi di altre vere emergenze di cui sono direttamente responsabili. Ad unirsi a questo rodato sistema di distrazione, nel caso del mezcal, c'è anche l'ASL TO3, guidata dal 2025 da Giovanni Lavalle. Il direttore è un personaggio con un lungo curriculum, difficile da riassumere in poche parole. Dal 2016 a oggi ha lasciato dietro di sé molte operazioni sospette, legate all'assegnazione di incarichi e ruoli importanti nel sistema sanitario. Spicca il suo lavoro come direttore di Città della Salute Torino dal 2018 al 2025, talmente impressionante da portarlo a essere tra gli imputati nel processo relativo ai bilanci truccati che hanno contribuito al tracollo economico del polo sanitario. A quasi un anno da quando ha lasciato la direzione, alle Molinette si festeggia con il crollo di un controsoffitto nel reparto di neurochirurgia e l'allungamento verso l'infinito delle liste d'attesa per i pazienti. Com'è possibile che un tale soggetto finisca la direzione prima del polo sanitario e poi dell'ASL più grande del Piemonte? D'altronde, l'altra attività che spicca nel curriculum di Lavalle è la frequentazione politica. Prima cena con Salvatore Gallo, PD, condannato per peculato e corruzione TAV e sanità, poi sempre presente agli eventi della Lega di Fabrizio Ricca e infine meloniano al fianco di Maurizio Marrone, ex militante del FUAN e fino a poco tempo fa attivista all'interno dell'occupazione OSA Lingotto, e Alberto Romeo, Fratelli d'Italia.
2: Del Chiesa.
1: Viste le condizioni in cui versano sanità e servizi essenziali in regione, l'unica garanzia che possiamo aspettarci da questi professionisti della sicurezza, sanitaria o pubblica, è l'abbandono. Nella lunga storia di occupazioni abitative e politiche che costella Torino e dintorni, sono pochissimi gli edifici che hanno ripreso vita dopo lo sgombero. La triste realtà delle operazioni straordinarie in nome della sicurezza è che gli edifici restano murati e in disuso. Il Padiglione 21 era un edificio abbandonato e rischia di tornare a esserlo, poiché non ci sono progetti o investitori all'orizzonte. Dal 2019 a oggi, in Torino e Cintura, sono stati sgomberati più di una dozzina di spazi sociali. Il disperato tentativo di quei pochi incapaci, seduti sulla poltrona giusta, di rimanere rilevanti. Sgomberando, provano a dimostrare di fare qualcosa, oltre a sperperare un sacco di risorse pubbliche. In un mondo devastato dalle guerre e dal cambiamento climatico, con una società morente che offre solitudine e frammentazione social, l'emergenza non sono gli spazi occupati. Gli spazi autogestiti, con la loro proposta qui e ora di una socialità non mediata dal profitto, solidale e inclusiva, sono e continueranno ad essere l'antidoto al disastro che Stato e padroni tentano di imporci. Per vivere e non sopravvivere, Mescal occupato, luglio 2026. Tenetevi pronti, 5, 6, 7, 8 agosto 2026 e per tutta

1992, il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: Venerdì 17 luglio al Mescal occupato di Collegno ci sarà Mapping Mask House Squad volume 1.
1: Dalle 17, workshop di VJ e visual mapping in proiezionismo a cura di Divora Map. Quattro chiacchiere su proiettori Clip Sync e Resolum Software. Portati il computer e vieni ad imparare.
0: Dalle 19, apericena Bella Vita e VJ Selecta. Porta quello che vorresti trovare da bere e da mangiare e condividilo. Niente soldi, nessun cliente, solo complici. Puoi cucinare al Mescal. Selezione di videoclip by Tubi.
1: Dalle 21, Mirroring Contest di Visual. Porta il tuo VJ kit. Notebook o macchinette, proiettore o TV, laser o monitor, i tuoi clips e la tua soundtrack, cavi e cavetti, teli e strutture.
0: Oppure, vieni al Mescal dalle 16 per costruirti la superficie per proiettare o cercarti televisori funzionanti.
1: Scegliamo insieme lo spot dove proiettare.
0: Crea la tua installazione performance in 90 minuti.
1: Dalle 22:30, illuminiamo il Mescal Squad.
0: Il pubblico che parteciperà alla serata potrà vedere tutte le proiezioni, confrontarsi coi VJ e anche scegliere la propria proiezione preferita.
1: Non è una gara, non ci saranno vincitori né vinti, né fasci né maci né sbirri né molest.
0: Ma ci sarà la condivisione di esperienze, l'incrocio di individualità, l'autoproduzione e l'autogestione.
1: Venerdì 17 luglio, Mescal occupato, Parco della Certosa Surreale, Collegno.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

be alright. Me and you. We're gonna boogie. We're gonna boogie.

time it is?

0: I said come on in, not come on.
1: Oh dear.

0: course he is. I say he is.
1: You can't.
0: He is.
1: You
0: I can't. Say.
1: Martha.

Chin. Chin. Chin. Chin.

0: the news with Iggy Pop. Zombie Bird out.
1: I like to walk.

system is here. Come on down.